0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Del Texas vi abbiamo parlato varie volte, anche perché, se volete liofilizzarne la storia, si tratta di un colossale errore dei messicani, che, ottenuta l'indipendenza dalla Spagna, chiamarono in questa parte del mondo una serie di individualisti dal grilletto facile che diventarono poi texani veri e propri, che si guadagnarono indipendenza in tempi brevi. Il concetto di essere liberi, indipendenti e armati è più forte in Texas che in qualsiasi posto degli Stati Uniti, dove il concetto è comunque garantito dalla Costituzione. Questo ha portato a uno dei più incredibili episodi della storia contemporanea americana. A Waco, Texas, praticamente a metà strada tra Dallas e Houston, è a tutt'oggi visibile il luogo del cosiddetto compound, una sorta di agglomerato dove, all'inizio degli anni 90, tale David Koresh organizzò la setta dei Davidians. Questo è un episodio storico che in America tutti conoscono e che pochi vogliono ricordare.

The Rules of Engagement, presentato al Sundance, il Festival del Cinema Indipendente Americano. All'interno del film che ho visto si notano le tecniche dell'FBI, tra le tante, quella di registrare i canti e i versi degli uccelli e di proporli a un volume incredibile per giorni e giorni agli abitanti asserragliati all'interno del cosiddetto compound. Le responsabilità dell'FBI sono evidenti. L'intera operazione si sostanzia in un enorme suicidio collettivo. È una data molto particolare che ogni americano che ha a cuore le sorti individualistiche del paese e che ritiene che l'unico diritto del governo sia quello di ottenere una certa somma a scopo di tasse, ma che poi la prestazione statale non abbia nulla a che vedere con la sua vita personale, tutte queste persone hanno celebrato quel giorno come un lutto nazionale. Non a caso, il grande attentato di Oklahoma City è stato perpetrato esattamente nel giorno del crollo dei Davidians. Non c'è una storia più americana, più texana e più particolare di Waco, Texas. Rete 3.

inside, just for a while, just for a while.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Il progetto di Pierre L'Enfant la immaginava al centro di uno scacchiere, il cuore bianco della capitale, il baricentro del paese. Tutto e tutti dovevano sembrar nascere da lei e a lei tornare. L'architetto urbanista francese perse poi la gara per realizzarla, ma l'Executive Mansion rimase il centro di tutto. Andava costruita e andava costruita proprio lì. Deciso che il governo federale aveva bisogno di una capitale e deciso che la capitale sarebbe dovuta sorgere sulle rive del Potomac, ora al centro di quella capitale ci voleva un edificio che esprimesse la forza del paese. E di ritorno da un viaggio in South Carolina, il presidente Washington era rimasto così affascinato dalla Charleston County Courthouse che volle conoscere il suo architetto, Mr. James Hoban. L'Executive Mansion, come tutti l'avrebbero chiamata ancora per poco, doveva costruirla lui e la doveva costruire proprio così, neoclassica, palladiana e in pietra di Aquia Creek dipinta di bianco. È il 13 ottobre 1792 e a Washington viene posta la prima pietra della Casa Bianca.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storie.

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Rete 3 con Mattia Caballo.
1: Continua il viaggio di Rete 3 attraverso la musica scritta, composta e suonata da strumenti reali e persone reali, in contrasto con la musica elettronica e voci generate con l'intelligenza artificiale. Questo è Musica Organica e oggi ci porta in un villaggio di 1000 anime nel cuore del Vermont, Stafford. Qui nasce una delle più grandi star del neo-folk contemporaneo, Noah Kahan. La storia è molto semplice. Il padre insegna Noah a suonare la chitarra e la madre a scrivere canzoni. E fin qui sembra tutto molto facile. In realtà, come sappiamo, diventare una superstar non è cosa semplice. Ma Noah è ispirato da tantissimi artisti come Mumford & Sons, Yusuf Islam, ovvero Cat Stevens, Paul Simon, Hozier, Sam Fender. E questo lo aiuta molto a concentrarsi sulla scrittura. Una scrittura complessa, non certo semplice, come la gente del suo paesino del Vermont. Per questo Noah cerca fortuna a New York e poi Los Angeles, dove pubblica anche un album nel 2021, ma senza grande successo. L'anno successivo scrive una canzone, Stick Season, e pensa che TikTok, un social in ascesa in quegli anni, possa essere una specie di vetrina per la sua canzone. Una vetrina lontana dalla musica acustica e dai suoi testi. Ma la scelta si rivela più che azzeccata e la canzone di Noah prende il volo, diventa presto virale e accende la curiosità su questo nuovo folk singer, che quindi viene scoperto dal pubblico mainstream. Quest'anno Noah Kahan ha pubblicato quello che è già il suo quarto album, intitolato The Great Divide, un bellissimo album folk rock che affonda le radici nella tradizione cantautorale americana, fondendo l'atmosfera degli Stati del Sud, il sound di Nashville e i testi più riflessivi ispirati dal suo Vermont. Il successo è talmente grande che ad oggi tutte le sue date, compresa quella del 25 novembre all'Allianz Stadium di Zurigo, sono sold out. A Musica Organica allora scopriamo una parte di questo nuovo album. Ecco Noah Kahan con Doors.

0: Noemi Beza, You'll Find Me There, mi troverai qui, e voi lo sapete che mi trovate qui, voi sapete che io sono qui ogni mattina, sarò qui a litarvi
1: Radio
0: sul collo, non urla, cercherò di non urlare questa mattina perché non sono neanche così tanto in ritardo, perché non lo siete neanche voi.
1: Rete 3.
0: Se c'è ancora qualcuno che utilizza la radio sveglia, fatemelo sapere, mi piacerebbe saperlo. Sono le 6 e un minuto e quasi 30 secondi. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax. Qui sono, qui sto. Ogni giorno e anche oggi fino alle 9 con Parzialmente Scremato, perché questo è il nostro compito, svegliarci tutti quanti insieme e cercare di iniziare al meglio la giornata, per esempio con uno sguardo anche a informazioni molto minimal, quelle di servizio riguardo alla meteo. Questa mattina, almeno qui nella zona del Luganese barra Comano, c'era un bel cielo grigio, bel cielo grigio plumbeo, non ha piovuto. Qui dicono che inizialmente sul Ticino centro meridionale ci saranno banchi di nuvolosità bassa, ma generalmente appunto asciutto per il resto. Poi tornerà ad essere abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi nel pomeriggio, un locale rovescio temporale non escluso, con minime comprese tra 17 e 20 gradi e massimi attorno ai 29. Per domani ancora in prevalenza soleggiato, basse quote, temperatura minima compresa tra 14 e 18 gradi, le massime sui 28. Grosso modo, ecco, è un po' quello l'andazzo per le prossime giornate. Vediamo poi invece che cosa ci dice il bollettino del traffico. Il bollettino del traffico pervenuto 5-7 minuti fa: sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Direi che a questo punto si può anche dare uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: È stata chiesta la detenzione a vita per l'ex gran consigliere argovise dell'UDC accusato di ripetuti abusi sessuali. Deve rispondere anche di tentato assassinio per aver drogato le vittime con una sostanza che ne ha messo la vita in pericolo. In carcere preventivo dal 2023 il 57enne aveva filmato i fatti e il suo caso ricorda quello in Francia di Gisèle Pelicot. Il Ministero Pubblico, che si è basato sulle prove schiaccianti contenute nei video, ha chiesto anche un trattamento terapeutico. A Bologna ieri sera è degenerato in violenti scontri il presidio indetto dal sindaco dopo la morte del 42enne di origine marocchina deceduto domenica mentre veniva immobilizzato dalla polizia. Almeno 11 persone tra attivisti e forze dell'ordine sono rimaste ferite. La procura ha avviato verifiche per omicidio colposo nei confronti dei due agenti intervenuti e dei 4 sanitari del 118 allertati per una crisi psichiatrica. Tutti hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni e sono protetti dal cosiddetto scudo penale. Per la 10ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova massiccia serie di attacchi contro l'Iran. Il conflitto continua a dilagare nell'intera regione dove Teheran ha ripreso a colpire i paesi alleati di Washington. Il Pentagono ha reso noto che sono quasi un centinaio i soldati feriti dal 7 luglio negli scontri. Trump parteciperà in serata al trasferimento dei 3 caduti in Giordania. Finora ne sono stati identificati 2, una soldatessa di 19 anni e un tenente di 25.
2: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Allora, mi dicono che però invece in realtà tuona e fulmina e piove. Io sono chiuso dentro, non lo so, qualche minuto fa no, perché il cielo era comunque bello plumbeo, bello nero, eh. Buongiorno a tutti, carissime e carissime, se potete godervi ancora qualche minuto a letto sotto le coperte contemplando lo spettacolo della furia degli elementi fuori, che è sempre una bella cosa, fatelo. Se invece vi dovete svegliare, sono con voi e sarò con voi anche per il resto della mattina, come ho già detto, fino alle 9, dalle 7 in compagnia di Ottavio, che arriverà a condividere con noi il resto della mattinata, e ovviamente tanta tanta bella musica da parte delle nostre fattine dei dischi, che anche questa mattina ci hanno messo del loro, ci hanno messo un bel po' di impegno per darci la carica e il giusto drive, il giusto kick, un calcetto nel sedere, neanche troppo forte, per dire ops, oppala, salta giù dal letto e inizia la giornata, che è martedì, non è lunedì, è martedì. Martedì è già un pochino più. Sentite questa, con questa qui, per forza ti svegli. Oh, sono Paltrax, è 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp, e questi sono gli ACDC con
2: Thunderstruck! Thunderstruck!
0: Me la urla lui.

agitare Coca-Cola, magari no, la mattina le bevande gasate, i soft drink piene zeppe di zucchero, anche no, non è, forse non è una cosa da consigliare dal punto di vista dietologico, Buongiorno amici, amiche, cari e care, come va? Tutto bene? Vedo che comunque qualcuno di voi è già sveglio, siete già tonici a quest'ora del mattino, non tantissimi, ma qualcuno pure duro c'è, e a noi fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi, i vostri saluti. Per questo vi ripeto ancora una volta il nostro numero di WhatsApp, se vi va di chiacchierare, di mandare un messaggio, una foto di quello che state facendo. Ho già ricevuto la foto di qualcuno in giro per le strade, che fortunatamente ancora a quest'ora sembrerebbero tutto sommato abbastanza libere, in ordine. Questa mattina, quando sono venuto io al lavoro verso le 5, ovviamente non c'era in giro praticamente nessuno. È bello, sembra di avere praticamente le strade a disposizione in esclusiva, è una sensazione stranissima. Comunque, ecco, se volete contattarci fatelo sulla nostra piazza virtuale, quella di WhatsApp. Continuiamo con la musica, tra qualche minuto i compleanni, un compleanno per quanto riguarda un compleanno della musica molto bello, che ci riporterà alla fine degli anni 80 con un brano che mi ero quasi dimenticato, ma le fatine non si dimenticano di nulla, mai, quasi mai. Che bella la voce di Kelly Jones con questa Have a Nice Day, è un augurio che ci facciamo tutti, vi facciamo noi, soprattutto a voi, che la vostra possa essere una giornata splendida come quella cantata dagli Stereophonics.

Allora, c'è gente che sta tornando dalle vacanze. Bentornato, grazie mille a te che mi hai mandato, insomma, il tuo aggiornamento. Fabrizio, è tutto perfetto, non c'è nessuno sulla strada, invece no, bam, Mendrisio, chiaramente. A Mendrisio già ci sono i primi rallentamenti, si vede già più o meno, insomma, la solita situazione alla quale siamo abituati tutto l'anno, perché non è che cambia un granché, estate, inverno, sì, però da quest'ora, insomma, cominciano un po' le colonne, i rallentamenti. Però bentornato Fabrizio, sono contento di aver sentito che le tue vacanze sono andate molto bene. Grazie a Joe anche, che sta per partire al lavoro col suo fido scooter, ma rimane in ascolto. Grazie Ede, grazie Ore, grazie a tutti voi amici e amiche che scrivete sempre la mattina. E anche, ovviamente, lo dico ogni due per tre alle fatine che ci preparano i compleanni in musica. Il compleanno di oggi riguarda un gruppo che poi è decisamente proprio svanito per quanto riguarda la produzione di cose nuove, anche se loro sono rimasti in giro con i live, con una formazione diversa, modificata, fino a pochi anni fa. Non so se sono ancora in giro adesso, però nel 2014-2015 suonavano ancora, anche se erano già attivi, per dire, nell'87, cioè sono in giro da qualche annetto. Stiamo parlando dei Christian, The Christians, che oltre che essere un nome che potrebbe dire vabbè, siamo i cristiani, però c'erano due fratelli, Russell Christian e Roger Christian, che purtroppo non c'è più, né in una delle, diciamo, conformazioni della formazione originale, che oggi è cambiata. C'è Gary Christian, Joe Ancra, Neil Griffith, Lionel Duke, Bobby Cooley e Mike Triggs. È cambiata, non sono praticamente più tutti i membri originali della band, ma c'è anche da aspettarselo, insomma, voglio dire, tutti quegli anni, dal 1900, dalla seconda metà degli anni 80 fino a oggi, sono passati 40 anni, per cui vabbè, magari non sono una band che uno riconosce o pensa, di quelle eterne come gli U2, no? Come i Rolling Stones, però i Christians sono in giro da tanto tempo e hanno sempre fatto una musica molto bella, molto gradevole, piena, secondo me, almeno dal punto di vista

La strada dei sogni, e chi non ci è finito e chi ancora non ci sta un po' a quest'ora del mattino, perché diciamocelo chiaramente, sì, tu pensi di essere sveglio, in realtà poi a livello di metafora, no, tutti i guru dell'Oriente che dicono noi pensiamo, bisogna cercare il risveglio perché noi stiamo dormendo, crediamo di essere svegli in questa vita ma non lo siamo, e hanno ragione, ma anche proprio fisiologicamente a quest'ora ancora che c'è chi è sveglio, però sì, è la definizione ufficiale, però non lo sei veramente, e cerchiamo di compiere la fine di questo processo anche complicato da un certo punto di vista fisiologicamente parlando insieme ogni mattina. Io sono Paltrax, al microfono di Rete 3, questo è Parzialmente Scremato. Tra qualche minuto, ancora un paio di dischi, poi daremo uno sguardo, perché lo so che in tanti e tante vogliono godersi così la lettura dell'oroscopo, sentire un po' che cosa li attende per la giornata, farsi uno spoiler per quanto riguarda l'andazzo della giornata, magari gustandosi un caffè attorno alle 7:20, grosso modo giù di lì. Per cui un paio di dischi ancora e poi uno sguardo all'oroscopo per la giornata di oggi.

0: grande Blasco. Grazie Blasco che nel 2001 ci regalava questa standing ovation col suo stile inconfondibile. È arrivato il momento dell'oroscopo che ha dovuto attendere fin troppo.
1: L'oroscopo
0: per la giornata di oggi, dunque martedì 21 luglio. Vediamo che cosa ci dicono le stelle. Ariete, una notizia interessante potrebbe arrivare attraverso un contatto inatteso, restate disponibili al confronto e all'ascolto. Toro, la flessibilità sarà più utile della determinazione assoluta, adattarsi oggi vi permetterà di ottenere di più. Gemelli, un impegno preso tempo fa tornerà a occupare spazio nella giornata, organizzatevi con sufficiente anticipo. Cancro, sarà un buon momento per fare ordine negli spazi quotidiani, un ambiente più funzionale migliorerà anche la concentrazione. Leone, un errore altrui potrebbe creare qualche rallentamento temporaneo, cercate soluzioni pratiche senza perdere energia. Vergine, le attività condivise offriranno risultati migliori del previsto, collaborare porterà benefici concreti e immediati. Bilancia, un invito o una proposta sociale allargheranno i vostri orizzonti, accogliete nuove occasioni di incontro. Scorpione, attenzione alle spese effettuate senza una reale necessità, valutate ogni scelta con maggiore prudenza. Le finanze sono sempre, insomma, se uno è nato milionario, miliardario, sono sempre una cosa alla quale prestare attenzione, di riffo di raffa. Sagittario, una notizia proveniente da lontano attirerà la vostra attenzione e potrebbe aprire interessanti spunti di riflessione. Capricorno, sarete chiamati a esprimere un'opinione importante per altri, mantenete equilibrio e obiettività. Acquario, un confronto professionale si rivelerà più costruttivo del previsto, potrebbero emergere idee molto interessanti. Ma che bello, una giornata di idee, confronti, un po' per tutti i segni, sembrerebbe. Pesci, chiudiamo con voi ovviamente, la giornata richiederà pragmatismo e concretezza nelle decisioni, concentratevi sui fatti e non sulle ipotesi. Sembra quasi che Pesci oggi debbano fare da giudici. Tanti auguri a voi amici o amiche, se oggi è il giorno del vostro compleanno, se spegnerete le candeline la giornata è vostra, godetevela, spero che possa essere il più rilassante e soddisfacente possibile, che vi porti tanta felicità. A me di sicuro ne porta molta il brano che stiamo per ascoltare, perché oggi si festeggia anche il compleanno di un musicista incredibile. Infatti non lo so, ce ne sono sicuramente tanti di artisti, anche di band, che hanno fatto dei brani unici, no? Dei singoli che poi sono diventati dei classici immortali, i famosi evergreen, i sempreverdi. In questo caso, nel caso specifico, non è solo quello, perché è una bellissima canzone, Father and Son di Cat Stevens è meravigliosa, ma è anche una delle canzoni più belle secondo me per quanto riguarda il carico simbolico, ma anche proprio del significato che si porta dietro, perché è una delle canzoni più belle da padre a figlio, è una delle canzoni più belle per quanto riguarda proprio il testo, ma anche l'intenzione e l'interpretazione, con questa voce che da con questa melodia molto dolce, struggente, che però vuole anche essere rassicurante, dei consigli, no? Da parte di un padre verso il figlio che dovrà attraversare tutte le epoche della vita, quelle due o tre verità che magari hai distillato con molta fatica attraversando la vita, magari con qualche calcio nel sedere, e ti dici vabbè, per quello che vale, questo è quello che ti dico figlio mio. Cat Stevens, cantante, musicista, chitarrista e anche tastierista, autore, compositore, interprete britannico, nato il 21 luglio del 1948 a Londra, ha un grande successo negli anni 70, si converte alla religione musulmana nel dicembre del 1977 e prende il nuovo nome di Yusuf Islam, abbandona la musica per consacrarsi invece di più a un'attività di filantropia, però ritorna al mondo della musica negli anni 90 e nel 2010 torna con una tournée internazionale con il nome ufficiale, ancora una volta lo stage name di Yusuf Cat Stevens, per cui ce lo ascoltiamo, gli facciamo tanti auguri e ascoltiamo questo meraviglioso brano, un classico degli anni 70, Cat Stevens, Father and Son.

dicono: ah, che bello questo brano di Gali, meraviglioso, Paprika del 2024. Allora, meraviglioso e anche ovviamente sempre entusiasmante e tipico di questa nostra stagione dell'estate estiva è anche il fatto che si possa godersi un sacco di cose praticamente che succedono solo d'estate, no? Giustamente faccio per dire che, per esempio, i concerti, la musica dal vivo, quella c'è solo d'estate. Si sfrutta il bel tempo, la possibilità di stare all'esterno per poter fare che altrimenti non si potrebbero fare. Poi magari c'è chi comunque si va anche a godere concerti quando già fa più freschino, è un altro tipo di esperienza. Però, per esempio, ci sono appuntamenti tradizionali che sempre solo d'estate si verificano, tipo ormai quello che sono anni che si ripete a Zurigo con la Street Parade e anche il treno che noi organizziamo ormai da tanti anni. Adesso non so qual è questa edizione, ma è un'edizione veramente storica, perché sono ormai anni e anni, più di 20 anni che noi praticamente andiamo alla Street Parade organizzando questa cosa. Dunque, il Sound and Fun. Il Sound and Fun anche quest'anno si verificherà e per la prima volta quest'anno, attenzione, sarà possibile prenotarli online. Da quest'anno appunto le FFS hanno deciso di dare la possibilità di farlo. Prima non si poteva, bisognava andare proprio nelle stazioni, chiedere di acquistare il biglietto. Invece da quest'anno si può. Andate sul sito delle FFS.ch e poi cercate Sound and Fun SAF, e adesso non so se ce ne sono ancora disponibili, perché normalmente vanno abbastanza ruba e poi sono biglietti limitati, non è che i posti sono infiniti, perché il treno è quello che è, insomma, una grande capienza, però ovviamente si parla di diverse centinaia di persone, ma una volta che sono finiti. Il treno Sound and Fun appunto parte la mattina da Lugano, poi arriva fino si ferma anche a Bellinzona e poi va avanti fino a Zurigo, per darvi la possibilità di raggiungere la Street Parade in tutta calma, con comodo, ballando, divertendosi, e poi tornare anche. Noi avremo la possibilità di regalarli a partire fra qualche giorno, insomma, dal 20, fatemi vedere quanti ne abbiamo oggi, 21. Ci sarà la possibilità dalla fine della settimana, insomma, per qualche giorno, 2 o 3 giorni, avremo a disposizione 2 biglietti al giorno. Ok, sono quelli che regaliamo noi, e per cui dovrete stare attenti, molto attenti, al momento in cui in diretta si potrà aggiudicarsi questi 2 biglietti a testa, 2 al giorno, per poter salire sul treno Sound and Fun. Io so che siete in tanti fan di questa iniziativa, per cui ecco, se ancora non avete fatto in tempo, oppure se proprio ci tenete ad aggiudicarvi quelli di Rete 3, sappiate che nei prossimi giorni, a partire da grosso modo gli ultimi giorni del mese di luglio, sarà possibile aggiudicarsene 2 al giorno durante le trasmissioni di Rete 3, d'accordo? Per cui state attenti se non volete perdervi il Sound and Fun. Se non avete già prenotato i biglietti, è possibile vincerli a Rete 3. Non abbiamo tantissimi, però ci sono, ok?

0: è tutto quello che Bruno Mars farebbe per questa fantomatica persona. Prenderebbe una granata per lei, si butterebbe davanti a un treno. Speriamo di no, speriamo non debba farlo, perché la sua carriera è insomma è bella fiorita, il fiore degli anni, grande talento, per cui ecco. A proposito della Street Parade, ancora il Sound and Fun è la 33esima edizione. Si terrà sabato 8 agosto, partenza da Lugano alle 8.47, partenza da Bellinzona alle 9.32 e arrivo previsto a Zurigo per le 12.43. Ripeto, avremo a disposizione dei biglietti da regalare dal 27 al 31 luglio, ok? In quei giorni prestate attenzione, perché ci saranno due biglietti al giorno da vincere. E in console sul treno il nostro ormai resident classico DJ Alexio e il guest Nixer che abbiamo ospitato. Dunque, tanta bella musica e un bel ambiente, sicuramente come è ogni anno per il treno Sound and Fun.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Quest'anno purtroppo Ottavio non ci potremo andare.
2: Ah,
0: no?
2: Ormai le abbiamo fatte tutte.
0: Esatto.
2: Fino all'anno scorso si può saltare un anno.
0: No, una volta bisogna assolutamente le 7. Buongiorno.
3: Da fare.
0: Sì, buongiorno, sono le 7 del mattino. Allora, per quanto riguarda l'Amerio,
2: io vado su travestito da prete e dico: ma non sapete che vi portano alla perdizione questi malcostumi?
0: Questa musica demoniaca, sataniaca.
2: È fumenato alla Street Parade.
0: Esattamente.
2: Vediamo la meteo in breve.
0: Sì.
2: Sud delle Alpi, inizialmente su Ticino 100 metri di neve, banchi di nuvolosità bassa ma generalmente asciutto, per il resto abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli, si rileva nel pomeriggio locale rovescio temporale nel scolo, specie verso i grigioni, massima sui 29.
0: Si è capito quasi tutto.
2: Ho detto di farla in breve.
0: Sì, ok.
2: No, beh, inizialmente banchi di nuvolosità bassa ma generalmente asciutto, e qua abbiamo già dei dubbi visto che ha piovuto fino a mezz'ora fa. Per il resto abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi e nel pomeriggio un locale rovescio non escluso, massima oggi al sud sui 29. Al nord in pianura e nel Giura in prevalenza soleggiato, nelle regioni orientali dell'altopiano nuvolosità a tratti densa. Domani invece in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato.
0: Perfetto. Per quanto riguarda il traffico, l'ultimissimo bollettino pervenuto dai colleghi di Via Suisse ci dice che ovviamente ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrello. Adesso diamo uno sguardo invece alle informazioni.
1: 3 News.
0: È stata chiesta la detenzione a vita per l'ex gran consigliere argoviese dell'UDC accusato di ripetuti abusi sessuali. Deve rispondere anche di tentato assassinio per aver drogato le vittime con una sostanza che ne ha messo la vita in pericolo. In carcere preventivo dal 2023 il 57enne aveva filmato i fatti e il suo caso ricorda quello in Francia di Gisèle Pelicot. Il Ministero Pubblico, che si è basato sulle prove schiaccianti contenute nei video, ha chiesto anche un trattamento terapeutico. Per la 10ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova massiccia serie di attacchi contro l'Iran. Il conflitto continua a dilagare nell'intera regione dove Teheran ha ripreso a colpire i paesi alleati di Washington. Il Pentagono ha reso noto che sono quasi un centinaio i soldati feriti dal 7 luglio negli scontri. Trump parteciperà in serata al trasferimento dei 3 caduti in Giordania. Finora ne sono stati identificati 2, una soldatessa di 19 anni e un tenente di 25.
1: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati. Archiviato il mondiale che ha promosso la Svizzera al 14° rango nel ranking FIFA, è di nuovo tempo di coppe europee. In attesa del Lugano, in campo giovedì sera all'AIL Arena contro i kosovari del Dukagini, nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League, questa sera alle 20 in Champions debutta il Thun opposto ai croati della Dinamo Zagabria, diretta dell'incontro su RSI La 2. Oltre al Lugano sono 2 le Svizzere impegnate giovedì sera in Europa League. Il San Gallo ospiterà il temibile Benfica, in Conference il Sion giocherà in Bielorussia contro il Bate Borisov. Il Tour de France entra nell'ultima settimana e si appresta, con l'abbandono di Vingegaard, a consegnarsi per la 5ª volta a Tadej Pogacar, oggi crono individuale di 26 km attorno a Evian. Infine segnalo gli impegni nel primo turno per Stan Wawrinka a Estoril contro Burruciaga e per Kilian Feldbausch a Kitzbühel contro Vallejo.
5: Buongiorno.
0: Dai, dai. Dai, dai, su, su, su, su, sono le 7. È il momento giusto.
2: Atto,
0: atto, utto, atto, itto,
2: aspetta. Non ho detto calabrone affrontato nella sigla?
0: No.
2: Perché io stamattina avevo un calabrone in cucina.
0: No, i calabroni sono tosti.
2: Sono terribili.
0: Sono giganteschi.
3: Corri, c'è un calabrone.
0: Sì.
2: Tu pensi, capisci che uno appena sveglio deve affrontare una delle macchine di morte più micidiali create
0: della natura. Beh, è un cacciatore, è un insetto cacciatore, sì.
2: Al che ho preso la chitarra elettrica e la racchetta elettrica,
0: La
2: racchetta elettrica.
0: Per friggerlo.
2: Sì, purtroppo è guerra.
0: No!
2: No, era questo il suono.
0: Ok. Cioè, questo?
2: La pecora non c'entra.
0: Ok.
2: Per friggerlo, mi dispiace, però normalmente li accompagno verso l'uscita gentilmente gli insetti.
0: Sì.
2: Calabrone, capisci che o vinci lui o vinci tu.
0: Sì, anche se devo dire che anche lì, se hai pazienza e tempo, magari riesci anche a spingerlo fuori. Però fa impressione.
2: Ma è che sono allergico, mi punge molto.
0: Ah, beh, allora.
2: Comunque, detto fatto, l'ho fritto, l'ho lasciato
0: l'hai
2: lì.
0: L'hai zappato.
2: E mi dispiace. Torno in cucina dopo 10 minuti, non c'era più. Va che sono delle bestie.
0: Come non c'era più?
2: Non c'era più, è volato, sarà volato. È sopravvissuto.
0: Si è preso 200.000 volte.
2: Esatto, è sopravvissuto a un attacco di 20 secondi di racchetta elettrica.
0: No.
2: Quindi, coi calabroni, mai dire mai.
0: Non si scherza.
2: Mai dire. Cioè, questo si è ripreso ed è uscito, ti rendi conto?
0: Che avventura incredibile.
2: Adesso in giro a dire.
3: Se cosa mi è successo stamattina? No, che sono in cucina, arriva una.
0: Sì, abbastanza.
3: 120 volte.
0: Quasi quasi ci torno. Tornano dai primi anni 90 gli Spin Doctors, poi spariti, che però ci hanno lasciato 2 o 3 singoli di quelli potenti come questa Two Princes.

0: gente ha reagito con messaggi di solidarietà, anche di tecniche utilizzate molto, molto raffinate, tipo barricarsi in casa urlando, piangendo, con reazioni forti all'invasione di un calabrone.
1: No, se è in casa è inutile barricarsi.
0: No, però tu ti chiudi dentro una stanza dove lui non c'è, tu gli cedi la tua casa, tu ti chiudi in bagno.
1: I calabroni sono invincibili, per quello che fanno.
0: Sì, sono
1: paura.
0: Belli tosti. Sono,
1: una volta la mia
0: corazzati.
1: La mia compagna l'ha aspirato con l'aspirapolvere, ha messo lo scotch sul tubo perché è calabrone fobica. Però le ho detto: ma dai, l'hai aspirato, cosa stai lì a mettere lo scotch? Chissà com'è ridotto. Dopo due giorni c'era lui con le tenaglie.
0: Sì, che
1: apriva lo scotch per uscire.
0: Ma pensa,
1: no,
0: te,
1: assurdo. Allora cambiamo argomento. Mi scrive un amico che è in vacanza in Grecia. Dice: otto sono io. In Grecia ci sono dei piatti con nomi bellissimi, tipo la sfakiani o il saganaki. Tu li conosci?
0: I saganaki.
1: Sembra più.
0: No, sembra più quasi sardo.
1: Sembra giapponese?
0: Anche sì.
1: Saganaki. Formaggio saltato in padella. Sfakiani è una pita che proviene dalla sfakia. Sfakia. Ho cercato altri nomi di piatti greci, sono complicatissimi.
0: Ti trasformi in Amando Ceroni quando parli di cibo. Non
1: sai cosa sono i kolokitokeftedes?
0: No,
1: è difficile da dire.
0: I kolokitokeftedes.
1: Polpette di zucchine e feta. Buono.
0: Buono, sì.
1: Giaurtlu.
0: Giaurtlu. Questo però è sardo.
1: No, è tutto greco.
0: Cosa sono giaurtlu?
1: Kebab servito su una pita. Questo è bello, si chiama Imam Baildi. Imam Baildi, melanzane ripiene di cipolle, pomodoro, aglio ed erbe stufate al forno con abbondante olio d'oliva. Imam Baildi vuol dire l'imam è svenuto. Perché la leggenda narra che un imam sia svenuto per la bontà di questo piatto.
0: Ah, ma pensa te. Se pensavo per il contenuto di cipolle. Le aglio, che non è che sia proprio una roba.
1: Sarebbe svenuto chi gli stava di fronte. Chiudiamo con il Lucumades. Pensavo che fossero lumache.
0: Non è un campione, non è un centravanti della Dinamo.
1: Adesso col numero 10 Lucumades. Una pallina di pastella fritta calda e soffice, affogata nel biele.
0: Che buono. Il lucum, sì.
1: Fra poco una nuova sigletta su Pai Tinelli.
0: Ma no, dai, basta.
1: Ho messo sotto su, no?
0: Bloccalo.
1: Però l'algoritmo. Oggi l'ho fatto anche per me, attenzione.
0: Mi sembra giusto. Blocca l'algoritmo.

0: Ma che bravo Fra Quintale, bellissima questa aranciata che ci sta accompagnando per quest'estate. Allora,
1: Zaranatakoskatos.
0: Un altro piatto greco.
2: No, è l'aranciata in greco. Zaranatakoskatos.
0: Così sì, che, sì.
2: Penso, non so.
0: No, l'hai detto in modo diverso. Come secondo me ti stai inventando le parole. No, non vorrei dire.
2: Ci arrivano delle foto di piatti greci, ma dici cosa.
0: Ah, sono. È vero, è
2: forse
0: vero.
2: Forse sono i colottico tefetes.
0: I tautoteni zon.
2: Allora, la sigletta del giorno. Premetto che io non do nessuna indicazione a nessuno, io scrivo semplicemente. No, giuro. Si crea una sigla di 15 secondi su Paitinedi di Rete 3.
0: Ok.
2: Capisci?
0: E lui si inventa quelle robe lì.
2: Si inventa. Togli pure il sottofondo e faccio sentire.
0: Sì, vai.
2: Questa è la sigla per te oggi. Di Paitinedi.
0: Ho paura.
1: E ti

0: castello. Hai
1: ma
0: capito?
1: Che vergogna.
0: Allora
1: dai.
0: Scippa i polli dagli spiedi, certo. Dalle case ruba arredi, sì. Dorme sopra i marciapiedi, fa dei film che sì. Se li vedi quello nudo e poi ti neri.
1: Sì, va bene. Ci sono due o tre cose vere qui dentro, ma non tutto.
0: Però la cosa bella è che io gli ho detto solo fai una sigletta su Paetinetti.
1: Sei così, lui si inventa delle cose così.
0: Ero neutro. Fra l'altro sì. Cancella la cronologia prima di andare via. Aveva sì, messo ecco, tu giustamente ieri hai detto ma perché non la fai anche su di
1: te? E fatela per te, fatela per te.
0: Stessa frase, crea una canzoncina su Ottavio di sì, Rete 3, sempre su uno. Sì. Sì. Sempre su uno, cioè non è... Sì. Non ho usato
1: così, da solo.
0: Programma, ha fatto lui, ha fatto tutto. Oh!

0: detto sì, posso. Posso dire che è una farsa?
1: No,
0: tronfia,
1: non, farsa, ma... non ho detto niente.
0: Certo.
1: Non
0: certo.
1: ho detto niente. Chissà sicura. Domani cosa salta fuori.
0: Certo.
1: Un po'.
0: Tanta beneficenza, ma dai. Un po'.

0: Allora, voglio dire che
1: sono tutte fandonie, sono tutte menzogne.
0: Una volta ti ho visto dormire sul marciapiede.
1: Sì, quello sì, è successo, non solo. Allora, però, cambiamo discorso, torniamo alle cose quelle belle che facciamo per il nostro pubblico, tipo il gioco.
0: Belle, se indovinano.
1: Sì,
0: bello,
1: certo.
0: È bello,
1: e devo dire
0: bello.
1: Che ieri sei stato...
0: Ma sai
1: un po'
0: che
1: esigente,
0: a me sembravano facilissime.
1: Ma tu c'hai davanti le soluzioni.
0: Sì. Oggi secondo me sono più facili.
1: Sì, vediamo fra poco. Con che lettera si gioca?
0: Con la B di Balmelli.
1: Va bene, con la
0: B di Balmelli.
1: Bellissimo, Balmelli.
0: Ripassate tutte le parole con la B che sapete.
1: Esatto, allora abbiamo in palio un kit di pulizia offerto da Desa Autoglass tra pochissimi minuti e si gioca sempre col nostro numero di telefono. Si gioca in diretta, questo lo sapete. 0848 030503, ripeto 0848 030503, chiamate già da adesso, le linee sono libere e disponibili. Fra pochissimo ci gioca a ABC con la lettera B, che è anche nel titolo, se ci pensi, pazzesca sta cosa.
0: ABC, sì.

0: questo brano di Olivia Dean, Nice to Each Other, gentili uno con l'altra, sempre, sempre.
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
0: Che bella sta sigla che riprende un vecchio classicone di Michael Jackson quando erano ancora i Jackson 5. Allora, abbiamo il concorrente, eh?
2: Il candidato. Il
0: candidato che mi sembra disporre di una calma, la calma dei forti, dei giusti, dei campioni, o no?
3: Sono
0: sbaglio?
3: Ancora un po' addormentato.
2: Quello non so se aiuta perché avrei solo 45 secondi per il gioco. Se non la sai, dimmi passo, così non perdiamo
3: va
2: tempo.
3: Bene.
2: Giochiamo
3: allora,
2: con la B.
0: Faccio partire il timer.
2: Vai.
0: 3, 2, 1, vai.
2: Hai pedali.
3: Parca. No,
2: hai pedali.
3: La bicicletta.
2: Capitale del Ticino.
3: Bellinzona.
2: Cerbiatto della Disney.
3: Bambi.
2: Sventola sull'asta.
3: Bandiera.
2: Il cibo del panda.
3: Bambù.
2: Si muove con i remi.
3: Barca, questo era il...
2: Frutto giallo.
3: Banana.
2: Il verso della pecora.
3: Velato.
2: È pieno di alberi.
3: Bosco.
2: Cane dalle zampe corte.
3: Bassotto.
2: Se lo lanci torna.
3: Passo.
2: Fa la seta.
3: Il baco.
2: Si beve dal boccale.
3: Bibita.
2: Oppure
3: passo.
2: Ci apri un conto.
3: Birra.
0: Sì.
2: Birra sul conto. Sul sì. Gangaletto birra. Bravo,
0: ma
2: bravo.
0: Grandissimo.
2: Era
0: ma
2: la dodicesima.
0: Sì.
2: Vedi che l'ha fatta.
0: Stefano.

0: Bello. Perché si chiama Zero?
1: Così, ci piaceva il nome.
2: Ah, è bello, un bel nome.
0: Non in nome al cantante.
1: No.
2: Senti Stefano, allora io ti chiedo di restare con noi perché poi ho bisogno dei tuoi dati. Vuoi salutare qualcuno nel frattempo? Hai qualcuno da salutare?
1: A posto così. A posto saluto così. Tutti quelli sono arrivati presto.
0: Va. Saluto il cane, dai.
2: Questa è solidarietà. Va bene, grazie per aver giocato con noi Stefano, rimani lì. Voi che avete provato e non siete riusciti a prendere la linea, visto che c'erano diverse persone che ci hanno provato questa mattina, tornate domani, ci sarà un'altra manche.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch

0: il super classico dei Ram, It's the End of the World, che poi ha ripreso anche Ligabue, ma tanti altri gruppi, sembrano un paio già di cover le hanno fatte. Un bel brano rock con un bel tiro. Allora, ieri abbiamo parlato di criptozoologia,
1: sì,
0: cioè
1: esatto,
0: gli animali che pagano in criptovalute, no?
1: Sì.
0: Praticamente delle creature per alcuni leggendari e per altre reali, per chi le ha viste dice esistono,
1: sì,
0: chi non ci crede,
1: anche se poi non ci sono mai state prove provate,
0: esatto,
1: abbiamo parlato del drago di Breno, quello c'era, era un coccodrillo,
0: era un coccodrillo.
1: Non si capisce come sia finito in Malcantone, però, ci sono i resti proprio, si possono vedere,
0: sì, spesso sono mostruose queste creature,
1: sì,
0: come vengono descritte, no? Il Mitzkuntaren, come si chiamava, il serpentaccio
1: qua, il Quetzalcoatl,
0: comunque ieri,
1: no?
0: Abbiamo ricevuto fra i vari messaggi questo che non abbiamo fatto in tempo a leggere.
1: Mm-hmm.
0: Ci ha scritto il nostro ascoltatore affezionato Web Spider. Un amico mi ha raccontato che ha visto una specie di crostaceo a forma di gallina senza piume. Adesso visualizzate un crostaceo a forma di gallina senza piume.
1: Che roba è?
0: Era in un paesino del Ceresio, nella cantina di una casa enorme.
1: Mm-hmm.
0: Poi gli dice effettivamente nella criptozoologia c'è un animale simile.
1: Mm-hmm.
0: Non lo so, io non ho mai sentito parlare di un crostaceo a forma di gallina senza piume, però il discorso che fa lui è questo: quanto crediamo ai racconti dei nostri amici fidati che ci sembrano impossibili?
1: Boh, se è un amico caro che non si è mai,
0: sai che è lucido, che
1: dipende quanto tempo ha passato nella cantina e cosa c'era nella cantina.
0: No, vedi, allora questa è la classica obiezione quando dici ho visto un UFO, cosa avevi fumato?
1: Esatto,
0: non è bello non essere creduti, no?
1: No, quello è vero.
0: E quindi sondaggione quella cosa che vi riguarda, che quando la raccontate non vi credono mai, almeno la prima reazione è ma va, ma smettila, non ci credo,
1: okay.
0: Poi magari vi danno retta.
1: Una cosa che vi è successa è che risulta incredibile.
0: Sì, ma non solo nel campo del paranormale, ad esempio quando io dico non so nuotare, ma va, non ci credo,
1: è vero, sta cosa, una volta che la dici è pazzesco, io non mi capacito,
0: te lo devo dimostrare che non so nuotare.
1: Sarebbe
0: non
1: gentile,
0: no, scusa, tu quando mi hai raccontato che hai visto l'UFO io ti ho creduto.
1: Sì, quello è vero,
0: però quindi la cosa di voi che quando raccontate non vi credono mai.
2: Buongiorno Rete3, io ho visto gli alieni, tre astronavi, di cui
0: io ti credo, Albi,
2: una stavo per stabilire il contatto, molto vicina,
1: ok,
2: impressionante, una cosa non scorderò per tutta la vita. Saluto, grazie ancora,
0: ecco,
2: per
0: però
2: tutto.
0: Questo messaggio io gli credo, quando l'ho trasmesso molti dicevano cosa aveva fumato,
1: no, lui
0: ha visto gli alieni, dobbiamo credergli. Allora cosa dite agli altri e non venite creduti pur essendo vero?
1: Dai,
0: che faccio tanto sesso la prima che arrivate,
1: ecco quello, e poi anche un classicone, te li ridò subito i soldi, te li ridò,
0: no, lì non mi credono,
1: no,
0: infatti non

0: Bello questo nuovo di Medusa & Khalid Weekend, molto molto carino. Allora,
1: quando la mamma ti diceva vieni qui che non ti faccio niente, tu
0: bello,
1: non le credevi, giusto?
0: Bello, quando ti diceva vieni qui.
1: Esatto, vieni qui che non ti faccio niente, non le credevamo mai. Allora, no. Varie frasi a cui non credono mai quando le dite che ho 50 anni. Però non so se ne dimostra di più o di meno.
0: Ok.
1: Non ci credo che hai 50 anni, di solito ne dimostri di meno, no?
0: Sì, sì, normalmente è per quello che te lo dicono.
1: Tu dicevi giustamente, poi te li ridò, esatto. Non credeteci mai.
2: No, no, no. Quello dei soldi purtroppo, esatto, non arriva mai.
1: Poi te li ridò.
2: Prezzi, vogliono 1, 2, 3, 4, 5 mesi per averli. Sembra un po' tanto.
1: Allora, poi c'è Paolo, dice non mi credono mai quando dico che sono astemio.
0: Ah, ok.
1: Forse perché l'apparenza è...
0: Dipende quando lo dici, se hai già la terza o la quarta birra in mano diventa difficile.
1: Però è vero che quando tu dici sono astemio, dici ma no, no,
0: sì,
1: no,
0: quello
1: sì.
0: È vero, quello
1: dai,
0: è vero.
1: Dai, ogni tanto lo bevi.
0: Perché
1: dai.
0: È difficile trovare qualcuno che è veramente astemio. Poi, bene, la Svizzera italiana, ma non solo, un po' in tutto il mondo, c'è sempre la tradizione, un bicchierino, no, così, in compagnia. E invece c'è chi proprio non beve.
1: Non mi credono quando dico che lavoro. Questa è bella.
0: Bella, sì.
1: Bisogna vedere se non ti crede chi è in ufficio con te. Oh, che ho visto un fantasma, eppure giuro di averlo visto. È bruttissimo non essere creduti. Vedi, sì. Per questo serve il nostro sondaggio, perché noi vi crediamo.
0: Sì.
1: Attenzione, io ho visto lo New York, ci dice.
0: Ma piantala!
1: A proposito di criptozoologia, sì, ho visto lo New York e nessuno mi crede. Ma sai che avevo proprio preparato una puntata dello New York da trasmettere stamattina?
0: Sì, perché lo New York era diventato un fenomeno.
1: Era un fenomeno, c'erano Sannia e Guglielmoni,
0: esatto,
1: che battevano tutto il territorio della Svizzera.
0: La ricerca dello New York.
1: In base alle segnalazioni, dopo ascoltiamo anche un episodio dello New York.
0: Va bene, perfetto.
1: Ci credi quando lo dico?
0: Sì.
1: Vabbè,
0: sì,
1: non è vero.
0: A te ti credo, Guglielmoni.

0: È uscito da poco, il 12 giugno di quest'anno, La Maga Bianca, l'album di Francesca Michielin, Il Canto delle Anguane, dedicato a streghe, leggende venete e figure femminili non accomodanti. Molto, molto bello.
1: Siamo un po' nell'ambito. Se tu dici ho visto un'anguana nel bosco,
0: esatto,
1: nessuno ti crede.
0: No.
1: Invece questa è la rubrica Noi Vi Crediamo. Raccontateci cose anche apparentemente imbevibili e noi vi crediamo, tipo Luis che dice sono astemio al 100%.
0: Io conosco qualcuno che è astemio.
1: Era un bicchiere.
0: No, io credo.
1: Lena, senti che bella la storia di Lena. Ai tempi abitava a Lucerna, vicino al Museo dei Trasporti. Un venerdì di rientro verso il Ticino ero in macchina con mio fratello che mi dava un passaggio. Ed eravamo piuttosto in ritardo perché lui si doveva trovare con la sua morosa, che era anche sul rognoso andante, la morosa. Che già sono in ritardo. Quindi partono, dopo 50 metri rimangono bloccati in strada perché stavano tirando dentro un sottomarino al museo e non riuscivano a far manovra.
0: Meraviglioso.
1: Lui non ha voluto dire alla sua ragazza la verità, che eravamo in ritardo perché c'era un sottomarino in mezzo alla strada. Aveva paura di peggiorare la situazione e invece era vero. Lei è già incavolata che sei in ritardo, arriva e fa scusa, c'era un sottomarino.
0: Però è plausibile, il museo dei trasporti poi è un trasporto eccezionale, quello per cui
1: però appunto fa riflettere che lui non l'ha detto proprio per l'eccezionalità dell'evento. Ho visto un armadillo a Riveo. Solo il Corra che era con me ci crede e l'ha visto anche lui.
0: Una nuova specie invasiva.
1: Può essere scappato da qualcuno, no?
0: Attenzione, potrebbe, perché gli armadilli poi, occhio perché se la prendono con gli orti.
1: Ah, pensavo con gli orti.
0: No, con gli orti.
1: Adesso un toccante racconto, senti questa storia.
0: Vai.
1: Di premorte.
2: Salve ragazzi. Sì, vabbè, racconto anche la mia. La mia esperienza è un po' strana, al di là, diciamo, di ogni credo, ero in un ristorante, ho avuto un malore. E a un certo punto ricordo una luce intensa bianca come un tunnel che veniva verso di me, che poi a un certo punto si interrompe e apro gli occhi, insomma ho visto un casino di gente attorno a me, c'erano per fortuna quella sera due infermiere professioniste che mi hanno rianimato e mi hanno detto te ne stavi andando. Perché cosa è successo non lo so, fino adesso i dottori non lo sanno, sanno solo che il cuore si era quasi fermato e mi ricordo solo questa luce bianca e nient'altro. Nessuna entità, niente, non ho visto nessuna figura, solo una specie di tunnel bianco, non l'ho scorto mai. Salve ragazzi, buongiorno da Salvo.
1: Grazie Salvo.
0: Grazie Salvo, per
1: fortuna. Il famoso tunnel di luce delle Near Death Experience.
0: Esatto, e la cosa impressionante è che praticamente tutti
1: lo descrivono,
0: raccontano
1: così.
0: Raccontano questa cosa.
1: Poi a seconda di quanto sei andato vicino alla morte ti, diciamo, entri sempre più in profondità in questo tunnel e puoi vedere. Allora giurano, quella dell'armadillo? Giurano.
0: Ah beh.
1: L'armadillo arriva, è vero.
0: Aiuto. Però è anche buono da mangiare l'armadillo. Anastasia Matalova. Perché non diventi un piatto tipico della Svizzera italiana?
1: Cosa mangi?
0: Il dentro è morbido.

0: Ecco, allora una canzone che parla anche di una visione un po' fatta di luoghi comuni, frasi fatte, che però spesso e volentieri è anche vera.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ieri sera sono andato a mangiare in un ristorante più o meno, insomma, normale, di quelli dove si trovano anche piatti tipici della Svizzera italiana e della tradizione culinaria di queste zone, ed era pieno di turisti, e devo dire che vedere i camerieri cimentarsi con questa masnada di turisti, erano tantissimi, tutti con tantissimi bambini piccoli coi capelli biondi, e c'era addirittura un bambino nudo che girava in giro per il ristorante, e vedevo i camerieri che guardavano con fare un po' così disperato queste famiglie intere che mangiavano 6 o 7. Allora, sono le 8 del mattino, buongiorno amici e amiche. Allora, siamo arrivati al momento di dare uno sguardo alla meteo. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì, primo mattino al sud nuvolosità comuniforme a tratti estesa con alcuni rovesci o temporali lungo la cresta alpina principale in Engadina, abbastanza soleggiato e asciutto. Per domani ancora soleggiato con minime sui 16 gradi, massime sui 29 in alta Engadina 20. Per giovedì vediamo un po' che cosa dice, ancora in prevalenza soleggiato malgrado qualche velatura d'alta quota, comunque temperature minime in ribasso, 17 gradi, massime attorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda poi invece, diamo uno sguardo se riusciamo anche al bollettino, fatemi vedere se è arrivato, del traffico. È arrivato, aggiornato a una decina di minuti fa, ovviamente è sempre più o meno quella la situazione fino a quest'ora. La mattina, code o forti rallentamenti segnalati sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e da Magliaso verso Bioggio. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: 3 News. Detenzione a vita per gli abusi commessi con l'impiego di droghe e dello stupro lo chiederà il Ministero Pubblico del Cantone Argovia nei confronti dell'ex politico agli arresti preventivi dal 2023. A Bologna degenera in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine il presidio convocato per la morte di un 42enne marocchino domenica durante un intervento di polizia. Ruolo chiave alla testa delle finanze per l'ex ministro della difesa John Healey nel Regno Unito, i nomi del governo nel nuovo premier Andy Burnham.

0: poi sai, fa parte anche di quelle cose che dici e che poi non ti credono quando per esempio parli di certe cose, teorie, teorie del complotto che leggi. Poi tu dici le teorie del complotto sono... Però quando tu parli del progetto MK Ultra, per esempio, che è una cosa vera, è stata declassificata, era un progetto di sperimentazione della CIA per quanto riguardava la possibilità di riprogrammare il cervello, il famoso lavaggio del cervello. È un progetto che ha coinvolto addirittura degli atenei, delle università, dove degli studenti che erano all'oscuro, alcuni erano volontari, altri erano all'oscuro, venivano sottoposti a dei test utilizzando anche l'LSD, per esempio, a dei tipi di interrogatori particolari, cioè. E questa cosa è stata declassificata. Lo scopo era quello di capire se era possibile riprogrammare le persone o programmarle a fare delle cose che magari non avrebbero mai fatto. Sono state fatte delle cose dal punto di vista anche etico, scusate, morale, più che discutibili. Infatti aveva fatto discutere parecchio questa cosa. Tra le varie cose, però, che poi dici le racconti e non ci credi, poi ci sono quelle declassificate.
1: Allora aspetta, vai. Adesso prendete nota perché le informazioni che sta per darvi Paltrax erano a esclusivo appannaggio della CIA fino a qualche anno
0: fino
1: fa.
0: Fino al 77.
1: I segreti, solo gli agenti segreti più segreti sapevano questi.
0: Allora,
1: metodo...
0: la CIA ha sperimentato con qualsiasi cosa. Chiunque abbia visto l'uomo che parlava alle capre, no, gli uomini che uccidevano le capre.
1: No, c'è qualcosa così.
0: Allora, avevano fatto degli esperimenti anche sulla telepatia. Hanno provato di tutto. Quando c'era la guerra fredda contro la Russia hanno provato di tutto, alcune cose fanno ridere, altre meno. Questo piccolo pamphlet è stato creato nel 77, è stato riclassificato pochi anni fa e conteneva delle istruzioni minime, non ci sono tutte, ho trovato un post che ne contiene solo alcune vere, dove davano dei mini esempi di micro meditazioni fatte per durante momenti di crisi per agenti sul campo in azioni molto pericolose. Per esempio,
1: che scrivo.
0: Se tu devi cercare di non sentire più dolore, sei stato ferito in una parte precisa del corpo, lo dicevano, che ripetere incessantemente per diversi minuti 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: dico 5-5-5-1-5-5-5-5.
0: Devi ripeterlo mentalmente.
1: Allora, se adesso avete qualche dolorino, provate a ripetere 5-5-5-1-5 per quanto tempo?
0: Finché non senti che fa effetto.
1: Praticamente è un'anestetica.
0: È come fosse un mantra. Un'altra di queste cose era per caricare il corpo, per avere grande velocità e forza.
1: Sì.
0: Ok? Chiudere gli occhi, inspirare profondamente, pensare, visualizzare l'atto che fisicamente si sta per produrre, per compiere, abbinandolo alla energia del rosso, cioè pensare a quella alla roba che sta facendo in rosso.
1: Io invece di andare in palestra mi visualizzo che sollevo dei pesi
0: in rosso, però in rosso. Tutto in rosso, e quando espiri aprire gli occhi e fare la cosa.
1: Ah, ok, per avere più forza.
0: Per avere più forza mentre la fai.
1: Quindi visualizzi prima l'azione che stai per fare in rosso, poi farai meno fatica quando la fai.
0: Se invece sei sottoposto, sei sotto copertura in Afghanistan e stai dormendo poco da una settimana e hai bisogno di energia fresca, dicono chiudi gli occhi sempre, estendi le tue mani verso l'esterno, davanti, con i palmi in su, ok? Ispira profondamente. E tra di lì respiro per un momento. Pensa a energia radiante, pura, focalizzata proprio sopra i tuoi palmi delle mani, due sfere di energia bianca.
1: Ma era quasi yoga, no?
0: Sì, e poi praticamente tu devi far salire le tue mani così e aprire le braccia sempre con questi globi di luce bianca che rimangono a te. E poi espiri.
1: Espiri e piano, dare luce. Espiri piano per non far rumore.
0: Ah, mi sono fatto male. 5-5-5-1-5-5-5-5. Dai, dai, dai. 5-5-5-1-5. Guarda che ti do un bacino sulla bua, anche quello.

0: Quindi scusa, se io ho caldo, chiudo gli occhi e mi visualizzo con un ventaglio in mano che mi faccio aria.
1: Esatto.
0: E anche se non ho il ventaglio dovrei avere beneficio?
1: Sì, esattamente.
0: Se ci credo?
1: Se ci credi, se riesci a visualizzare. L'ultima tecnica era quella per guarire una parte del corpo.
0: Sì.
1: Che ha bisogno di essere ribilanciata, era focalizzare a occhi chiusi quella parte del corpo e inviargli l'energia curativa e rinfrescante del color porpora.
0: Ah.
1: Ok? Sussurrando e ripetendo le parole cura, bilanciati, guarisci, bilanciati, e poi espirare. Il tutto sempre con la respirazione. Era una forma di meditazione.
0: Sì, una visualizzazione creativa che se te la fa l'insegnante di yoga è normale. Il fatto che le usasse la CIA.
1: E ti dico, avevano provato veramente di tutto, ma però oggi come oggi poi ci sono queste cose, sono diventate un po' di moda, si parla di manifesting, no? Questa cosa del dire, se tu pensi una cosa e la visualizzi, la avvicini a te.
0: Visualizzati già ricco.
1: Esatto, e Mr. Patol ci dice, ma ci crede che stamattina mi sono detto non ho proprio voglia di bagnare l'orto e il giardino e sta piovendo? Noi ti crediamo! Noi ti crediamo!
0: La forza del suo pensiero riesce a influenzare il tempo per tutti noi, solo perché lui non ha voglia di bagnare il giardino.
1: Semmai, carissimo, ti dico, sarebbe bello se tu in questo mood pensassi, sarebbe Paltrax meriterebbe veramente una vincita milionaria all'otto all'Euro Millions. Io
0: allora,
1: oggi giocherò e poi mi dici.
0: Dicevo prima, non so se funziona visualizzare un ventaglio, ma averlo in mano potrebbe funzionare.
1: Allora,
0: abbiamo tre sventolini da regalare.
1: Tre sventolini,
0: estrazione,
1: tre.
0: Estrazione a Sorrata. È il nostro comodo ventaglio che si piega
1: e poi diventa piccolissimo.
0: Poi quando lo apri, se lo sventoli, può fare aria.
1: Esatto. Allora, è un applauso per il gadget dell'estate, uno dei gadget dell'estate di Rete 3.
0: Lo regalo, estraendo a sorte tra tutti quelli che indovineranno chi ha caldo. Anzi, dovete riconoscere questo personaggio che ha caldo.
2: Che caldo, ragazzi, che c'è!
0: Facile, no? Non tanto?
2: Che caldo, ragazzi, che c'è!
1: Sì. Sì, sì,
2: adesso... Che caldo che c'è, ti senti bene?
1: Sì.
2: L'audio è buono.
1: Sì.
0: Dai, a lui, dai.

0: Sei d'accordo nel dire che era il film più atteso dell'anno?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Sei d'accordo che è uno dei film più discussi nella storia dei film da quando sono usciti?
1: Sì, più o meno, ce ne sono stati altri, però...
0: Ieri sera sei andato a vederlo, prima sì. Sentiamo il trailer.
1: Vai.
0: L'ho accorciato un po' il trailer. Sì.
2: Dopo anni di guerra... Nessuno poteva impedire ai miei uomini di tornare a casa. Nemmeno io.
3: Promettimi che tornerai.
2: E se non ci riuscissi?
0: Era Ulisse.
1: Sì,
0: era Ulisse.
1: Era Ulisse quando si dice quel viaggio è stato un'odissea, no?
0: Esatto. Tu ieri sera hai visto l'Odissea di Nolan, sottolineo di Nolan,
1: Esatto, di Nolan. La versione di Christopher Nolan che è uscita al cinema. Era un pezzo che non vedevo una sala cinematografica, quella del Cinestar di Lugano, che era la più grande, piena, praticamente piena.
0: In una settimana ha già superato la spesa, cioè è costato sì. 250 milioni, in una settimana era già 260 milioni di incassi.
1: Non credo avessi molti dubbi su questo, ci sono state un sacco di polemiche per la scelta del cast... Ma anche con delle cose dette assolutamente non vere. C'era gente che diceva Elliot Page, questo attore che ha fatto la transizione, no? Troppo esile, troppo gracile per fare Achille. In realtà lui non è Achille, non c'entra niente, è Sinone, che è un soldato che fa una fine tragica. È un film come tanti film, quasi tutti i film di Nolan. A lui piace giocare con questa cosa qui, a lui piace giocare con la percezione che tu hai di quello che vedi su schermo, per calarti in una condizione di sensazione fisica che sia una specie di quarta dimensione, no? Cioè tu praticamente, lui con la scelta che fa di colori, suoni e immagini
0: ti ipnotizza.
1: È come se ti ipnotizzasse, come se ti costringesse a sentire un certo tipo di atmosfera. E la sensazione che ho sentito io dall'inizio fino alla fine era come di essere dentro a un mondo non reale, magico, e tu dici vabbè, per forza è il cinema, però tu era come se fossi dentro a un sogno insieme a Ulisse, era come se tu fossi bello. Dentro a una specie di mondo magico ma un po' maledetto, non so come dire, sempre con quella specie di sensazione di tragedia immanente. Io l'ho trovato un bel film da vedere assolutamente al cinema, l'audio è pazzesco,
0: sarebbe da vedere, pensa, in IMAX.
1: Sì,
0: è girato in 70 mm su pellicola,
1: sì.
0: Tutto artigianale, anche Polifemo, ho letto che è stato ricreato.
1: No, Polifemo è impressionante.
0: Polifemo non è CGI, non è computer.
1: No, ma si vede ed è una figura inquietantissima. Ci sono tante cose che sono state ovviamente poi tolte, come sempre quando i registi si cimentano con dei testi così, con i super classici, si prendono delle libertà. Per esempio lì nell'incontro con Polifemo
0: Non dice io sono nessuno, perché
1: lo ubriacano col vino, non scappano sotto la pancia delle pecore. Ci sono tutta una serie di cose che rispetto alla versione classica mancano. Però, devo dire, forse magari in modo un po' smaccato, ma questo è tipico del cinema hollywoodiano, mettono dentro due o tre riflessioni, soprattutto nel finale, ma che poi se ci pensi vanno fin dall'inizio del film.
0: Che riguardano il nostro mondo.
1: Bravissimo.
0: Il mito è eterno, no?
1: Il mito è eterno, ma soprattutto trovano un modo molto intelligente per dire, ragazzi, quello che stiamo facendo con il nostro mondo delle idee, quello che consideriamo sacro o non sacro, è molto pericoloso. Rischiamo di diventare quella minaccia che viene ventilata durante tutto il film. Il famoso popolo del mare che dovrebbe arrivare e portare sciagura, quando poi ci si accorge che magari siamo noi il popolo del mare, allora dici aia, c'è qualcosa che non va. È un film secondo me molto godibile dal punto di vista dello spettacolo, è incredibile, gli attori sono tutti bravi, Tom Holland molto molto bravo, Robert Pattinson che fa il cattivo che ti viene voglia di prenderlo a schiaffi dall'inizio alla fine.
0: Matt Damon fa Matt Damon. Esatto.
1: Però ci sono dei momenti dove si supera, perché lui secondo me non è mai stato forse uno dei migliori attori drammatici di sempre, è un attore di fin d'azione.
0: L'ultima
1: forse
0: domanda, Circe che trasforma gli animali,
1: è una scena abbastanza forte quella,
0: c'è.
1: Sì, è veramente
0: quasi horror,
1: body horror quasi.
0: Ma diventano maiali?
1: Sì, è una roba abbastanza tostarella da guardare, però fatta molto molto bene.
0: Comunque consigliato?
1: Secondo me va bene.
0: sta aumentando anche la vendita del libro dell'Odissea. Hanno già fatto un libro dal film.
1: È in giro da qualche anno il libro.

0: sì. Poi c'erano diverse versioni dell'Odissea dei racconti. C'era lo sceneggiato televisivo prodotto dalla Rai negli anni 70, che per l'epoca, voglio dire, aveva già un impiego di mezzi incredibile, anche con degli effetti speciali tutto sommato abbastanza sorprendenti. E questo a dimostrazione del fatto che, insomma, è una storia, è un insieme di storie che hanno ancora tanto fascino oggi.
1: Ma alla fine costruito... i proci... No, non spoileriamo.
0: Spoileriamo.
1: Sì. Allora, c'è arrivata una bel meme che dice:
0: vai.
1: Allora, The Odyssey, c'è Matt Damon che deve tornare a casa, ci mette 10 anni. The Martian, devono.
0: È sempre Matt Damon che deve tornare a casa.
1: Interstellar è sempre Matt Damon.
0: È vero.
1: Salvate il soldato Ryan, è sempre Matt Damon. Hanno fatto la somma del costo di questi film. Hollywood ha speso quasi 600 milioni cercando di riportare a casa Matt Damon.
0: È bellissimo. È molto bella. Sì.
1: Adesso, come promesso, un episodio dello New York. Vai. Correva l'anno, credo, 2006.
0: No, mamma mia, è probabile, sì. È probabile.
1: Anni fa. Sì. Quando Guglielmoni e Sanni andarono alla ricerca di questo essere criptozoologico.
0: Sì, cioè... sì, era l'equivalente della Svizzera italiana del Sasquatch.
1: Esatto, c'era una segnalazione di avvistamenti, ma non lo si vedeva mai alla fine. E loro andarono a cercarlo in base alle segnalazioni. Vai col giusto.
2: Scusate, Rete 3, possiamo farvi una domanda veloce? Veloce, Sannia!
3: Aspetta che arrivi a mia sorella, chiedi a lei.
2: Tua sorella è una bomba?
3: È lei,
2: ecco.
3: Sì, è una bomba.
2: C'è il collega Sannia, prego.
4: Ciao, sono Sannia.
2: Ci conferma che è stato visto anche in zona Gesero, qui il Monte di Laura anda in su.
5: Ma io penso che non solo da San Bernardino, anche Gesero e...
2: Lei l'ha sentito da chi?
5: Di clienti, qualche cliente, ma sai, nei ristoranti... si sente tutto, dicono tutto.
2: Se New York diventa una discussione da bar, vuol dire che si appizza sotto al fuoco, capisci?
4: Si sta creando l'evento.
2: Eh sì.
4: Signora, se vengono quelli del quotidiano, gli dica che non ha visto niente.
5: Sì.
4: Che
5: no.
4: Dobbiamo fregargli i servizi. Senta, il cane si agita, può essere che ha sentito odore di New York?
6: Possibilissimo, sì.
2: Ci può specificare la zona sul Lungo Moesa? Dov'è che era?
6: Era zona pista di pattinaggio. Anche qua ce ne sono diversi dei suoi simili.
4: Si mormora di uno New York peloso che sia sceso dalle montagne e qui è di notte va in giro. Tu senti versi, latrati, cose disumane?
7: No, ogni tanto sì.
4: Tipo? Di notte?
2: Cos'è?
7: Anche di giorno.
2: Ecco, in mesolcina si comincia a parlare un po', insomma, di questo New York che sta raspando il fondovalle.
7: Sì, specialmente le ragazze.
2: Cioè, le ragazze non trovano pane per i loro denti con voi uomini mesolcinesi e vogliono un upgrade, qualcosa di più. Immaginiamoci la scena, ricostruiamola tipo Studio Aperto di Italia 1. Tu esci e ti trovi davanti un'ombra gigantesca.
7: Rientro.
2: Flashato come un cane.
7: Abbastanza. Per un paio di giorni fai fatica a uscire.
8: È una storiaccia.
2: Tu, tra l'altro, non è la prima volta che qui in mesolcina ci avete sti puro sangue.
7: Effettivamente, un paio di anni fa è stato visto un unicorno in Valcama e c'erano anche i filmati su internet.

0: In un'intervista anche il regista Christopher Nolan aveva detto che lui la sua visione era quella di Ulisse come un veterano che soffriva da sindrome da stress post-traumatico,
1: esatto,
0: no? Per cui non riusciva a recuperare la memoria, non riusciva a riadattarsi.
1: PTSD.
0: Esatto, PTSD.
1: Perché lui ha fatto 10 anni di guerra prima di metterci 10 anni a tornare.
0: Certo, avendo compiuto poi degli orrori indicibili.
1: Inenarrabili.
0: Una parte si vedono anche nel film.
1: Sono i lotofagi.
0: Ci sono i lotofagi.
1: Ogigia.
0: Sì, lui.
1: Vanno Ogigia.
0: Lui è lotofago.
1: E dopo mangiando il loto perde la memoria.
0: Certo, se l'oblio. L'oblio è dato dal loto e gli viene somministrato da Calypso. Allora, però.
1: L'estrazione del loto c'era anche. Tu hai detto che c'era molta gente in sala?
0: C'era molta gente ed è un film.
1: Ti dava fastidio o andava bene?
0: No, sono stati tutti super, super educati. È partito anche un timido applauso alla fine. Bravo. Perché per lo spettacolo.
1: Come i Frontaliers.
0: Sì, esatto. E. Ci sono state anche tante star che hanno visto il film in anteprima perché chiaramente magari possono approfittare di una visione particolare. Ci sono persone poi che sono degli entusiasti, si sa che ci sono degli attori a Hollywood che adorano il loro lavoro. Keanu Reeves è uno di questi, Tom Cruise è uno di questi,
1: Tom
0: che
1: Cruise.
0: Addirittura ancora alla sua età, se riesce,
1: va
0: gli piace fare, non solo va al cinema, ma quando gira i suoi film gli piace girare le scene pericolose senza una controfigura,
1: senza gli
0: per stampi. Dire che lui è proprio un entusiasta ed è andato a vedere di Odyssey, l'Odissea è appena uscito, però lui non va a vederlo come le persone, lui voleva vederlo
1: su IMAX
0: da solo in una sala di IMAX, ha noleggiato una sala intera per lui in IMAX, sì.
1: Bellissima.
0: E ha invitato tutti i dipendenti della sala cinematografica che erano lì per far operare la cosa, che poi avrebbero dovuto essere lì per le proiezioni che c'erano dopo, li ha invitati con lui.
1: Quindi il ragazzo ha preso la sala tutta per sé,
0: ha affittato la sala,
1: ha pagato un biglietto per ogni posto.
0: Per ogni posto.
1: No, bellissimo.
0: Sì. Ed è entrato con sti ragazzi, con la maschera, con quello che vendeva i biglietti, con quello che vendeva i popcorn, e l'ha guardato il film con loro. E uno di questi ha detto: è stata un'esperienza surreale perché per tutta l'ultimo terzo del film diceva: no, this is sick.
1: No.
0: Questa roba è pazzesca, questa roba è pazzesca, e continuava a esaltarsi come un bambino.
1: Stadio,
0: sì, come uno stadio.
1: A proposito di quando non si viene creduti, pensa loro che racconteranno.
0: C'è la foto, eh?
1: Ah, c'è la foto.
0: Ha fatto la foto con i ragazzi dopo alla fine della proiezione, con loro che sorridono, che sono andati a vedersi il film con Tom Cruise. Una roba.
1: C'è quella battuta famosa: ho visto un film con De Niro, ma a lui non è piaciuto.
0: Esatto.
2: Parzialmente scremato.

0: A proposito di sentirsi divi, protagonisti della passerella, noi abbiamo un altro gadget dell'estate.
1: Ma di secondo te servono oggi, scusa?
0: No, oggi no.
1: Qua è notte, grandina.
0: Non lo so, sì?
1: No,
0: è vero che è scuro notte, fuori, guarda. Sì. Prima pioveva, ancora non so, però dovrebbe
1: forse
0: passare.
1: Forse oggi pomeriggio servono.
0: Sì, dovrebbe passare, pian pianino. Dovrebbe tornare il sole, stiamo parlando delle nostre infradito.
1: Sì.
0: Delle infradito di Rete 3, abbiamo due paia a disposizione.
1: Esatto, anche qua andiamo a estrazione.
0: Sì. Vai.
1: Vi chiedo semplicemente di scriverci come avete intenzione di usarle.
0: Ok, sinceri però.
1: Sinceri,
0: E attenzione, potete dirci quello che volete, tanto noi vi crediamo.
1: Solo risposte sbagliate e poi verrete astratti.
0: Dai, va benissimo.
1: Me le uso, le metto.
0: Diamo un po' di tempo anche perché ci ascolta in streaming, giustamente.
1: Le uso contro i calabroni.
0: Per esempio.

0: anche noi dobbiamo scappare, runaway, come JK.
1: Allora vi ho chiesto
0: occhio, perché allora facciamo quelle cose che dopo ci fate causa. No, non c'era scritto sulle infradito di non correre quando è bagnato.
1: No, no,
0: ma lo sanno anche i sassi.
1: Un uso consapevole dell'infradito.
0: Ecco, l'uso consapevole e moderato dell'infradito.
1: Vi abbiamo chiesto per cosa le usereste se foste estratti.
0: Non ce n'è uno che ha scritto le uso
1: per, come ferma porta.
0: Cioè tutto avete scritto.
1: Aspetta, come ferma porta. Per ammazzare le mosche e le zanzare.
0: Come racchette da ping pong.
1: Per giocare a ping pong. Per andare in montagna. Bellissima.
0: No, appunto, a me piacciono, no, non fatevi
1: sbagliate.
0: Male.
1: No, le risposte dai. Sbagliate sono bellissime.
0: Sono le risposte sbagliate sono, sono le migliori.
1: Andare a far rinfrescare il cane, ma le metto al cane.
0: Ok.
1: Fare una passeggiata. No, beh, sono tutte interessanti. Come ricordiamo che l'estrazione è a Sorrata, non c'è.
0: Sì, no, no, no, no, chiaro.
1: Per spalare la neve.
0: Dai, perfetto, perfetto.
1: I vincitori saranno informati a giro di WhatsApp.
0: Dai, va bene. Allora, intanto vi salutiamo da Ottavio
1: e Baldrax
0: e Bai di Nedi, che sottrae delle case gli arredi. L'appuntamento è fissato per domani a partire dalle 6 con me e poi dalle 7 sempre con Ottavio, imparzialmente scremato. Tra pochissimo con voi Fritti, che condurrà i programmi della 3 per il resto della mattinata. Ciao, a domani!
1: Ciao, ciao.

0: Fritti che vi terrà compagnia, io sto pensando per il resto della vita. Sostanzialmente comunque 3 ore e mezza non sono male per stare in compagnia. Buongiorno! Tuoni e lampi accompagnano questo inizio, almeno nel luganese, temporali anche di forte intensità. Ci siamo lamentati per il caldo. Beh, il cambiamento climatico fa anche questo. Insomma, non arrivano delle pioggerelline, ma delle tempeste. Ma chi sono io per parlare di tempo quando ho sott'occhio il bollettino di Meteo Svizzera? Le previsioni fino a questa sera: sud, nuvolosità a tratti estesa con rovescio, temporali specie al primo mattino e poi nuovamente da metà pomeriggio. Nelle ore centrali abbastanza soleggiato, a nord in Vallese alcuni rovesci, per il resto in prevalenza soleggiato con delle temperature massime a 29 a sud e 25 a nord. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Vediamo l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse, che ci segnala code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e da Magliaso verso Bioggio. Ed ora l'attualità.
1: 3 News.
2: Detenzione a vita per gli abusi commessi con l'impiego di droga e dello stupro, lo chiederà il Ministero Pubblico del Cantone Argovia nei confronti dell'ex politico agli arresti preventivi dal 2023. A Bologna degenera in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine il presidio convocato per la morte di un 42enne marocchino domenica durante un intervento di polizia. Ruolo chiave alla testa delle finanze per l'ex ministro della difesa John Healey nel Regno Unito, i nomi del governo del nuovo premier Andy Burnham.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

0: l'eterno giovincello, ci piace così. C'è tempo per invecchiare. Magari si può anche non invecchiare mai. Ehi!
1: Simo Fitti!
0: Simo Fitti!
1: Che tutti piace con Simona!
0: Simo temporale, mamma mia che roba bella che arriva adesso! Dag Su! Arrivano dalla Norvegia. Nel 1985 hanno fatto qualcosa che sembrava impossibile: trasformare una canzone pop in un fenomeno mondiale.

decisamente ancora oggi, ma, e quando c'è un ma, la prima parte della frase viene cancellata, non è vero, ma metà del suo successo lo deve anche al videoclip. Non l'avete mai visto, Jean-Claude? Non avete visto il video di Take On Me? No, da recuperare, un mix geniale tra attori veri, animazione a matita, realizzata con una tecnica che si chiama rotoscoping. Non lo so, sono andata a cercarla. Ci vollero mesi di lavoro, migliaia di disegni fatti a mano, e poi vinse diversi premi agli MTV Video Music Awards, e ancora oggi è considerato uno dei videoclip più famosi della storia della musica. Ecco, questo per dire, così, per chiacchierarcela, cosa che facciamo sempre qui a Rete 3 con Fritti.

poter nasconderti la verità, che tu sei uno schiavo mio. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Pillola azzurra, fine della storia. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quant'è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo.

travolta dalla nostra immagine ci dimentichiamo di pettinarci. Io a volte esco un po' di fretta la mattina, che sembra che ho uno scopettone sulla testa, e allora perché i capelli ricci sa che c'è solo una soluzione, cioè praticamente ti fai una crocchia con tutti i capelli tirati indietro e basta, è una treccia, così è tutto sistemato. Questo per dirvi che ho in mente di dirvi un sacco di altre cose vitali, ecco. Ed è per questo che ho provato il test dello specchio, specchio delle mie brame questa mattina, perché dico, sarà sincero lo specchio oppure dipende dalla luce? Io mi sono convinta negli anni che dipenda tutto dalla luce, che se io mi portassi dietro l'illuminazione che ho nel bagno di casa mia, che è tutta bella fioca fioca, sarei bellissima, e se io mi sento bellissima poi alla fine sono bellissima, o no? Te lo confermano lo sguardo poi della gente che incontri, no? Che captano la tua sicurezza. Rifacciamo il test, dunque sono pronta, perché adesso mi sono data una regolata, una pettinata. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Ma basta! Ce la farò a convincere anche lo specchio. Loro mi hanno convinta, sicuramente. Si chiamano Kashmir, dalla Svizzera italiana, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

bello, rischia pure di diventare un tormentone sicuramente all'interno della mia testa. Quindi vagini là. Bravo! Beh, si chiama Kashmir, ma dietro questo nome, se ho fatto bene i compitini, poi mi smentisca lui se sta ascoltando. C'è Luigi Maglione, che è un giovane cantautore italo-svizzero che vive qui a Lugano, ha questa bella passione che si sente, spicca nel suo sound per il funk e lavora in un negozio di vinili e ha avuto come mentore Pino D'Angiò, che lo considerava il suo erede musicale. No, ma veramente? È tutto corretto? Cioè, ci sono troppe cose che mi piacciono di te, Luigi, quindi cercherò di prendere contatto con te, magari stalkerizzandoti su Instagram o andando a cercare il tuo negozio di vinili. Vinili che mi sono tornati di moda già negli anni e che io ho ricominciato a collezionare un po' alla volta, perché insomma chiaramente poi quando ti partono questi trip li compreresti tutti, ma non puoi per diverse ragioni, anche per una questione mera di risparmio economico. Ma che bello, quanto è bello ascoltare la musica con il tuo bel giradischi, eh? Che roba, con 200 anni, ma so che lo apprezzano anche i giovani.

0: Sei in onda. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Come un lancio nello spazio, mi sento così, effettivamente una scheggia impazzita nell'universo, e da scheggia impazzita voglio portarvi al 1989, quando i Nirvana erano ancora lontani dall'esplosione mondiale. About Girl è uno dei brani più melodici del loro album d'esordio. E poi Unplugged. Wow.

quella un modo intelligente di fare i complimenti, perché ci butti dentro un sacco di cose belle: sei bella, sei fantastica, sei distratta, sei pazza, lunatica, meglio dire lunatica che pazza. Mi ci riconosco molto in questa descrizione di una donna sicuramente un po' distratta. E allora, non è forse bello distrarsi un po' ogni tanto? L'importante è distrarsi nei momenti giusti, perché se ti distrai mentre monti un mobile della famosa ditta Idea, ecco che potrebbe succedere che invece che la mezz'oretta che avevi previsto per il montaggio di un, in questo caso mi arriva la foto di un tavolo, invece che la mezz'oretta magari diventa, che ne so, un'ora, un'ora e mezza, o peggio, non riesci a finirlo. Montare un mobile Idea è sempre un viaggio. All'inizio ti senti un ingegnere, almeno io dico, allora, ci sono diverse cose che voglio fare in questa vita. Non da ultimo voglio essere indipendente anche eventualmente nel montaggio di un mobile, caso mai volessi ancora acquistarne. Ma sì, poi ti dici ci vuole un'oretta, poi scopri che la vite numero 27 è identica alla 28, ma non lo è. Ti avanza sempre un pezzo, questo è un grande classico che speri sia di scorta. Il cassetto scorre al contrario e immancabilmente ti accorgi di aver montato un pannello al rovescio quando sei praticamente alla fine. Sono o non sono i grandi classici? E lì parte tutto un carosello di parole. E la domanda: lo smonto, faccio finta che fosse previsto così, o lo porto direttamente all'ecocentro?

facendo una lezione di catechismo, ma Eva, un'amica che è così, mi ha mandato un messaggio che estemporaneo: sto morendo con il mio futuro tavolo di una marca svedese, quando pensi di farcela e non chiedi aiuto, pura frustrazione. Abbiamo parlato un po' di questo piccolo disagio che, dai, ognuno di noi ha provato, anche quelli più bravi, anche quelli che lo fanno di mestiere, talvolta incappano in piccole difficoltà da montaggio, lo so che è così. Poi lei ha proseguito comunque dicendomi che ha del sostegno morale, per fortuna, e mi ha fatto vedere la foto del suo gatto che dorme, come fanno tutti i gatti quando fa caldo e anche quando non fa caldo, e poi appunto niente nuvole, e poi sapendo anche che andrà al Paleo Festival questa sera, quindi sta in una botte di ferro la nostra Eva. Sull'onda di questo discorso mi è arrivata una foto meraviglia che io ho salvato, perdona Kate, però l'ho salvata e voglio conservarla tra le mie foto preferite, che è la foto di un armadietto specchio del bagno, un mobiletto, e con le maniglie, con i pirulini, no, per aprire gli armadietti a specchio, che sono sopra, non dovrebbero stare sopra, ma alla fine, visto che ha montato l'armadietto al contrario, ha fatto una scelta di design che scrive, appunto, come giustifica lei, che difenderò fino alla morte o a ristrutturazione. Quindi eventualmente, se sarai costretta a smontarlo, poi l'aggiusterai. Però sai che c'è? Apprezzo queste maniglie al contrario. Immagino che tu ci arrivi bene, perché se uno è piccolino ha quella maniglia lì in alto, non ci arriva. Ma te lo tieni così chiuso eventualmente.

ho ancora detto, lo dico adesso. Tra pochissimo mi raggiungerà la mia cucciola preferita, la la Laila, e mi sono tenuta tutto il pacchettino di regali estivi dei gadget di Rete 3 per regalarli assieme a lei. Quindi abbiamo signore e signori nel nostro bazar che aprirà tra pochissimo lo sventolino e il ciabattino, firmato Rete 3.

0: Ariana Grande, molto tranquilla in questo pezzo. Ninna nanna, sono le 10. Oh, non è il momento di fare delle pennichelle. Oh cielo, se volete fare la pennichella, non sarò certo io a impedirvelo.
1: Se ti nascondi, ti metti in un posto dove non ti vedono, puoi fare
0: sì,
1: meno quello che ti pare.
0: Ma
1: no?
0: Certo, ci sono delle tecniche.
1: 6 minuti di turbo siesta.
0: Mamma mia, guarda, lo faccio adesso. Forse dopo. Sono prioritarie certe cose come le previsioni del tempo e subito dopo l'attualità. A sud abbastanza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di cumuli con rovesci o temporali, specie dal sottoceneri alle vallate del Grigione Italiano. A nord in Vallese alcuni rovesci, per il resto in prevalenza soleggiato con una temperatura massima di 29 gradi a sud e 25 a nord.
2: 3 News.
1: Secondo trimestre del 2026 molto positivo per il commercio svizzero, con esportazioni per 73,2 miliardi di franchi. Trainante il settore chimico-farmaceutico, solo Novartis ha fatturato 14,4 miliardi di dollari dei 39 totali del settore. Molto bene per loro, meno bene per l'orologeria, con un calo dell'1,1%. Detto ciò, lo Swatch Group ha comunque visto un forte aumento del fatturato nella prima metà dell'anno. Per la decima notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova massiccia serie di attacchi contro l'Iran. Il conflitto continua a dilagare nell'intera regione, dove Teheran ha ripreso a colpire i paesi alleati di Washington, rivendicata dai Pasdaran anche la distruzione di un data center di Amazon durante un attacco in Bahrain. Il Canada apre al dialogo con la Casa Bianca sui dazi addizionali del 50% annunciati da Trump. Il premier Carney ha reso noto di aver avanzato una serie di proposte dettagliate per risolvere il contenzioso e adeguare gli accordi.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11.

0: rapidamente e perché no anche di nascosto, e temo che già solo la parola pennichella.
1: Dov'ero io quando stavi parlando di questi consigli preziosissimi?
0: Non gli ho ancora dati i consigli.
1: Fantastico, perché guarda, se c'è una persona che non riesce a dormire nella vita
0: sei tu.
1: Sono io, che si accuccerebbe sotto il tavolino del bazar per schiacciare un pisolino, ma
0: dai,
1: proprio schiacciarlo bene.
0: Boh, ma se mi prometti che in 6 minuti poi dopo sei operativa e ti svegli, io te le insegno.
1: Sei mila minuti.
0: No, non ci siamo proprio capite. Sto parlando di turbo siesta, che in fondo non dà fastidio a nessuno.
1: Ma posso dirti che questa cosa di rendere produttiva la siesta, che deve essere turbo perché poi mi devi tornare a fare cose.
0: Ma non puoi distruggermi tutto, però io ti sto parlando di un piccolo compromesso. Ci sono delle volte in cui non hai dormito bene, hai mangiato pesante o chissà che altro ti è capitato, magari ti sei divertito pure e vorresti tantissimo dormire, non puoi dormire 2 ore perché stai lavorando, e allora il contentino è: ma sparati 5 minuti di nascosto che ti fanno tanto bene.
1: No, io la sesta ora, che è tra l'altro l'origine, l'etimologia della parola siesta, io me la voglio godere tutta.
0: E allora tutti continua?
1: Tutti i 60 minuti no, perché rischiamo di fare troppe fasi REM, allora, poi dopo ti svegli male.
0: Allora non ti svelo i miei segreti, ti arrangi, continui a sbadigliare, cosa che stai facendo da mezz'ora, senza concedere 5 minuti di pisolino.
1: No, ma dai, ma 5 minuti è un po' come dire: mangio un quadretto di cioccolato, però non lo mangio tutto, mangio solo un angolino piccolo piccolo.
0: Ma
1: falla tutta la siesta?
0: Ma fidati, prova.
1: No. O tutto o niente.
0: Va bene, allora lo faccio io per te. Magari tu per empatia riuscirai a sentirti più riposata.
1: Per osmosi, tipo che ti metto una mano sopra e tu dormi per me?
0: Perché no?
1: Potremmo tentarla.
0: Come avete sentito, siamo entrate nel bazar, abbiamo aperto tutte le nostre bancarelle, due mondi molto diversi che si incontrano, perché io e te, non solo dal punto di vista anagrafico, che sinceramente conta veramente poco,
1: ma è un dettagliuzzo,
0: come abitudini di vita in generale siamo molto diversi e molto uguali allo stesso

0: ti è piaciuto questo pezzo dei Kiss? Non lo so, ho il sospetto che vi sia decisamente piaciuto.
1: Ma che bello sentire i Kiss, cara Simo! Vai! Grazie.
0: Alle fatine dei dischi, che hanno anche questo lato bello metalloso, ma non soltanto. Quindi, accantonata l'idea di farti fare una micro siesta, apriamo il bazar su altri elementi. Ieri mi hai detto una cosa che ho annotato.
2: Dobbiamo annunciare a gran voce che ha aperto il bazar. Quindi venghino signori, il bazar è aperto!
0: Vuoi farlo magari ancora con una voce più accattivante?
2: Venghino signore e signorine, il bazar è aperto.
0: Bene, abbiamo attirato la gente verso il nostro bazar. Ieri tu mi hai salutata dicendoti: ah, domani voglio parlarti dell'organizzazione della borsa, dello zaino, delle borse in generale. Non stiamo parlando di valigie, ma stiamo parlando di borse che ci portiamo dietro.
2: Parliamo della borsa di tutti i giorni.
0: Questo buco nero.
2: Perché è realmente un buco nero. Io giuro che sono, penso che è una di quelle battaglie che periodicamente mi ritrovo a fare. Perché concettualmente vorrei essere una minimalista. Vorrei essere una di quelle donne che riesce ad andare in giro solo con la banana. Ok, quindi
0: che orrore.
2: No, che orrore, ci sono.
0: Che orrore! No,
2: posso dirti che ho visto una ragazza su TikTok che ha fatto un viaggio di 3 giorni con solo una banana?
0: Cioè il marsupio, chiamalo
2: no,
0: così.
2: No.
0: Il marsupio, me lo metti sul store.
2: Il marsupio è una cosa, la famosa crossbody bag è un'altra cosa.
0: Okay. Però ricorda tanto un marsupio poi alla fine, solo messo montato al contrario. Vabbè, comunque stavi dicendo.
2: Allora, concettualmente io vorrei essere una di quelle persone lì, che ce la fa con poco. Mm-hmm. Però poi dopo, ogni volta che mi ritrovo a comporla, mi dà un po' fastidio il fatto che non posso organizzare le cose per pochette, ok?
0: Perché non ci sta. Però sono tanto belle le pochette.
2: E quindi mi ritrovo costantemente a cambiare, perché ogni tanto è meglio lo zaino, poi ogni tanto è meglio la famosa tote bag che la metti solo sulla spalla.
0: Perché usi delle parole aliene ogni tanto? La tote bag.
2: E come si chiama? La borsa intera, cioè.
0: La tote bag, la borsa di cotone.
2: Come si chiama? Adesso cerco.
0: Va bene, la borsa di cotone.
2: La borsa da viaggio, la shopping bag. Esatto, proprio quella lì. E poi insomma, cioè, costantemente mi ritrovo a cambiare e non riesco, negli anni non sono mai riuscita a trovare una configurazione che mi allietasse.
0: Nonostante i tuoi anni davanti allo schermo a giocare a Tetris.
2: Esatto.
0: Nonostante
2: tutto ciò. E un po' diciamo che la variabile dipende dal hobby del momento.
0: Okay. Ok.
2: Perché quando si tratta di portarsi in giro un libro, puoi farcelo stare. Dipende che libro. Se stai leggendo una saga fantasy, dove sono dei.
0: Non ci sta.
2: Forse devi quasi andare in giro col trolley, perché è un po' pesante.
0: Chiaro.
2: Se però si tratta di un momento in cui, non so, mi trovo ispirata a disegnare, e già devi farci stare l'astuccio e il quaderno da disegno.
0: Perché tu non puoi aspettare di tornare a casa poi per disegnare.
2: Assolutamente no.
0: Nella tua pausa pranzo disegni con i bambini.
2: Esatto, anche io sono di quelle persone che si porta in giro di tutto.
0: E poi magari non lo usi.
2: Non lo uso. Però mi posso dire, io prendo un sacco di fierezza quando c'è qualcuno che dice: cavolo, mi servirebbe troppo un cerotto.
0: E ce l'hai.
2: Ce l'ho.
0: Disinfettante?
2: Ce l'ho.
0: Spazzolino?
2: Ce l'ho.
0: Dentifricio?
2: Beh, ce l'ho chiaramente. Se mi hai lo spazzolino, non mi hai il dentifricio?
0: Piastra?
2: No, ecco, aspetta, adesso già lì.
0: Capelli?
2: Però capito. E quindi, come lo risolvi questa cosa? E io te l'ho proposto perché ieri, perché finalmente io pensavo di aver trovato la configurazione.
0: Ieri cos'è successo?
2: Che questa storia delle pochette non pochettano come dovrebbero nella borsa. Non hanno pochettato, tutta una cavallata sopra l'altra.
0: Allora, disperazione. Dopo ti racconto la storia della mia amica vicina, che un giorno di qualche anno fa mi stupì con una roba incredibile. Ma te la dico dopo. Ciccia, fatti una turbo siesta, va là.

0: io non ho parole. Pensavo di fare il fenomeno a un certo punto, no? E di raccontarti di questa mia amica che anni fa mi aveva stupito con una borsa delle meraviglie. E quando nemmeno avevo iniziato con il racconto, che ho deciso di lasciar perdere perché è veramente inutile rispetto a te.
1: Ma no, ma devi raccontarlo.
0: Tu mi hai fatto. Allora, anni fa sono entrata in un appartamento come in subaffitto e l'affittuaria che c'era prima, che poi era una carissima signora che era diventata quasi una mia amica, mi ha accompagnato insomma nelle mansioni del trasloco, quindi Punto Lugano, per fare il cambio, elettricità, quelle cose lì. E a un certo punto, all'interno di una borsa abbastanza grande, lei aveva dentro delle pochette per ogni cosa. Io le avevo chiesto un fazzoletto e lei, senza neanche guardare, mettendo dentro la sua mano in questa mega borsa, tira fuori la pochette e mi dà il fazzoletto. Dico, però che organizzazione. Quando eravamo all'interno dell'ufficio ci servivano dei documenti e lei metteva la mano così, altra pochette con dentro delle altre le cose che ci servivano, e così è andata avanti per un po'. Mi sono resa conto di aver bisogno di un sacco di cose che poi alla fine chiedo agli altri: scusa, qualcuno ha una penna? Lei, pochette con la penna. Dico no, e poi alla fine le avevo chiesto il permesso di guardare dentro, e non si fa di solito, soprattutto se non hai un livello di intimità tale da posso guardare dentro la tua borsa, perché non riesco a capire questa magia che fai con tutte ste pochette. E poi sei arrivata tu. Adesso io sto girando un video che poi posterò su Instagram nel mio profilo privato, che è facilissimo da trovare, Simona_Bastofoglia, perché dovete capire. Vai.
1: Allora, prima di tutto, nella borsa della Laila c'è della frutta, perché sono,
0: magari posso averne una che ho dimenticato di nuovo di fare colazione.
1: Dopo guarda, vado a sciacquare.
0: Grazie mami.
1: Poi troviamo il badge per il lavoro, perché per chi non lo sapesse, entrare qua alla RSI
0: perché ne abbiamo tanti,
1: base militare. Poi abbiamo la pochette dei medicamenti, quindi una piccola farmacia da viaggio, perché se ti prendono emicrania, insomma, devi fare qualcosa.
0: Paracetamolo, ibuprofene, ne abbiamo.
1: Pochette degli occhiali da sole, in cui tra l'altro ci sono due paia di occhiali da sole, perché c'è sempre l'amica o l'amico che insomma non provvede ai suoi occhietti. L'astuccio degli occhiali da vista, che comunque non viene mai utilizzato.
0: Beh, poi gli astucci per gli occhiali ci siamo, è normale, certo.
1: E adesso arriviamo al pièce de résistance. Abbiamo la pochette, quella miscellaneous, in cui troviamo dentro di tutto di più, dalla crema da sole alla crema idratante. Ci sono i documenti, fazzoletti,
0: documenti importanti,
1: umidi.
0: Sì.
1: E poi vari oli essenziali in funzione di cosa hai bisogno, perché se ti devi calmare serve l'olio essenziale alla lavanda, se ti devi insomma. Poi c'è la pochette dei cavi elettronici.
0: Abbiamo appestato la redazione con l'olio essenziale Palo Alto.
1: No, Palo Santo. Palo Alto.
0: Palo Alto. Destinazione Palo Alto. Vai.
1: Poi la pochette dei cavi elettronici, c'è dentro anche un power bank, caricatori che non sono compatibili col mio telefono.
0: No.
1: Però se c'è un amico che ha quel caricatore.
0: Come Cristian Testoni, che è sempre senza caricatore.
1: Esatto, che si presenta.
0: Ma da 20 anni.
1: E si presenta, arriva. Hai il cavo quello super
0: specifico?
1: Ce l'ho. E ho anche dentro l'hard disk, perché se devo passarmi i documenti.
0: Ma è solo a metà della borsa.
1: Poi
0: cioè,
1: abbiamo
0: lo dico.
1: La pochette dei soldi.
0: Ah, ok, quello è chiaro, non si sa mai.
1: Poi in questo momento dell'anno l'antizanzara, perché
0: beh, ovvio.
1: Poi,
0: e poi?
1: Carente di ferro, c'è dentro un.
0: Ah, prendilo dopo che hai detto flacone. Che ti sentivi un po' giù di ferro.
1: Disinfettante.
0: Chiaramente.
1: Astuccio con le penne.
0: Per me, che non c'è. Anzi, anche oggi non ho neanche una penna, me ne hai regalata anche una. E.
1: Puoi far ridere, nella tote c'è dentro una tote, perché se devi fare una spesa, devi fare un acquisto.
0: Ricordiamo agli utenti che la tote è la borsa.
1: Perché e poi l'ultima pochette, che è quella un po' più grossa, è la pochette.
0: No, ma quella?
1: Porta libro, porta quaderno.
0: Quella non me l'avevi fatta vedere, ma perché metterla in una pochette? Guarda lì.
1: Perché sennò se le pochette mi si sconvolgono nello zaino, che ti muovi un po'. Poi venendo in bici.
0: Ma è finito?
1: Sì, dopo è finita, dopo si è vuota.
0: Ci
1: la
0: sono
1: borsa.
0: 4 minuti di roba che tu hai dentro nella borsa. Fai vedere la borsa, che dopo posto tutto su Instagram in 10 puntate. Ma io non ho parole. Non ho parole.
1: Una vita organizzata a pochette.
0: Potreste pensare che tutto è inventato, ma io lo posterò se riesco, perché non so.
1: È vero.
0: È troppo.

0: Tra l'altro,
1: dimmi,
0: nelle varie pochette che mancano, perché non è il momento, però penso che tante donne si ritrovano in questo. C'è un periodo in cui si aggiunge una pochette extra,
1: certo,
0: che è quella dei, insomma, dei, per i prodotti digeriti, ma gli assorbenti.
1: Non c'è niente di male nell'annunciare il nome.
0: Che anche lì a me piace avere un vasto range, perché non si sa mai che tu debba prestarli a qualcuno.
1: Certo.
0: O che, come nelle varie pubblicità che negli anni ci sono passati avanti, ti ritrovi a dover fare una ruota
1: tu
0: per
1: hai
0: caso.
1: La disponibilità di una farmacia piccola, una farmacia di paese, no? Che ha l'essenziale sostanzialmente. E poi non abbiamo fatto vedere la mega borraccia che ti porti dietro, che contiene 4 ettolitri di.
0: No, un litro.
1: 100 litri di acqua, che non si sa mai.
0: Cioè, guarda, perché... se vogliamo essere proprio precisi, 946 millilitri.
1: Comunque, un bel borraccione, non saprei come definirlo.
0: Posso dirti che questo funge anche da oggetto di difesa personale.
1: Immagino.
0: Qualora qualcuno

0: uno, pam, gli o puoi tirare una borracciata in faccia.
1: Allenamento, cioè, esatto, fare, cioè, un po' di bicipiti, un po' di spalle, quello che è. Vedo che comunque, mentre io sono impegnata a cercare di ridurre un video di 4 minuti che mostra l'interno della borsa con tutte le pochette di Laila, chiedendo aiuto ad Alex, che fortunatamente ho incontrato nei corridoi e che presto lo metterà a disposizione, c'è chi chiede le foto e chi esprime, insomma, vicinanza non con il tuo stile di vita.
0: Ascolta, non sono da sola. Ciao ragazzi, devo dire che sono come Laila, forse qualcosa in meno, ma la via è quella. Nella vita bisogna essere pronti a tutto. E questo motto, che nella vita bisogna essere pronti a tutto, anche Simone ce lo scrive e dice: sei tutto, non ti manca niente, sono messo male male. Mi sentirei di dire di no, mi sentirei di dire che
1: ci sta, cioè, ci sta dentro bene in questa vita, no?
0: Ma
1: messo
0: sì.
1: Male, cosa vuol dire messo male? Magari sono messa male io, che ogni 3x2 quando non mi porto dietro le cose, perché adesso mi sono intestardita con una borsa più piccola, perché mi sono detta no, perché mi piace quella borsa lì che ho preso e la voglio, e però mi porto dietro una serie di altre borse che mi occorrono per far stare dentro quello che mi serve, chiaramente. Poi sono in giro a chiedere: non ho la penna, non ho il fazzoletto, non ho il pulisci occhiali,
0: allora,
1: non ho niente.
0: Sai cosa che mi fa ridere? A un certo punto quest'anno ho detto: ma sai cosa? Proviamo a fare con la borsa piccola. E poi chiaramente ti ritrovi a venire in ufficio, ti devi portare dietro il computer, un'agenda, e quindi finivo per girare con 2 o 3 borse diverse. Non si può fare.
1: No, non si può fare. Nel frattempo ci ha raggiunte Alex, che io adoro. Mi ricordo ancora i tempi in cui facevamo i programmi insieme, perché lui ha una voce spettacolare. Alex, che si...
2: Ma buongiorno.
1: Ciao.
2: Ma buongiorno. Anch'io le borse.
0: Al bazar.
1: Ti posso
2: bellissimo
1: tenere qua?
2: L'atmosfera, sono qua ormai.
1: Allora aspetta, resta qua che faremo felici un bel po' di gente che ha voglia di sentirti. Ma sicuro? L'autostima ci lavoriamo cosa qua? Ci siamo dimenticati in vacanza.
2: Sto lavorando pian piano, un percorso ovviamente.
1: Bene.
0: Al bazar anche questo, corsi di autostima.
1: Ole.
0: Corsi di presenza.
1: Venghino signori.

0: tutte le meraviglie, di che consigli avete bisogno, di che pochette state bramando, tessuti, storie, musica, canzoni, venite signori, venghino, noi qua ci siamo e siamo pronti ad accogliervi.
1: Allora, mi sembra il minimo per attirare la vostra attenzione, non solo attiriamo l'attenzione del nostro pubblico, ma anche i nostri amici che vengono a trovarci, perché di amici si tratta, non di colleghi. Alex, quanto tempo?
2: È passato del tempo, tra l'altro l'atmosfera qua dentro è molto bazar, è molto souk. C'è meno aggressività dei souk, onestamente.
1: Ma perché?
2: Perché
1: devi
2: per ridere
1: delle...
2: la parola souk?
1: Perché io non ti capisco, hai iniziato a parlare, cosa vuol dire?
2: Forse nei souk ci sono le spezie.
1: Dei souk di frutta.
2: Di frutta, è buonissimo il succo di frutta.
1: Sono buoni il succo di frutta.
2: No, forse, io ho trovato le vacanze, ovviamente ho cercato di spendere il meno possibile, quindi non ho fatto il bagaglio da stiva, quindi avevo l'ansia che mi fermassero sull'aereo, mi facessero pagare uno stipendio di multa.
1: Ma per cosa?
0: Grandi
1: poi?
0: Classici, ma poi possiamo dirlo che secondo me quando tu parti, loro prendono la misura del bagaglio e sanno quando torni e quei cosi che misurano le borse
2: lo restringono.
0: Ne hanno due versioni, lo restringono.
2: Si dilata termicamente.
0: Esatto. Sì, così tu al ritorno, anche se hai
1: complotto,
0: ragione in meno.
1: Il complotto
2: che poi secondo me più controlli le dimensioni del bagaglio o della borsa, più loro sanno che tu le hai controllate tot volte, più vuol dire che loro sanno che tu hai il dubbio e che quindi cerchi di fregarli e hanno già il codice tuo.
1: Ma del posso obiettare? Adesso magari esco fuori con una roba da saputella, cafoncella, ma di che risparmio stiamo parlando rispetto al bagaglio? Bagaglio di stiva, di che stiamo parlando di 300 franchi, di 100,
2: no,
1: di 50?
2: Cioè, sono quegli spicci che mi dà veramente fastidio, sono già spicci comunque.
1: Spicci.
2: La multa non è spiccia.
1: Magari
2: la multa...
1: beviamo tre spritz da 500 franchi.
2: Il costo delle pinte in Irlanda avrei comunque risparmiato. No, detto questo, ho trovato la risoluzione definitiva per chi ha problemi di borse o di bagagli.
1: Dai,
0: ok.
2: I sacchetti e la pompetta per il sottovuoto.
1: Chiaro.
2: Beh, una roba. Cioè, sembra di mettere via i vestiti come se fossero dei prosciutti crudi, cioè quando fai via i formaggi. Ma cioè, compatti tutto quanto e mi è passato tutto e non mi hanno fatto pagare un franco.
0: Però, posso dirti, c'è un aspetto a cui fare attenzione. Due, perché anche io a un certo punto ho detto: ma sì, i sacchetti sottovuoto sono un'idea geniale. E avevo la pompa elettronica. Non fosse che sul ritorno era scarica. Piccolo problema, quindi mi sono ritrovata a fare veramente i massaggi intensivi.
2: A riempire il lavandino per metterli sottovuoto.
1: No, ma è successa un'altra cosa.
0: No, ma aspetta, ma poi uno non considera, sarà anche che c'è meno volume. Però il peso resta lo stesso.
2: Peso specifico, no, di più, perché ne cacci dentro di più tutte le cose sporche, le cose che acquistato.
0: Quindi tu devi, ti ritrovi in fila, che devi un po' fingere che in realtà lo zaino sia leggerissimo, anche se pesa una tonnellata.
1: Certo.
0: Tu devi rimanere lì con questo aplomb dove lo zaino è leggerissimo, è mezzo vuoto.
2: C'è il fisioterapista che si sta sfregando le mani perché ha saputo le mie avventure.
1: Esatto.
2: No, comunque secondo me nelle vostre borse la pompetta sottovuoto, il sacchetto sottovuoto ci fate stare il doppio delle cose.
1: Stai ancora
2: agili
1: con noi, perché voi due quando parlate insieme è una roba devastante, mi sento il cervello implodere, perché vorrei raccontarvi anch'io una cosa. A me è successo, sono partita da Milano Malpensa per arrivare in un aeroporto piccolo, che una volta era un aeroporto militare, quindi dai 500 ml concessi a Malpensa sono riscesa ai 100 ml e mi hanno portato via metà dei prodotti al ritorno.
2: Costa meglio. Poco quelli poi.
1: Poco.
0: Non scoccia per niente.
1: Ho
0: poi
1: provato a far scendere una lacrima in mente, come gli attori, per dire
2: era
1: la
2: più o meno di 100 ml.
0: Esatto.
1: Ti prego, era molto di

0: volta, lui non sapeva che cosa sarebbe a cosa sarebbe stato sottoposto. Qui abbiamo mazzi di tarocchi, argomenti random, abbiamo veramente di tutto nel bazar, non ci facciamo mancare assolutamente niente.
1: Ma quel sapore
0: orientale.
1: Mistico, astrale.
2: Ci manca solo che accendiamo gli incensi. Le varie salvie.
1: La wicca qua in mezzo.
0: Le wicca siamo noi, quindi non c'è nessun problema. Sally ti dà il benvenuto e dice: c'è Alex, che bello risentirti finalmente.
1: Ma grazie Sally, fa un sacco piacere.
0: Adesso lo lascio parlare così fa felice un po' di nostre amiche e amici.
1: Mi hai confuso sui tarocchi, io ero pronto sui sacchetti sottovuoto per le borse.
0: No, vai sui sacchetti sottovuoto.
1: No, aspetta, perché ho fatto il salto mentale, sacchetti sottovuoto, sacchetti. I sacchetti, le tote bag sono, non la marca, ma
2: Vedi che anche lui dice tote bag?
0: Avete la stessa età.
2: E perché prima abbiamo avuto un conflitto di
1: borse. Tela.
2: Come si la borsa di tela, la shopper bag.
1: La shopper bag è allucinante. La tote bag è il regalo definitivo da fare nelle vacanze, perché sono le cose che costano meno, più usate, più carine, le porti in giro, le pieghi, ci fai la spesa, ci metti dentro tutto.
0: Quindi grado di amicizia tra me e te pari a zero, perché io non ho ricevuto la tote bag.
1: Ma perché non ho più posto in mano.
2: non aveva più sacchetti sottovuoto per mettere le tote bag.
0: Allora, dicevamo che io sono incappata in questa incomprensione con l'aeroporto in Grecia.
1: Perché è vero.
0: Aeroporto piccolo, quindi potevo portare di nuovo 100 ml. La liberazione di questa cosa, guarda, grazie agli scanner a Milano, anche a Bergamo, nei grandi aeroporti, tanta roba. Io ho pensato di usare la carta della supplica, di andare dalla tipa, appunto.
1: Che non è un'opzione.
0: Con l'occhio da gatto con gli stivali.
1: Da cerbiatto.
0: Shrek.
1: In mezzo alla strada.
0: Allora ha funzionato, anzi ci prendeva gusto quando ha preso i miei prodotti avanzati dalle vacanze per la pelle, il dopo sole, la protezione 50, 30, 25, 15, 5, perché ci vuole chiaramente la scala.
2: Sì, 4, roba, 3, 2, 1 e buon anno.
0: Esatto, quella, brava, tombola. Si chiama così la linea. E lei le ha prese e me le ha buttate con un certo...
1: Era una lei. Quindi conscia della somma di danari che stava per buttare.
2: Ma tu sei sicura che l'ha buttata e semplicemente non
1: è la sua di borsa?
0: Allora io gliel'ho detto in un inglese strano, perché non è che proprio lo capisco, ve lo parlo male. E poi in Grecia l'inglese è molto simile all'emiliano, usano
1: uguale.
0: No, ti giuro, hanno invece che dire cash, ad esempio, loro dicono cass.
1: Ah, il cass.
0: Che ci ho messo 2 giorni a capire. Quando mi diceva card cass, faccio I'm sorry, I don't understand. E la tipa con questo greco strano mi diceva: no, non si può. Gli faccio: senta, ma se ritenga, è un regalo, non li butti via, mi piange il cuore.
1: Presente.
0: E niente, faceva proprio il rumore clock. Abbiamo chiuso il discorso.
2: Però posso dirti: a me è successo di ritrovarmi nella medesima situazione, perché ormai avendo i capelli ricci che necessitano tutta una schiera di prodotti che io vorrei non dovermi portare, però bisogna fare delle scelte. Mi sono trovata a discutere con un addetto aeroportuale sulla differenza tra un liquido e una crema, sulla specificità della densità dei due prodotti.
0: Poverino.
2: E cercavo di argomentare che una crema tecnicamente non è un liquido, perché la densità è superiore ad un... Non ha funzionato.
1: Era molto interessato.
2: Però, sai che ti giuro, sono stata lì. Ho cercato di preorare la causa, tra l'altro in inglese.
0: Brava, perché tu lo parli bene.
1: Ma poi te sei agguerrita.
2: Io proprio non mollavo. Sì. E invece il poverino voleva semplicemente. A un certo punto, quasi per esasperazione, lo vedevo. Cercava di spingermi attraverso i controlli. Ti prego, vattene, prendi l'aereo. E no, la mia lezione di chimica, io ero lì presente.
0: Non ha funzionato.
1: È sempre consigliato discutere con questi personaggi. Che possono scegliere il tuo destino e le tue vacanze.
2: Perché poi io, tra l'altro, non ho assolutamente ansia nei confronti dell'aeroporto.
0: Neanch'io.
2: Da parte della sicurezza.
0: Serena.
2: Proprio serenità.
0: Serena anch'io.
2: E invece
0: ho sparato il mouse sul mix, ma non è successo niente. Comunque, Alex, torna quando vuoi nel nostro bazar, perché...
1: Beh, è un bel ambiente.
0: Ti desideriamo tantissimo.
1: Grazie.
0: Dal punto di vista radiofonico, si intende.
2: Passa l'informazione che al bazar è aperto tutti
1: quanti.
2: Open
1: door,
2: è
1: porta aperta. No, non ci sono le porte del bazar.
2: No, ci sono le tende. Open tenden.
0: Tra pochissimo, quando riusciremo, io vorrei stendere un velo pietoso, quando riusciremo
1: la tenda pietosa.
0: pubblicheremo il video di 18 ore con i prodotti che sono contenuti nella borsa di Laila. Mi rifiuto di chiamarla in un altro modo.
1: Sembra una Samsung, quelle delle vacanze.
0: E
1: la borsa,
0: e li pubblicheremo.
2: La borsa di Mary Poppins.
1: Quella di Harry Potter, quella infinita.
2: C'è un incantesimo di espansione.
0: Alex, se tu vuoi puoi restare qua per sempre. Anche fino
1: devo
0: alle
1: 12. Devo fare delle cose, però vi abbraccio.
0: Dai. Ciao.

0: Sono le 11:02 all'interno del Bazar. Non ci facciamo mancare proprio nulla, nemmeno lo spazio dedicato alle informazioni. In ordine d'apparizione avremo il bollettino meteo e anche un aggiornamento sulle condizioni del traffico. Subito dopo l'attualità.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: diamo uno sguardo al tempo in breve, ma veramente brevissimo. Le previsioni fino a stasera: in tutto il paese in prevalenza soleggiato, in montagna alcuni cumuli, ma per lo più asciutto. Mentre per quello che riguarda il traffico, ci sono sulla A2 al portale nord, dovevo tergiversare un secondo per aprire il traffico. Sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km a partire da Vassen, con conseguenti attese di circa 20 minuti in direzione del Ticino.
1: 3 News.
2: Il Pentagono ha reso noto che sono quasi un centinaio i soldati feriti dal 7 luglio negli scontri durante la guerra con l'Iran. Questa sera Trump parteciperà al trasferimento dei 3 caduti in Giordania. Il Canada apre il dialogo con la Casa Bianca sui dazi addizionali del 50% annunciati da Trump. Il premier Carney ha reso noto di avere avanzato una serie di proposte dettagliate per risolvere il contenzioso e adeguare gli accordi. A Bologna ieri sera è degenerato in violenti scontri il presidio indetto dal sindaco dopo la morte del 42enne di origine marocchina, deceduto domenica mentre veniva immobilizzato dalla polizia. Almeno 11 persone tra attivisti e forze dell'ordine sono rimaste ferite. La procura ha avviato verifiche per omicidio colposo nei confronti dei 2 agenti intervenuti e dei 4 sanitari del 118 allertati per una crisi psichiatrica. Tutti hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni e sono protetti dal cosiddetto scudo penale.
3: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 12:30 con i titoli del Radio Giornale.

0: proprio, ti senti nel flow giusto. Voi siete benvenuti all'interno del nostro bazar per partecipare, per sentirvi ancora di più parte di questo mercato. Potete scriverci 079 873 8073, noi non buttiamo via niente, ma soprattutto abbiamo una gran voglia di regalarvi i nostri gadget dell'estate, che consistono in due paia, senti che bazar, due paia di infradito firmate Rete 3 e ben tre sventolini da regalarvi da qui alle 12.30.
1: Ma tutto questo ammettendo che abbiate spazio all'interno della vostra borsa.
0: Chiaramente.
1: Perché, cioè, se non ce l'avete,
0: ci tocca tenerceli.
1: Ma sai che forse io saprei un po' come possiamo magari iniziare un po' a far lavorare i nostri amici.
0: Oh, sì?
1: Per guadagnarsi uno sventolino.
0: Io ce l'ho allora. Come si fa?
1: Allora, io desidero sapere. Anzi, proprio ardo dalla voglia di conoscere qual è l'oggetto che non può mai mancare all'interno della vostra borsa, che sia grande o piccola, o che siate delle persone che vanno in giro solo con le tasche costantemente piene di gingilli e cose. Io voglio sapere qual è l'oggetto con il quale proprio voi non potete uscire di casa. Escludiamo i soliti,
0: le necessità,
1: insomma, i portafogli,
0: gli occhiali.
1: No, io voglio sapere quelle cose un po' particolari.
0: Un ninnolo, qualcosa che vi fa stare bene.
1: Esatto. Quindi, se volete accaparrarvi uno dei tre sventolini che abbiamo a disposizione, fatecelo sapere
0: immediatamente.
1: Immediatamente. E noi estrarremo le tre risposte che ci fanno più sorridere, quelle che ci diciamo: ma guarda un po' questo oggetto inusuale, come mai? Qual è il numero, Simo? 079
0: 873 8073.

mio oggetto a cui non potrei mai fare a meno di essere portato insieme a me, essere portato, la lasciamo perdere, è il cornetto portafortuna.

0: non sarà nemmeno l'unico regalo della mattinata, poi ci saranno anche delle ciabatte. Mi piace chiamarle ciabatte, che ti posso dire?
1: Che però in realtà sono infradito.
0: Però infradito, però...
1: La ciabatta mi ciabatta il piede sopra, l'infradito invece
0: tra
1: le dita, fraditone e le ditina.
0: Le ciabatte infradito di Rete 3 arriveranno dopo. Sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando. La domanda e la curiosità che ha espresso Laila Pokenzi è questa: lei vuole sapere qual è l'oggetto che non può mai mancare all'interno delle vostre borse, e non quelli insomma che ci necessitano tutti quanti, le carte e i tarocchi. Quelli ce li abbiamo soltanto io e te in borsa, probabilmente.
1: Vai. No, sappiamo che ci sono anche nella borsa di Emma Watson, di Jenna Ortega, di Anya Taylor-Joy, e non siamo le sole, ok?
0: Che immagine stiamo dando? Non lo so, ma non ci importa. Altri oggetti che non possono assolutamente mai mancare all'interno della vostra borsa, oltre a quelli necessari per vivere, sentiamo un messaggio audio.
2: Ciao!
0: Ciao!
2: Vabbè, è un po' imbarazzante, però ancora oggi ho dentro il mio portafoglio, vi ricordate quando da piccoli c'erano le graffette, quelle gommate di tanti colori?
0: Quelle.
2: Ho la mia bella graffetta piegata a forma di cuore dentro il mio portafoglio da sempre.
0: Che bella, l'abbiamo vista, sì ce le ricordiamo queste graffette.
1: Però io ho una domanda, una seconda domanda.
0: Vai.
1: Ma quindi da quanto tempo è attaccata all'interno del portafoglio?
0: Ok,
1: perché
0: allora,
1: a giudicare dalla foto potrebbe essere tanto tempo.
0: Mostra segni di usura, in effetti.
1: Vorrei capire. In ogni caso sono arrivati tantissimi, ma tantissimi messaggi. Alcuni sono di una tenerezza. Questo qua è bellissimo. Quello che non può mai mancare: una fotografia di mia moglie e di mia figlia piccolina, sempre con me, stile Santino. Momenti passati ma che danno sempre le stesse emozioni. Grazie Chris, perché è bello sapere che c'è chi ha ancora le foto stampate non solo come sfondo del telefono, ma anche all'interno del proprio.
0: Anzi, io me la sono messa in agenda questa roba, che voglio stampare delle foto, perché è importante, è bellissimo. Filo interdentale, forse meno poetico del messaggio di prima, ma super utile.
1: Ma posso dirti che ho notato dai messaggi che l'igiene orale è una cosa importante, perché in tantissimi hanno citato gli stuzzicadenti.
0: Certo, che sono all'interno talvolta anche del coltellino svizzero, che è un altro oggetto che non può mancare assolutamente. Figurati che io ho un coltellino svizzero, l'unico che mi è rimasto, perché quello tutto fare l'ho smarrito in giro.
1: Attention.
0: Però ne ho uno per la manicure, un coltellino svizzero essenziale solo per la manicure, quello mi è restato.
1: C'è chi cita la colla per unghie e l'ovatta per il naso.
0: Se hai le unghie, quelle che devi appiccicare per forza. E cos'altro?
1: Allora, questo qua mi è piaciuto tantissimo. Sarò strana, ma io esco sempre con l'ombrellino. Dopo essermi fatto una lavata completa,
0: giusto,
1: con indosso una maglietta bianca, non sono più uscita senza.
0: Che fa molto video degli anni 80 quando sei in giro così, però non è il massimo. Caramelle, liquirizia, cicche alla cannella, ci scrivono.
1: Aiaiai.
0: Beh, perché aiaiaiai?
1: Sai che io le cicche alla cannella ammetto, è quella cosa per il quale devi scegliere o me o le cicche alla cannella, perché non possiamo coesistere nello stesso posto.
0: Mi ricordo ancora quando ho cercato di offrirti una caramella alla cannella.
1: Ti giuro.
0: La caramella cannella.
1: Mi sconfesserò. No, ma ti spiego perché. Perché secondo me poi dopo la gente capisce. Perché una volta che ti traumatizzi su quello non ce la fai più.
0: Ma boh.
1: Ho avuto una gastroenterite dopo aver consumato
0: tante caramelle alla cannella.
1: Caramelle alla cannella. E te lo giuro che da lì, da quando sento l'odore, mi.
0: Ci sta.
1: C'è poi chi dice un sorriso sempre in tasca.
0: Oh,
1: bello.
0: Che cosa poetica. Io non posso muovermi se no, con me un burro di cacao. Cara Manu, non sei l'unica ad aver espresso questo, cioè ad aver scritto questo messaggio. Burro di cacao, la Belle, insomma, con le varie marche, eccetera. E io ti capisco, posso tornare a casa anche se sono in ritardo per prendere il mio lipstick. Come ti piace? Ti piace di più se dico lipstick o burro di cacao?
1: È che non penso che non siano la stessa cosa.
0: Vabbò, ma allora sei tutto tu, allora.
1: Senti, bisogna essere precisi.
0: Io chiamo ciabatta l'infradito e lipstick il burro di cacao. E allora?
1: E la ciabatta per le prese? Infradito?
0: Quasi sempre. Lascio cantare Cosmo.

0: di andare in discoteca, te lo posso dire, mi passa, mi dura 2-3 minuti al giorno.
1: Mi sa che è tipo una sorta di esperienza un po' universale, quando ti arriva quel momento in cui dici: ma sai che andrei volentieri a farmi un giro in discoteca?
0: Sì.
1: E poi realizzi un po' anche tutto quello che comporta, tipo dover stare svegli fino a tardi.
0: Ma che noia.
1: E forse un po' però posso, io ho adottato un po' una di quelle filosofie dalla Grey's Anatomy.
0: Dimmi.
1: Dove Christina e Meredith avevano questa usanza di fare il 5 minutes dance party, quindi questi 5 minuti di piccola festa con la musica a tutto volume.
0: Allora, abbiamo iniziato così il nostro bazar alle 10. Io ti ho proposto una micro siesta di 5 minuti e tu mi hai fatto tutto lo spiegone. La siesta deve durare almeno 2-3 ore, altrimenti io secondo te posso rimanere appagata da un dance flash di 5 minuti? Non lo so, è un'altra roba. Io no, mi immagino, perché mi immagino di riuscire a farlo prossimamente. Voglio proprio ballare come ai vecchi tempi, fino alla chiusura del locale, quando arrivano i buttafuori o le signore e signori che devono occuparsi poi di pulire il locale, con lo spazzettone a mandarti via.
1: Crazy. Io sinceramente
0: quello voglio.
1: No, ecco, io invece sai cosa vorrei? Una di quelle cose che ogni tanto mi dico: ma prima o poi lo farò. Sai che organizzano quei rave di prima mattina dove non si consuma nessun tipo di alcolico, semplicemente si va e con un cornetto, un caffè in mano si balla alle prime luci del mattino. Ti dirò che quello mi...
0: perché capisci che apparteniamo
1: a dormire,
0: due mondi diversi. Io la notte, perché la notte con le luci favorevoli della discoteca ti permettono di essere un po' un personaggio, se vuoi, no? Il grande classico che si racconta sempre della fine, a fine serata della discoteca, che si accendono le luci e tu sei lì sciolto con, come dire, i vestiti trasandati e dici: non guardarmi, non vedermi,
1: no,
0: non vedermi. E tu la mattina vai a ballare come uno... a parte che io la mattina di suoni troppo prolungati, di gente accanto che mi balla, accanto, l'ho detto accanto.
1: Accanto?
0: Accanto.
1: Vicino?
0: Mi potrebbe dare fastidio.
1: No, io invece non posso comprendere come dopo le 22 le persone possano ancora essere in giro. Cioè io alle 21:59, se non sono col pigiamino spalmata in orizzontale come una sottiletta al sole sul divano,
0: sciolta,
1: non...
0: Ma io ti sto parlando di vite parallele, cioè di fenomeni di altre dimensioni. Una parte di me è esattamente come te, sciolta, spalmata sul divano. Al limite faccio qualche esercizio per la circolazione, giusto per riuscire ad alzarmi.
1: Anche tu con le gambe sollevate in alto.
0: Quelle gambe sollevate, che insomma aiuta tanto la circolazione. Ma una parte di me, quella che vive in un'altra dimensione, invece alle 11 di sera è in grado ancora di farsi una doccia, di vestirsi e scintillante andare in discoteca a ballare fino alle prime ore del mattino.
1: Ma sei tipo una sorta di licantropo da locale notturno, cioè tipo quando c'è la luna piena si risveglia in te questo...
0: Sì,
1: animo.
0: Ma solo in una dimensione parallela, non nella realtà, purtroppo. Una cosa che...
1: Cioè, quindi non andrei mai, fondamentalmente.
0: Probabilmente no, a meno che io possa impegnarmi tanto, qualcuno mi trascini fuori, no, di casa, tipo proprio per i piedi, fuori.
1: Ma scusa,

0: invece tu tentassi di fare un sogno lucido, ovviamente quei sogni dove realizzi che stai sognando e li piloti,
1: sì,
0: e ti metti magari un rumore bianco in sottofondo, ma con nascosto dentro nella filigrana del suono dei suoni da discoteca, così sogni di star ballando in discoteca ma in realtà stai dormendo.
1: A me suona tutto chiaro, non so a voi. E il bazar ci porta anche a Castaneda.

0: numerosi messaggi che sono arrivati così, non per avere lo sventolino, non per avere le infrociabatte di RT3.
1: Che tra l'altro non abbiamo ancora dato.
0: Non ancora.
1: Non ancora, quindi rimanete con noi che... tra poco
0: potrebbero arrivare.
1: Potrebbero.
0: E al momento invece abbiamo i nomi dei vincitori dello sventolino di Rete 3.
1: E infatti ringraziamo Christian, Liana e aspetta che l'ho perso.
0: Vai.
1: No, aspetta.
0: Vai che ce la fai.
1: Ce la posso fare. Aspetta. Massimiliano.
0: Tanto,
1: sicura.
0: Il bazar rimane aperto fino alle 12.30 e ci arriveremo strisciando oggi, posso immaginare, giusto?
1: Ma sì, un flip e un flop alla volta.
0: Allora, la premiazione per lo sventolino è stato fatto che tra l'altro non è soltanto un modo per rinfrescarvi facendo andare qua e là le mani e l'aria di conseguenza, ma è anche un progetto che fa parte di un test di scienze cognitive. Vi chiederemo, una volta che vi sarà arrivato lo sventolino, dei video che possano dimostrare la vostra capacità per riporlo e rimetterlo nel suo apposito scatolino. Detta così sembra strana, ma capirete quando vi arriverà a casa.
1: Allora, se siete un pochino incuriositi, potete andare a sbirciare le stories che ci sono sulla pagina di Rete 3 di Instagram, perché ieri sera i nostri cialtroni hanno
0: fatto vedere
1: hanno
0: come
1: fatto
0: si fa.
1: Vedere come si fa. Quindi se non volete la soluzione, non andate a vedere. Ma se siete curiosi di capire, ma anche per farvi un attimo un'idea di che cos'è questo sventolino, perché detta così sembrerebbe quasi uno di quei cosi per le piume dove sventri.
0: No,
1: è un oggetto per rinfrescarsi.
0: Cercate le nostre pagine ufficiali di Rete 3 su Instagram.
1: Andate a farvi un giro.
0: Dove tra pochissimo verrà pubblicato. Tra pochissimo è un concetto labile, bisogna vedere. Tra pochissimo verrà pubblicato il video con che ci mostra cosa ha all'interno Laila nella sua borsa. Che cosa c'è all'interno della borsa di Laila? Tu ridi perché ti rendi conto, vero, di essere una specie di supereroe delle pochette.
1: Qua si sente il mio animo scout, perché bisogna essere sempre pronti ad ogni evenienza, sempre.
0: Ce l'hai dei cracker senza glutine, per favore?
1: No. Mi dispiace.

0: 11:51, benvenuti nel nostro bazar con la Laila
1: e la Sissimo.
0: Allora, il bazar contiene un mondo, dai tarocchi, l'astrologia, ai discorsi fatti proprio per chiacchierare allegramente, per tenerci compagnia reciprocamente, no? Perché il tempo passa più veloce.
1: Ma soprattutto con questa una serietà che è diversamente seria.
0: Sì, una leggerezza.
1: Una leggerezza. Perché è estate, perché fa caldo, perché bisogna. Insomma, come i tessuti che ci mettiamo addosso e che vendiamo nel nostro bazar, devono essere fluidi, devono poter svolazzare liberi nell'aria, colorati.
0: Esattamente, sta per arrivare una delle mie artiste preferite. Ho dimenticato di fare...
1: Attenzione!
0: Ho dimenticato di fare una ricercuccia, ce l'avevo in mente e poi ho dimenticato di farla, per vedere che cosa sta facendo adesso, se mi sta producendo qualcosa o se mi sta vivendo un po' sugli allori, come si suol dire, perché non l'ho sentita recentemente con cose nuove. Lei si chiama Jane e il brano che ascoltiamo è uscito nel 2015, è una cantautrice francese che ha fatto il botto con il suo album di debutto Zanaka, insomma veramente un portento della natura.
1: Guarda, sto buttando un occhio sul suo...
0: Infatti ti stavo dando il tempo.
1: Sulla sua pagina Instagram, un attimo per capire un po'...
0: Sì,
1: mi sembra impegnata in un giro di concerti.
0: Sì.
1: A fare anche DJ.
0: Senti, ma perché non hai guardato su Wikipedia? Non si usa più adesso per vedere se ha pubblicato nuove cose, o su Google? Vai su Instagram?
1: Ma io volevo vedere proprio cosa mi ha fatto nelle ultime 24 ore. Cioè, tu vuoi sapere cosa ha fatto ultimamente? Sono andata...
0: No, beh, certo. Beh, aspetta che adesso la seguo, già che mi hai dato lo spunto. Voilà, no, io volevo sapere nella fattispecie appunto se c'erano brani nuovi, ma mi prendo il tempo per fare questa piccola ricerca. Ti dicevo, quando ho scoperto Jane, chiaramente come tutte le volte che ti piace un artista, un musicista, un gruppo, vedi, se tu vai ad approfondire, vai a guardare video e così, e avevo scoperto, non me ne ero resa conto, che lei fa tutto, se la canta e se la suona, cioè smanetta con i mixer, con i suoni, con la tecnologia, con i computer, con la voce.
1: Comunque ho trovato la risposta al tuo quesito.
0: Vai.
1: L'ultimo singolo è del 2025. L'ultimo album in studio del 2023.
0: Okay.
1: Quindi ecco, insomma, ultimamente niente. Però vabbè, 2025, no, comunque 6 mesi fa, insomma, andiamo nel tempo, magari ci sorprenderà nell'autunno.
0: No, ci
1: durante l'inverno.
0: No,
1: quando più ne avremo bisogno.
0: Vado a cercare qualcosa.
1: Quando con la nostra carovana del bazar saremo da qualche parte nel deserto.
0: Comunque non è ferma al 2015, questo è l'importante. A conclusione di quello che ti stavo raccontando prima, ma nel bazar tutto ci sta. Quando ho visto Jane ho pensato, questa è la mia strada. Tu sai che io ho delle velleità musicali, mi piacerebbe cantare e suonare. Io vorrei fare come lei, prendere insomma un mixer, una tastiera, un computer e saper fare tutto. Tu quale strumento vorresti saper suonare?
1: Allora, ti posso dire che ho tentato con l'ukulele. Tentai da bambina con la chitarra, ma con scarsissimi risultati. Non credo di avere un cervello molto musicale. Se però dovessi approcciarmi uno strumento, credo che, così per essere vicini, o una console da DJ, o se no il pianoforte, quello proprio pianoforte a coda, musica classica.
0: Ma certo.
1: Cioè, proprio due luoghi vicini, capito?
0: Pianoforte a coda, magari dimenticatelo. Una tastiera, ci si può ragionare.

0: scriveva birth, o come caspita si pronuncia?
1: Birth
0: con due H. Già il TH in inglese è da scoprire, da gustare, da imparare ad utilizzare, ma lei mi mette due H. Birth.
2: Dovremmo chiedere delucidazioni alle nostre fatine dei dischi, non che magari è una di quelle canzoni e di quei nomi che invece hanno letti un po' con l'accento toscano.
0: E quindi come lo leggeresti, Bert, in toscano?
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Capito qual è il tuo punto forte? Sei bravissima nelle imitazioni dei dialetti e delle pronunce italiane.
2: Fortissima proprio, guarda.
0: Mamma
2: una
0: mia.
2: Meraviglia.
0: È una sorpresa, è stata una sorpresa. Tra pochissimo in palio le nostre
2: infradito.
0: Infrabatte.
2: E tra l'altro l'abbiamo detto che sono le 12.02.
0: Ora.

0: passati 10 anni da questa catchy Offenbach con Nick Waterhouse. Io ti seguo, mi lascio trascinare, mi lascio portare da questa tua corrente che farà sì che possiate ricevere presto delle infrabatte o ciabadito, come sono state soprannominate da una nostra carissima amica del bazar.
1: Allora, seguimi perché sarà un giro che potrebbe trascinarti in una corrente che ti domandi
0: mi
1: come,
0: travolge.
1: Però ci arriviamo.
0: Vado col canotto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Con otto cani che fanno bau bau.
0: Non ti prego, no!
1: Allora, prima abbiamo parlando della cantante, mi ricordi il nome? La tua cantante?
0: No, te la sei cercata.
1: No, Jane. Ho aperto Instagram e mi sono posta questa domanda.
0: Ok.
1: Ci sono delle pagine per le quali tu non puoi proprio fare a meno, cioè che tu apri Instagram proprio per seguirla, perché ti dici, cavolo, chissà cosa hanno postato di recente, o che ti fa piacere vedere i post di suddetta pagina.
0: Ok.
1: Perché mi è tornato alla memoria un esercizio che mi è capitato di fare in alcuni workshop che realizziamo con WeTube, che è lo spazio dedicato ai giovani creativi della Svizzera italiana. WeTube sono proprio degli studi che noi abbiamo distribuiti a Mendrisio, Bellinzona e Lugano e Locarno, dove chiunque può prendere uno studio con green screen, camere, zona podcast gratuitamente per produrre i propri contenuti. E quindi ogni tanto ci è capitato di andare nelle varie scuole a realizzare dei workshop improntati sull'educazione ai media. E un esercizio che mi piace tantissimo fare con i ragazzi è quello di proporre un minuto di scrolling, quindi di insomma consultazione dei social, ma scambiandosi il telefono. Ok, quindi io prendo il tuo telefono e prendi il mio.
0: Sai che avevo intuito e troverai delle belle sorprese.
1: Ma questo perché sottovalutiamo quanto gli algoritmi ci creino ad hoc una sorta di ricettina perfetta per tenerci aggrappati lì a guardare. Quindi
0: certo,
1: insomma, ci tirano su le pagine che sappiamo che guarderemo di più.
0: Non vedo l'ora.
1: Le varie fotografie. E qua quindi arriva la domanda per le nostre ciabadito. Ok.
0: Sì.
1: Io voglio sapere, ascoltatori, qual è quella pagina che segretamente seguite e che vi fa piacere quando aprite i social?
0: Ok. Il segreto non c'è proprio niente, qua sei in famiglia, quindi puoi tranquillamente lasciarti andare in questo
1: Guarda,
0: momento verità.
1: Io la pagina, una delle pagine del quale mi rendo conto che fa molto ridere, perché uno dirà, ma perché cappero segui questa pagina, è Diti Media gli animali, che è una pagina che non è seguita da tantissime persone.
0: Vabbè.
1: Ma dove sono raccolte tutta una serie di immagini che io trovo divertentissime.
0: Diti? Così?
1: Diti Media agli animali, dove insomma non so come. E ci sono tutta una serie di fotografie in cui animali che non sono stati maltrattati, specifichiamo,
0: certo.
1: Sono insomma vittime di Diti Media.
0: Va bene, Diti Media agli animali, tutto con in mezzo ai puntini per andare a cercarlo.
1: Esatto.
0: Diti.medi.agli.animali.
1: Esatto, però se volete vincere le due ciabatite che abbiamo a disposizione, fateci sapere con un messaggio.
0: Sì, allo 079-873-8073, qual è la pagina Instagram della quale proprio non potete fare a meno?
1: La vostra, insomma, la vostra, come dire, il vostro piccolo segreto, il vostro giardino segreto dei social.
0: Posso dire una cosa?
1: Sa.
0: Portiamoci un attimo avanti, visto che siamo sopraffatte dalla mole di messaggi che sta arrivando oggi. Nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di default, mettetelo già. Che
1: esatto.
0: Così. Ecco,
1: così
0: se verrete selezionati avremo già tutti i vostri dati, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono per avere le infrabatte
1: o le ciabadito.

0: visto Perfetti Sconosciuti, un film in cui durante una cena tra amici viene lanciata una sfida: tutti devono appoggiare il proprio cellulare sul tavolo e condividere pubblicamente ogni messaggio, telefonata e notifica che arriva nel corso della serata. Ce l'hai presente?
1: No.
0: Devi troppo vederlo.
1: Come, ripeti il titolo?
0: Perfetti Sconosciuti.
1: Perfetti Sconosciuti, me lo segno.
0: Da quel momento emergono segreti, bugie, doppi giochi che cambiano completamente i rapporti tra i protagonisti. Cioè, guarda che ci vuole un livello di self-confidence, di sicurezza e di fiducia nel prossimo a dare in mano un cellulare a un amico.
1: Guarda, io ti dico che ammetto che sono qua un po' nervosa perché tu hai in mano il mio cellulare.
0: Non urlare che ho le cuffie a balla. Allora, aspetta. Quindi scrolliamo i nostri rispettivi Instagram per vedere appunto.
1: Ma mi piacerebbe, ma il tuo telefono nel mentre mi ha.
0: Allora.
1: No, ma fa niente.
0: No,
1: scrolla il mio, così mi giudichi, mi giudici live.
0: Dai, mettilo, ti dico, te lo mimo.
1: Ok, aspetta, già mi hai sbagliato, vai. Ok.
0: Ok, e poi?
1: Aspetta.
0: Ci sei?
1: Sì, ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta. È stato complicato. Dovevo sbloccare il telefono della Simo.
0: E l'hai sbloccato. Allora, io parto con il tuo e scrollando abbiamo Factanza. Cioè, qui di che cosa si parla? Di notizie.
1: No, Factanza è un collettore di notizie, sì. Sì. Che mi piace tantissimo perché hanno un carattere molto giovanile.
0: Mm-hmm. Poi abbiamo Fubitz. Bello. Bello, devo dire, che cos'è che fa vedere Fubitz? Ah, in questo caso le immagini di Odyssey di Christopher Nolan.
1: Che tu potresti dire, Fubitz sarà qualcosa che ha a che fare col cibo? No.
0: No, è cinema. Poi abbiamo. Ma che noia, cioè, mi sono già annoiata. Poi, che cos'è questa cosa?
1: Ok.
0: Cos'è questa cosa? Aspetta, tutto in inglese poi, tra l'altro, ovviamente. Cameroner. Che qua è cibo però, vedo.
1: Probabilmente.
0: Poi,
1: invece io da te vedo un sacco di notizie, The Economist.
0: Sì.
1: Wow. Podcast, un sacco di foto dei tuoi amici dalle vacanze. Vedo.
0: Certo,
1: vedo anche i tuoi figli che sono.
0: Beh, che sono in vacanza, chiaro. E poi?
1: Poi vedo un signore senza maglietta che fa skate.
0: Ok, comunque ho visto anche che ti. Davvero, mi è sfuggito. Vedo che ti piacciono comunque le uova e gli spinaci. Andiamo
1: tantissimo
0: a vedere i vostri, insomma, siti che preferite su Instagram. Cioè, allora, profili che seguite di più.
1: C'è chi cita la pagina degli amici del Ticinese Medio. Diversi citano il Ticinese Medio.
0: Sì.
1: C'è chi addirittura dice: io non ho i social, come vogliamo fare?
0: Oh. E fa niente, partecipi lo stesso, chiaramente, ci mancherebbe.
1: Poi mi piace questo, bellissimo. Puntualmente quando arriva l'estate è un tripudio di siti di van camperizzati.
0: Ok. Poi?
1: Poi.
0: Vai.
1: Aspetta.
0: Sì, sì, sì.
1: Qua non mi sono state citate le Infradito, cioè mi sono state magari pagine di Infradito vengono seguite. Ah, le pagine con i balli e musiche country, questa è molto.
0: E poi è bella questa, rsi.ch sport, un'altra pagina seguitissima in Instagram, lo vedo scritto
1: soprattutto di recente dopo tutti gli eventi sportivi che ci sono stati, quindi effettivamente
0: andiamo avanti, raccogliamo, non abbiamo molto tempo per regalarvi le nostre Infradito. Mi è apparsa una tua pagina che adoro, adesso me la mando.
1: Oddio,
0: che
1: okay.
0: È 5 minuti e poi, dove mi appare la foto di uno che partecipa a Temptation Island, che viene spesso citato per questo sorriso, ha fatto lo sbiancamento dei denti ed è diventato un meme. Danilo tutto ad un tratto non sorride più. Laila, Temptation Island è vero?
1: No, giuro di no. Ma penso che, perché il telefono mi ascolta, ogni tanto mi capita di sentire persone che ne parlano. Sai chi lo guarda? Mio padre.
0: Sì, Temptation Laila.

0: abbiamo i nomi dei piedi che calzeranno le nostre ciabatito, quelle firmate Rete 3. Voleranno verso Sébastien e l'altro invece
1: verso Mauro.
0: E verso Mauro. Allora va detto che noi le abbiamo testate, perché c'è chi chiede quanti passi dureranno le nostre infradito. E beh, sono incredibilmente resistenti.
1: Allora, il weekend scorso, dopo aver tentato la follia di correre alle 6 di sera, perché sono andata, dai, un po' nuvoloso, sarà un po' più fresco.
0: Non
1: era per niente più fresco. Mm-hmm. Oh, mi sono detta, ok, sto letteralmente cuocendo, rischio di sciogliermi, cosa posso fare per mantenere la densità corporea adeguata e non liquefarmi? Sono andata al fiume, portando con me anche il mio bellissimo Bau Bau.
0: E
1: ho messo l'infradito.
0: Ecco perché io te le ho consegnate, ti ho proprio consegnato il mio paio
1: infradito. Esatto, tra l'altro.
0: Con questa missione, Laila, vai e sperimenta queste infradito. Fammi sapere intanto se resistono al caldo, se sono comode, se fanno male e se al fiume sono adatte.
1: Allora, il test del fiume è stato gloriosamente superato, anche perché non sono andata proprio di quei fiumi tranquilli, cioè un po' scoscesa l'entrata, facendomi anche trascinare dal cane, perché ho un Labrador che, per chi non sapesse, è forse il cane acquatico.
0: Io ho fatto di quelle figure con un Labrador in giro, che mi portava in giro lui.
1: Esatto, cioè, lui appena ha visto l'acqua si è lanciato,
0: sì.
1: E io con lui dietro, con il guinzaglio, per niente, sono
0: infradito.
1: E le infradito mi hanno resistito al test del cane.
0: Incredibile.
1: Quindi
0: voto alle infradito di Rete 3 sulla resistenza, non sull'estetica, insomma, materiale, proprio così, voto per quello che è stato l'utilizzo che ne hai fatto.
1: Voto 10.
0: Addirittura
1: 10, perché si sono un attimo sporcate di terra.
0: Ma quello è normale.
1: Grande classico. E in 2 secondi sciacquate perfettamente, anzi tra l'altro mi galleggiavano perfettamente sul pelo dell'acqua, senza affondare, senza rischiare di svicolare via. Quindi insomma,
0: voto 10 tanto, comunque. Quindi le nostre infraciabatte sono volate via, domani ce ne saranno altre.
1: Rimanete
0: letteralmente volate, perché sono leggere. Potete utilizzarle anche per fare il lancio della ciabatta, che non fate male a nessuno. O no?
1: O no?

0: siete in tanti che avete curiosato tra i nostri prodotti, tra le nostre offerte che potete trovare nelle svariate bancarelle a vostra disposizione dalle 10 fino alle 12.30.
1: Dove si può contrattare i vari prezzi, i vari concorsi.
0: Altrimenti non c'è gusto.
1: E se non ce l'avete fatta oggi per le ciabadito o le infrabatte?
0: Ce la potrete fare domani.
1: E se desiderate uno sventolino per allietare e raffreddare le vostre membra cerebrali?
0: Temevo che tu elencassi altre parti del corpo, comunque sì, ce ne saranno tre domani.
1: No, che siamo troppo in fascia zona pranzo, non si può fare.
0: Tra pochissimo nel bazar le informazioni, meteo, traffico e titoli del radiogiornale.

0: Le 12:30, previsioni del tempo, condizioni del traffico con Via Swiss e subito dopo i titoli del radiogiornale, radiogiornale per intero, che potete ascoltare su Rete 1.
1: Le previsioni fino a domani, su delle Alpi oggi abbastanza ancora con i volumi abbiamo problemi.
2: Allora, tutto sotto controllo.
1: Allora, oggi è abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli, da metà pomeriggio nuovi rovesci e temporali sparsi, soprattutto tra il sottoceneri e le vallate del Grigione italiano. Dalla serata passaggio tempo asciutto con diminuzione della nuvolosità, nella notte sereno. Domani soleggiato, temperatura massima sui 28 gradi, minima attorno ai 16. Nelle vallate superiori arrivo di vento moderato da nord, questa sera temporaneamente fin sulle pianure del Ticino centro-meridionale. In montagna vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi sui 3700 metri. Diamo anche uno sguardo alle strade, perché sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 5 chilometri a partire da Vassen, con conseguenti attese di circa 50 minuti in direzione del Ticino. Scusa, Rico, rido perché è la quarta email dove c'è conseguenti con lettere mancanti. Poverini.
0: Non importa, non va bene, importa. Tu correggi simultaneamente.
1: Esatto. Al portale sud invece le code sono di 3 chilometri a partire da Quinto e le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale

0: minacciare il Canada. Ci sono volute lunghe trattative, alla fine il personale di terra di Swiss approva il nuovo CCL, dal 2027 la settimana passa da 42 a 40 ore. A Bologna scontri al presidio per Fakir, morto domenica in seguito a un intervento della polizia, fatti inaccettabili e da chiarire, dice Meloni. Non solo Hormuz, gli Houthi yemeniti minacciano di chiudere anche lo stretto che porta al Mar Rosso. Quali conseguenze? L'analisi nell'RG.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Il Thun, campione svizzero, apre la sua stagione. Bernesi impegnati in casa nell'andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League contro i croati della Dinamo Zagabria. Fischio d'inizio con diretta televisiva sulla 2 alle 20. Nel ciclismo, dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, il Tour de France riparte con una frazione spartiacque. In programma c'è la cronometro di 26 chilometri che porterà i corridori da Evian a Thonon. Se la battaglia per la maglia gialla di Pogacar sembra ormai finita dopo la forfait di Vingegaard, i giochi sono invece apertissimi per tutto il resto: il successo di tappa, il podio e la conquista della maglia bianca. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
0: E adesso vi lasciamo in compagnia delle nostre magiche fatine, dei dischi che prendono possesso della radio e se la tengono fino alle 13:30.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

dolcezza. Entriamo nel nostro pomeriggio oggi. I Gotthard, questa dimensione più morbida del loro rock, e li abbiamo ascoltati con Smiling in the Pouring Rain. Buon pomeriggio, Julie Meletta insieme a voi anche in questo martedì. Passeremo insieme, ecco, le prime ore del pomeriggio prima dei cialtroni. Io intanto ho scoperto, così, facendo la settimana enigmistica quei passatempi, no, non dirò da nonna perché non sono veramente da nonna, però quanto è bello, specialmente se sei in spiaggia, al lago, al mare, sulla sdraio da qualche parte, ti metti lì e ti disconnetti completamente dal mondo, entri in una dimensione più nerd, cioè più intellettuale, e cominci a chiederti chi era quel filosofo del, non lo so, 10 avanti Cristo che scrisse le Idi, adesso sto inventando, però ti metti lì, fai il tuo cruciverbo, impari un sacco di cose, e poi ogni tanto ci sono anche delle vignette con delle curiosità e io rimango lì affascinata come una bambina di 8 anni alla scoperta del mondo, scopro delle cose e ogni tanto mi chiedo, ma chissà se agli ascoltatori di Rete 3 interesserebbe questa cosa, per esempio la teoria dei 6 gradi di separazione. Allora, che cos'è questa teoria? In pratica sostiene che ognuno di noi è collegato a qualsiasi altra persona del pianeta attraverso una catena di in media 6 conoscenze, cioè in pratica noi sul pianeta come esseri umani in giro per il mondo possiamo essere tutti collegati attraverso 6 persone. Per esempio, potresti conoscere un amico che lavora in una grande azienda, quel collega conosce un dirigente che a sua volta frequenta un politico, quel politico conosce un membro del governo, quel membro del governo conosce direttamente, metti, il presidente degli Stati Uniti, ok? Vabbè, adesso non è un esempio felice, però quindi tra voi e questo presidente ci sono 6 gradi di separazione. È tutto un po' da verificare, ma intanto non è mai stata smentita questa teoria, e mi è tornata in mente ieri perché, parlando con una persona, mi ha detto di essere collegata al principe Carlo d'Inghilterra, al re Carlo ormai, re Carlo d'Inghilterra. Dopo vi racconto come.

vediamo dopo quali sono le cose da fare. Per esempio questa sera faremo il nostro segmento agenda, ma prima parlavamo di questo fenomeno dei gradi di separazione, perché anche se siamo quasi 8 miliardi di persone, le nostre vite si intrecciano continuamente, tipo sliding doors. Oppure, ecco, pensate, abbiamo fatto prima l'esempio del presidente degli Stati Uniti, pensiamo per esempio a una cantante famosa, Shakira, così mi viene in mente perché ha suonato durante l'halftime dei mondiali di calcio. E allora voi per esempio avete fatto musica a scuola, l'insegnante di musica ha studiato magari al conservatorio con un musicista professionista, quel musicista ha suonato con un artista noto, quell'artista noto a sua volta una volta ha collaborato con Shakira, ok? O con qualcuno che poi è nel team di Shakira. Ecco che in 4, 5 o 6 passaggi al massimo, secondo questa teoria, arriviamo a qualsiasi persona al mondo. Siamo collegati tutti quanti da questo filo rosso che ci unisce. Perché è alfa? No, non c'entrava niente. Ok. Mi è tornata in mente questa teoria perché ieri, anche se non è proprio la stessa cosa, ma parlavo appunto con una persona che mi dice: sai che io sono collegato in modo indiretto a Re Carlo d'Inghilterra. Perché? Perché lui in pratica, cioè lui, questa persona nel 99, è stata a Seattle in viaggio, così voleva fare un giretto, è andata a Seattle. E lì un suo parente gli ha fatto visitare l'hangar dove veniva costruito il jet privato dell'allora principe Carlo. E tutte le persone che visitavano l'hangar, che tra l'altro mi ha detto fosse essere una cosa gigantesca, ma proprio che non possiamo neanche immaginarcela, cioè praticamente sono dei villaggi che costruiscono tutto al chiuso, però dei villaggi, perché sono talmente grandi che le persone che lavorano lì poi vanno anche lì dal parrucchiere, hanno lì il ristorante, hanno le loro abitazioni, è tutto lì in questi hangar veramente giganteschi. E chi tutte le persone che entravano in contatto anche in modo indiretto con l'aereo in costruzione di Principe Carlo, ecco che venivano registrate. Quindi c'è la lista di persone che avrebbe potuto potenzialmente compromettere questo aereo. E lui mi ha detto: sai che se succede qualche cosa a Re Carlo, è diventato re nel frattempo, io potrei essere indagato. Che storia. Speriamo non succeda niente. Però ecco, molto affascinante la teoria dei gradi di separazione.

E ogni tanto salta fuori, no? Quella persona che dice: ah, io sono cugino di Vasco Rossi, per esempio. Ma davvero? Sì, vabbè. Cioè, non proprio cugini, cugini. Ma in che senso? Cioè, cugini vuol dire che i vostri genitori sono fratelli, sorelle. No, ma cugini tipo di sesto grado. Ah, ok, una roba. No, sì, perché il prozio, il cugino del mio prozio abitava a Zocca, e allora probabilmente non è proprio la stessa cosa. Allora, intanto è vero, è saltata fuori anche la parentela tra Britney Spears e Marilyn Monroe. Sì, secondo alcune ricostruzioni genealogiche sarebbero cugine, ma appunto di nono grado, con tre generazioni di differenza. Avrebbero cioè in comune una coppia di antenati vissuti nel XVII secolo, pensate un po', tali Richard Scott e Catherine Marble. Cugine di nono grado, vuol dire che il legame è molto molto lontano, si risale a circa 10-11 generazioni. Ma comunque, com'em, no? Come si dice? Com'em. Un po' di somiglianza c'è. Poi sui social ci si diverte ad accostare le loro foto. È vero, qualcosina c'è. Non ascoltiamo Britney, ma ascoltiamo Madonna.

la Danceteria di Madonna dal suo nuovo album Confessions 2. Anche lei è stata tra i performer del halftime show, non del Super Bowl, non questa volta, ma dei mondiali di calcio. E è stato uno spettacolo molto criticato perché per chi era lì allo stadio, ecco, non è che fosse chissà che cosa, era tutto molto in piccolo, molto filmato da vicino, era uno spettacolo televisivo, no? Però al di là delle critiche è effettivamente uno spettacolo televisivo e quindi è normale che sia una produzione di quel tipo lì, non è proprio come andare a vedere Madonna allo stadio, ecco, però almeno questa volta ha dovuto essere puntuale. Ascoltiamo Eva Dvork, Obrigado. Siete sempre su Rete 3. Buon pomeriggio.

0: Visione Svizzera. Una manciata di secondi alle 14. Io sono Giulia Meletta, felice di passare il pomeriggio insieme a voi. Andiamo a vedere un po' che tempo farà. Oh, non si capisce bene oggi, è un po' di sole, poi il vento, poi un po' di pioggia. Arriva la tempesta oppure no? Al sud, in teoria no, abbastanza soleggiato, nel pomeriggio, sviluppo di cumuli con rovesci o temporali, specie nelle regioni comprese dal Sottoceneri alle vallate del Grigioni italiano. Al nord, in Vallese, alcuni rovesci, per il resto in prevalenza soleggiato, temperatura massima 29 al sud, 25 al nord. E per domani, mercoledì, in tutta la Svizzera soleggiato, temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime fino a 29 gradi al sud e 26 al nord.
1: Tre news. Le riserve di neve accumulate quest'inverno sui ghiacciai svizzeri sono già esaurite. Sul ghiacciaio del Rodano in Vallese sono andati persi quasi 4 metri di ghiaccio da metà giugno. Il caldo precoce e la scarsità di neve, fenomeni sempre più aggravati dai cambiamenti climatici, rendono anche più insidiosi diversi percorsi d'alta montagna. Il Club Alpino Svizzero segnala un maggiore rischio di caduta massi, terreni instabili e itinerari diversi rispetto agli anni scorsi. Agli escursionisti raccomanda di verificare le condizioni aggiornate e, se poco esperti, di affidarsi a una guida. L'Ufficio federale per l'armamento si è rivolto per la seconda volta al Tribunale federale per impedire la pubblicazione di informazioni relative all'acquisto degli aerei da combattimento F-35. In maggio il Tribunale amministrativo federale aveva autorizzato l'accesso ai criteri di valutazione su richiesta di un giornalista. La legge sulla trasparenza permette l'accesso a tutti i documenti della Confederazione, salvo rischi per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Il Tribunale federale ha concesso ad Arma Suisse l'effetto sospensivo. Le informazioni rimarranno quindi riservate fino alla pronuncia della sentenza. Notte di scontri ieri sera a Bologna durante il presidio indetto dal sindaco della città dopo la morte di Abderrahim Fakir, un 42enne di origine marocchina, avvenuta domenica mentre era bloccato a terra dagli agenti di polizia. Almeno 11 persone tra attivisti e forze dell'ordine sono rimaste ferite. Intanto la procura ha avviato verifiche per omicidio colposo nei confronti dei due agenti intervenuti e dei 4 sanitari del 118 allertati. Secondo quanto emerso, tutti hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni e sono protetti dal cosiddetto scudo penale.

Alle 14:05, Milky Chance, Stolen Dance, e noi così ripartiamo nel nostro pomeriggio, spero senza troppo l'abbiocchino da post pranzo, perché questo è l'orario un pochettino più soggetto, ma ce la faremo noi insieme. E la nostra musica, quella di Tommaso Paradiso, che ci propone una Coca-Cola

a little less conversation. Parlare un po' meno, ma fare conversazione ci fa bene, anche se non sempre è facile, specialmente se, ecco, vogliamo fare farci dei nuovi amici da adulti. È complicato, l'abbiamo parlato più volte anche su queste onde, cioè sì, ci sono le app, però davvero, e poi non sempre trovi quello che cerchi nella vita reale. È complicato, forse lo è sempre stato, ma comunque, ecco, fare nuove amicizie non è mai stata una cosa semplice. Per questo in Finlandia c'è una nuova iniziativa, ovvero in alcuni supermercati chi è aperto a amicizie e conoscenze, o perché no, l'amore, fa la spesa con un cestino rosa. Cioè, in pratica, tu, se vuoi far vedere che sei disposto a conoscere persone nuove, a chiacchierare, andare a bere un caffè, anziché prendere il classico cestino, non lo so, arancione, lo prendi rosa. È un segnale considerato discreto, senza bisogno di app, profili, messaggi, cioè significa semplicemente sono aperto a fare conoscenza. Se invece si prende il cestino classico, sto solo andando a fare la spesa, non parlatemi, non disturbatemi. Le reazioni sono abbastanza contrastanti, perché c'è sia chi trova l'idea romantica e dice che è un bel modo innovativo, anche spontaneo, per riportare gli incontri della vita reale lontano dagli algoritmi e da queste app di incontri che hanno anche un po' stufato, vedendo i dati, cioè sempre meno persone le usano. Quindi da una parte questi, dall'altra invece quelli che dicono ma davvero siamo finiti lì? Ma sì, perché? Ma se poi prendo il cestino rosa per sbaglio, non ho capito che cosa serve, e poi mi vengono a parlare, vabbè, alla fine magari incontri comunque qualcuno, ti fai due risate e basta, finisce lì. Cosa ne pensate? Potrebbe essere un'iniziativa anche dalle nostre parti. Già quando hanno provato a far funzionare gli speed dating non è andata così bene. Magari il cestino potrebbe essere un'alternativa.

ripreso God is a DJ, grande successo della dance dei Faithless del 98. Baby Rexha con questa New Religion alle 14:21 minuti su Rete 3. Noi vogliamo anche onorare la musica del passato, lo faremo anche a partire dalle 16, tra le 16 e le 17, con un'ora tutta dedicata alla musica in realtà del passato, ma tra virgolette Alpha Generation, cioè degli anni 10. Ieri l'abbiamo fatto con gli anni 20, quindi gli ultimissimi anni, la musica più recente. Si va leggermente più indietro, ma si va ancora più indietro con le Spice Girls, che mettono un po' di pepe, un po' di pigmento. Mamma mia, come siamo messi oggi nella nostra vita. Spice up your life.

0: E c'è chi si è indignato per il brano di prima, non quello delle Spice, ma di Bebe Rexha, che ha osato riprendere il grande successo Dance Day Faithless del 98. Livia, anche Paquito, che salutiamo. Siete in buona compagnia, così sembrerebbe.
1: L'agenda.
0: E che cosa fare in questo martedì sera, così per farci stupire, cercare sempre di fare cose nuove, specialmente d'estate quando è piacevole uscire? Ecco, la proposta di oggi è una proposta teatrale, ci porta a Porza, una creazione collettiva della compagnia Lazzi di Luzzo. Questo nome particolare, una creazione collettiva che conta 30 giorni, in pratica una colonia teatrale per adolescenti, una residenza artistica, in cui durante i primi 10 giorni i ragazzi, che sono molto giovani, hanno tra i 14 e i 17 anni, affiancati da monitori e da registi professionisti, lavorano alla creazione di uno spettacolo teatrale. La seconda parte della colonia poi è dedicata alle rappresentazioni, 7 sono, in 7 località ticinesi, e a momenti di svago, e una di queste rappresentazioni è proprio questa sera, e va in scena lo spettacolo Tremate, Tremate, le streghe sono tornate. Ecco, questa frase culto potrebbe essere la speranza che lo spettacolo vuole comunicare, perché le streghe sono personaggi ribelli. In quella che era una notte buia e tempestosa, volano libere e felici come vaganti stelle luminose. Allora, per vedere questo spettacolo, Tremate, Tremate, le streghe sono tornate, bisogna soltanto andare a Porza questa sera al Centro Culturale Fuori Luga dalle 21. Questa è la nostra proposta di oggi.

È difficile capirlo, anche per Madame, che dedica un brano a tutto ciò, mamma. Intanto ha amato molto lo spettacolo della compagnia teatrale di cui stavamo parlando, Yuri, che scrive: sono bravissimi, visti a Gravesano sabato sera, veramente bravi. Parlavamo appunto di questa colonia teatrale, più che compagnia, Lazzi di Luzzo, con questo nome particolare. Esiste da tanto tempo, è dal 1992, e va avanti questa colonia teatrale per adolescenti. E pensavo, chissà com'è bello, chiaro, se fa parte dei tuoi interessi, ma stare con dei tuoi coetanei per qualche settimana in estate e pensare a una pièce teatrale e fare le prove, metterla in pratica, poi nascono le dinamiche tra i ragazzini e mamma, non mamma. Ecco, per tornare a Madame, io ero stata in colonia tanti anni fa, da bambina. Adesso non so più se in Vallese o nel Canton Vaud, comunque nella Svizzera romanda, e il tema, ecco, non era il teatro, erano i boomerang, quelli che lanci e poi tornano indietro. Non so perché, non so da dove fosse venuta questa idea, però c'era un campo estivo a tema

boomerang. E allora noi che cosa facevamo? Imparavamo a lanciare boomerang. Ma non è tristissimo da raccontare così? È una storia triste veramente. E io oltretutto ero pure una schiappa, quindi questo boomerang non tornava mai indietro, si perdeva nei boschi. E poi imparavamo anche a costruire i boomerang, ma non lo so. Non lo so se mia mamma è all'ascolto, ma se mai, ma che cosa ti è venuto in mente? Perché? Dai, un po' di musica svizzera e ridiamoci su. Anna Rossinelli, Somebody Like You.

intanto si sono evoluti e come i campi estivi in Svizzera, anche nella Svizzera italiana, leggevo adesso ci sono campi estivi per ragazzi di robotica e coding addirittura, o colonie dedicate a animali, cavalli, vita insomma insieme agli animali in fattoria, campi di vela, campi nella natura organizzati per esempio da Pronatura, oppure vabbè i soliti campi di calcio eccetera, ma anche settimane dedicate a cucito e moda, fumetto, arte, insomma il ventaglio è più ampio e per fortuna non c'è più solo l'opzione dei boomerang. Vabbè, i Rolling Stones, andiamo avanti, Mr. Charm.

quando ci pensiamo che è il loro 25esimo album, voglio dire, una carriera lunghissima dagli anni 60 fino al 2026, Rolling Stones, Mr. Charm. Ma tornando anche ai regali che ci fanno le nostre faccine dei dischi, si torna negli anni 80 con un altro grande nome. Avete già capito, devo dirlo lo stesso. Dai, Michael Jackson. I wanna be starting something, starting something. Sul volume.

Musica dalla Svizzera italiana, lui è George Merck, Breathless Summer, un'estate che ci lascia senza fiato, magari anche perché fa così caldo. No dai, adesso è migliorato almeno un pochettino, siamo scesi di qualche grado, dovrebbe anche arrivare forse una tempesta più tardi. Tra poco facciamo l'aggiornamento con Meteo Svizzera. Intanto, parlando di colonie e campi estivi, Davide mi segnalava anche una colonia per aspiranti astronauti, lo Space Camp. In effetti se ne parla anche in The Big Bang Theory, avete presente, no? Quella sitcom con Sheldon, gli scienziati. Ecco, Space Camp in Alabama, uno dei più famosi al mondo, e lì gli adolescenti si allenano veramente a diventare degli astronauti, cioè simulano missioni spaziali, imparano a pilotare capsule, fanno esperimenti scientifici, tutte queste cose molto Big Bang Theory. Ci sono altri campi a tema particolari nel mondo, c'è il campo di Harry Potter per esempio in Canada, è molto diffuso, e lì si fa proprio come nel film, cioè i partecipanti sono smistati nelle case, imparano poi a fare le pozioni, fanno i contest tra di loro, tipo serpe verde ha guadagnato 7 punti, cose del genere. E, però forse quello più strano è il campo di sopravvivenza zombie. Alcune colonie organizzano veramente delle settimane a tema apocalisse zombie, cioè lì i ragazzi devono costruire dei rifugi, in pratica li mollano così nei boschi, ok? E loro devono riuscire a orientarsi un po' come i Boy Scout, ma con in più gli zombie che ti cercano, capito? Proprio come in una specie di videogioco. Ah, che bella l'estate! Quante cose, quante avventure puoi fare da ragazzo, specialmente in questi campi molto particolari. Di nuovo, altro che boomerang, ci mancava il campo di sopravvivenza zombie da provare. Se avete partecipato a qualche campo particolare, qualche colonia da ragazzi, fatecelo sapere.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 15, buon pomeriggio, siete in compagnia di Julie Meletta su Rete 3. Le previsioni del tempo, perché guardate che arriva. Allora, le ultime notizie ci dicono che sì, al sud è abbastanza soleggiato, ma nel pomeriggio sviluppo di cumuli con rovesci o temporali, specie nelle regioni comprese dal Sottoceneri alle vallate del Grigioni italiano, quindi aspettiamoci acqua. Al nord, in Vallese, alcuni rovesci, per il resto in prevalenza soleggiato. Temperatura massima 29 gradi al sud, 25 al nord. Uno sguardo anche alla giornata di domani, mercoledì, in tutta la Svizzera soleggiato, temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime fino a 29 al sud, 26 al nord. E adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Donald Trump potrebbe imporre già questa settimana nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su una sessantina di paesi, Svizzera compresa. Le misure sarebbero motivate da pratiche di lavoro forzato. I consiglieri del presidente temono però un nuovo shock economico, mentre resta ancora alta la tensione con l'Iran. Attacco informatico contro Stadler Rail. I pirati hanno violato la piattaforma di scambio dati con un fornitore, chiesto un riscatto di 10 milioni di franchi. L'azienda rifiuta di pagare e assicura che sistemi interni, produzione e sicurezza dei treni non sono stati compromessi. Arma Suisse ricorre nuovamente al Tribunale federale per impedire la pubblicazione dei criteri usati nella valutazione degli F-35. A chiederne l'accesso era stato un giornalista sulla base della legge sulla trasparenza. In attesa della sentenza, le informazioni resteranno riservate.
1: Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 16. Adesso Vance Joy con la sua Riptide su Rete 3.

0: E intanto voglio condividere con voi la storia di un'ascoltatrice, perché ci dà il là l'ispirazione per un piccolo quiz che appunto voglio proporvi. Lei scrive: allora, quando ho traslocato da Lugano a San Vittore, era per una casa in mezzo al bosco. Una notte, un bel cambiamento, da Lugano a San Vittore, cioè dalla città lei va a vivere in una casa in mezzo al bosco. Una notte, dice, ero fuori a guardare le stelle. Aspetta, allora metti, ecco, così, così. Una notte ero fuori a guardare le stelle, tutto completamente buio, perché in quella zona meravigliosa non ci sono lampioni. Silenzio, io tutta immersa a contemplare il cielo, la grandezza dell'universo, il potere della natura. Mi sentivo un tutt'uno con il cosmo, capite? Ok, ok. E a un certo punto ero lì, persa nei miei pensieri, nella grandezza del cosmo, quando sento questo rumore, dice, mi si è gelato il sangue nelle vene, perché non vedevo un emerito e quindi non sapevo cosa fosse. Racconto quasi a tutti questa storia, conclude, imitando questo verso. E abbiamo anche l'imitazione del verso, non so se possiamo. Aspetta, no, non è questo, vai. Che cos'è questo verso? Dai, così vi chiedo.
1: Prima di partire per un lungo viaggio,
0: prima di darvi la risposta,
1: devi portare con te la voglia di
0: da quale creatura proviene?

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Il verso che si sente dovrebbe essere la volpe che fa quel specie di abbaio lì. Buona giornata.
1: La volpe. Ma guarda che allora la volpe quando fa il suo verso, lei sì che è terrificante, cioè fa una roba tipo aiuto! Basta! No. Questo è il rumore, il verso che mi ha terrorizzato più volte nel bel mezzo della notte. Quello che cerchiamo noi invece è un altro, è questo qui. Non è facile. Sembra una persona, non è una persona, vero? Anche se il vocale della nostra ascoltatrice era convincente, no? Com'è? Fammelo sentire. Mamma mia. Come siamo messi, ragazzi? Così siamo.

0: non è facilissimo da decodificare questo verso. Sono arrivate delle proposte, ma no. Comunque vi giuro che è un animale, non è un verso umano. Dai, che se lo azzeccate vi regalo uno sventolino di Rete 3. Ma parlando di cose più serie, è arrivato Umberto Gatti. Ciao!
1: Ciao Julie, come stai?
0: Ma se ci sei tu, guarda, mi illumino come un raggio di sole.
1: Mancavo un po'.
0: Sì, anche se sta arrivando la tempesta, volevo dire. No. O così hanno preannunciato.
1: Non è colpa mia.
0: Questo è tutto da vedere. Allora, Umbe, tu non sei più parte del pool party?
1: Per il momento no.
0: Per il momento perché stai facendo cose serie,
1: sono
0: all'informazione.
1: Sì, esatto. Mi occupo della cronaca regionale, sono uno dei redattori della cronaca regionale.
0: Fai cose molto serie, infatti oggi fai un servizio sui cani che fanno la pipì in giro.
1: Esatto, questo è il tema. Io sono venuto qua in studio per suggerirtelo. Giulia, guarda, potresti parlare con i tuoi ascoltatori di questo, chiedere loro un'opinione. E lei, parlane tu Umberto, cioè,
0: scusa, sei qua.
1: Hai ragione.
0: Raccontalo.
1: Il comune di Chiasso ha modificato la sua ordinanza per i possessori di cani, aggiungendo una nuova multa per chi non pulisce la pipì del proprio cane. In sostanza, da metà agosto bisognerà portarsi dietro una bottiglietta. Ogni proprietario di cane che va a fare la sua passeggiata dovrà portarsi una bottiglietta, e ogni volta che il proprio cane farà la pipì dovrà pulirla via.
0: Ah, bene!
1: Però ecco, diciamo, io ho detto da metà agosto ci sarà una multa, in realtà non sarà proprio così. Anche il comune ha spiegato che prima ci sarà tutto un programma di sensibilizzazione, di informazione alla popolazione,
0: sì.
1: Un po' per sensibilizzarli su questa problematica che soprattutto d'estate, quando non piove, può creare qualche fastidio,
0: disagio,
1: qualche odore fastidioso. Ecco.
0: È vero che non ci si pensa spesso, io poi non essendo mamma di cani non vivo questa cosa. Però è vero che se il tuo cane fa la pipì in giro e poi si...
1: Sì, soprattutto magari davanti, sai, al negozio, al bar,
0: sì.
1: Poverino, il cane giustamente deve farla. Però questa piccola accortezza...
0: Sai che una volta mio padre, non dovrei dirlo, ma lui ha un...
1: Vai, ormai hai raccontato di tutto in questi studi.
0: Il suo Yorkshire...
1: Cosa ha fatto?
0: Anni e anni fa... In banca, allora
1: no.
0: c'era il pilone,
1: no.
0: C'era il pilone in marmo, sai?
1: Non aveva quelle... la bottiglietta, vero? Mi sa.
0: Sai quelle colonne, ma proprio massicce, bellissime anche.
1: Era, cioè, bianca, candida.
0: Una struttura architettonica di marmo brillante,
1: mm-hmm.
0: Ok? E lo Yorkshire di mio padre ha fatto la pipì sopra e non ci ha visto nessuno, cioè io
1: dillo sottovoce,
0: oh mio Dio, si chiama Dixie, no, fuori, imbarazzo, pulire, umiliazione, vabbè, tutto ciò grazie a mio padre. Grazie,
1: che bel momento. Oggi li ascolti su, questo momento
0: alle stelle, altri momenti di radiofonia. Torna a trovarci quando vuoi, ciao, che tiri fuori il peggio di me.

Proprio così era il capriolo, quindi congratulazioni. Chi è che l'ha beccato? Pat, sei tu che l'hai beccato, lo vuoi lo sventolino, il nostro gadget di Rete 3? Dimmi sì, no, no, perché magari non lo vuole. E però anche voi all'ascolto, perché io ne ho qua tre da regalare, quindi se volete il nostro gadget, che è una sorta di ventaglio ma non è un ventaglio perché somiglia più a un frisbee, ecco, c'è un alone di mistero intorno a questo oggetto, sappiatelo. Se lo volete, ecco, scrivetemi al nostro numero WhatsApp e cercherò di rendervi felici in questo modo. Qualcuno aveva detto è la lince. No, non è la lince, però mi ha incuriosito sul verso della lince, l'ho cercato e me ne sono pentita perché è veramente una cosa terrificante. Come fa? Come fa la lince? Ma è arrabbiata. Basta. Torniamo alla musica, che è meglio. Ava Max con Salt.

oddio, di oggi, del pomeriggio, poi lo sappiamo che continuiamo a regalargli, li regaliamo più volte al giorno, ne abbiamo qui tanti, quindi dovete, abbiate fiducia, ecco, dovete avere fiducia, faith, come dice George Michael, per tutti quelli che ancora non l'hanno ricevuto.

dalla Svizzera italiana, nel caso, ecco, vi chiedeste chi sono, chi è questo che canta Cura Kay? Vi dice qualche cosa? Ebbene, lui è Gabriel Brogini dei Simplus, il suo nuovo progetto alt indie pop tra Milano e il mare, l'abbiamo ascoltata su Rete 3. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days on the

Green Day, I'm never gonna R.I.P., cioè non riposerò mai in pace. Infatti lui è sempre pieno di energia, Billy Joe Armstrong, ed è la colonna sonora del film dei Green Day, il film di cui si parla in questo 2026, si intitola Nimrods, ed è un film, non è un biopic sulla band, ma è una commedia sulla strada, ispirata alle loro prime esperienze quando loro giravano gli Stati Uniti in furgone per suonare davanti a pochissime persone, molto prima del successo di Dookie, molto prima di diventare famosi, ecco. La trama segue tre ragazzi punk, tre ragazzi che formano una band e cominciano a suonare un po' in giro, e poi sono convinti per errore di essere stati scelti come gruppo spalla dei Green Day per un concerto di Capodanno a Los Angeles, e così partono per un viaggio. Poi ci sono gli imprevisti, incontri assurdi, situazioni comiche, ecco, loro inseguono quello che credono essere il loro grande momento. E c'è stata l'anteprima già di questo film al Toronto International Film Festival già l'anno scorso, e però adesso arriva anche da noi. Nimrods arriverà nei cinema il 14 di agosto.

Let You Go, Dotan, su Rete 3. A volte pensi che una cosa sia il tuo destino e poi la devi lasciare andare un po', let you go, lasciare andare, come dice lui. E capita anche quando si parla di carriera. Leggevo alcuni aneddoti interessanti che riguardano carriere che poi sono diventate carriere anche importanti, per esempio quella di Johnny Depp, lui che voleva a tutti i costi fare il musicista e si è ritrovato così per caso a fare provini insieme a Nicolas Cage, suo amico, che diceva: "Ah, vieni anche tu a fare questo provino". E dai, così per tirar su un po' di soldi, e alla fine si è ritrovato a essere una delle più grandi celebrità di Hollywood, non come avrebbe voluto lui, anche se poi la musica l'ha recuperata in un secondo momento. Similmente, analogamente, Christine Davis, vi dice qualche cosa? Lei è la Charlotte di Sex and the City, tra le altre cose. Ecco, lei voleva fare l'agente immobiliare, nel senso che proprio ha studiato per fare quello e a quanto pare non riusciva a trovare lavoro come agente immobiliare, e quindi da ragazza, così per pagarsi un po' gli studi, l'appartamento, la vita, faceva ogni tanto delle pubblicità, delle piccole parti in alcune serie TV. E ecco, e alla fine talmente non riusciva a trovare lavoro come agente immobiliare che è finita per accontentarsi, tra virgolette, di fare l'attrice, ed è diventata una star anche lei di Hollywood. E nella musica un esempio è quello di Macy Gray, questa cantante, Renee McIntyre, classe 1967, da Canton, tra l'altro nell'Ohio. Lei, il suo sogno era diventare sceneggiatrice, ha pure proprio studiato per quello all'Università della California, ma poi un giorno ha sostituito, non si capisce bene perché, ma all'ultimo momento sostituisce un cantante assente durante una registrazione in studio, e il produttore rimane colpito dalla sua voce così particolare, e questo dà il via alla sua carriera molto particolare, la sua voce. Ascoltiamo I Try.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 16:02, siete sempre su Rete 3 in compagnia di Julie Meletta ancora per un'ora e intanto ci ha schivato, ragazzi, la tempesta dovrebbe averci schivato, infatti sono cambiate anche le previsioni del tempo. Al sud oggi abbastanza soleggiato con alcuni cumuli e rovesci o temporali ma solo isolati. Al nord in prevalenza soleggiato e per domani mercoledì in tutta la Svizzera soleggiato, temperatura minima tra 13 e 18 gradi, le massime fino a 29 al sud, 26 al nord. Uno sguardo anche al traffico, sì, perché in questi giorni la situazione non è così facile. Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, poi tra Gravesano e Bioggio e tra Agno e Ponte Tresa. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen le code sono di circa 6 km e le attese di almeno un'ora. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. E adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
1: Un 61enne è morto a Berna mentre praticava stand-up paddle sull'Are. L'uomo e il compagno sono stati trascinati sott'acqua dalla corrente durante un tentativo di soccorso. Uno è riuscito a salvarsi, il 61enne è invece deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Le riserve di neve accumulate quest'inverno su ghiacciai svizzeri sono già esaurite. Sul ghiacciaio del Rodano sono andati persi quasi 4 metri di ghiaccio da metà giugno. Caldo precoce, scarsità di neve sempre più frequenti e intensi coi cambiamenti climatici rendono inoltre più pericolosi diversi itinerari d'alta montagna. Il Club Alpino Svizzero segnala cadute di massi e terreni instabili e invita a informarsi prima di partire. 100 milioni di gigabyte di dati climatici della NASA sono stati trasferiti al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano. Il Politecnico Federale di Zurigo vuole proteggerli dai tagli alla ricerca negli Stati Uniti e usarli per addestrare modelli di intelligenza artificiali capaci di accelerare le previsioni meteorologiche e dei rischi naturali. Il prossimo aggiornamento con l'informazione è alle 17, ma da qui a lì ci aspetta un'ora di...
0: Le fatine dei dischi presentano... Alpha Generation.
1: Proprio così, il meglio della musica dagli anni 2010 fino al 2019, cominciando dai Maroon 5.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero

La musica di Tiziano Ferro su Rete 3 in questa Alpha Generation, allora dedicata alla musica dagli anni 2010 fino al 2019, ed è vero che sembra super recente, cioè sembra la musica di ieri, no? Praticamente. E invece no, sono quei momenti in cui ti rendi conto che il tempo passa. Cioè, quando sei bambino e senti gli adulti che dicono "Oh, come passa il tempo", non ha molto senso questa frase, no? Cioè, tu ti senti nel presente irrimediabilmente proiettato nel futuro e anche poi da adulto dovresti sentirti così. Ma è vero che quando ti dicono cose tipo il 2016 era 10 anni fa, cioè sì, ok, però era anche ieri, sì. Tipo questa di Avicii, è come se fosse uscita ieri. Wake Me Up.

tipo questa dei Club Dog è uscita nel 2012, quindi praticamente 2 anni fa. No? E Giada mi capisce, perché lei, allora, tra che siamo quasi coetanee, dice da bambino, questa è la sua riflessione, allora, da bambino ogni volta che vedi un parente adulto e ti dice oh come sei cresciuto, e tu pensi ma cosa stai dicendo? Cioè, grazie, capitan, ovvio, però strano, cliché anche come frase, dire a un bambino oh come sei cresciuto è anche un po' cliché, possiamo dirlo. E poi da adulto diventi tu quell'adulto noioso che si rivolge ai bambini e dici oh come sei cresciuto, e poi ti auto rendi conto di quanto tu sia diventato banale, ecco, perlomeno questo è quello che mi succede. Ma per tornare a Giada, lei dice da adulto realizzi che i bambini sono il peggior reminder del tempo che passa, e poi mi manda una foto bellissima, ma che dolce. Allora, lei con i suoi 2 cuginetti, classe 2007 e 2002, e beh, quindi avranno cosa? 5-7 anni adesso. E dice in che senso sono maggiorenni e una va all'uni e l'altro ha già un bachelor? Cioè, abbiamo la stessa età, e per forza, se una va all'uni. Mi è capitata una cosa simile, facevo babysitting appunto pochi anni fa, nel 2017-18, veramente l'altro ieri, e recentemente ho pensato, cioè ho incontrato la maestra di elementari della bambina, che però mi ha detto eh sì, adesso lei è grande, cioè sarà già in seconda, terza liceo. Cosa? Al liceo? Ma vuol dire che abbiamo quasi la stessa età? quasi. Rimaniamo a contatto con il nostro bambino interiore, con la musica, eh sì, musica ci tiene giovani. I Daft Punk e Julian Casablancas.

non si sa se sia stata esattamente una instant crush, cioè una cotta fulminea, un'attrazione così che scatta all'improvviso tra Taylor Swift e Calvin Harris nel 2015, ma si sono frequentati per poco più di un anno. Ecco, stavano insieme, erano una delle coppie di questa Alpha Generation, di questo decennio sul quale ci stiamo concentrando musicalmente. Quindi lei, che chiaramente era già molto molto molto conosciuta, ma non ancora una star del calibro di oggi. Ecco, Taylor Swift ha questa capacità di riuscire sempre a superare se stessa e lo fa attraverso gli anni. E lui, DJ acclamato, e quindi che cosa succede? In pratica scrivono un brano, lo scrivono insieme, ma lei dice: sai cosa, io non voglio che il mio nome esca nei crediti di questo brano, cioè non voglio che la gente sappia che l'ho scritto io, perché voglio che la gente giudichi il brano per quello che è, senza pensare Taylor mi piace, sì, no, lasciamo che sia la musica a parlare. Quindi usa uno pseudonimo, il singolo esce, diventa una hit mondiale e poi Calvin Harris, che appunto è colui che ha fatto uscire questo brano, intervistato da Ryan Seacrest, dice: ah, una collaborazione tra me e Taylor? No, non riesco proprio a immaginarmi una cosa del genere, no, non penso che collaboreremo mai. Lei palesemente si infastidisce, palesemente, perché poi quando la coppia si lascia qualche settimana dopo, non per chiaramente non per questo, però c'era anche questa cosa, si lasciano, ok? E a un certo punto il team di Taylor Swift conferma pubblicamente che dietro quello pseudonimo c'era proprio lei. La rivelazione scatena la reazione di Calvin Harris, che poi su Twitter si sfoga, spiega che Taylor aveva scritto il testo e contribuito a dei cori, però dice: comunque io ho composto la musica, ho prodotto il brano, insomma comincia un po' a rivendicare il suo coinvolgimento nel brano e dice: è lei che ha voluto mantenere segreta la sua partecipazione, e accusa il suo entourage di aver reso pubblica la notizia dopo la rottura per metterlo in cattiva luce. Poi lui si scuserà più tardi, cioè abbasserà i toni negli anni seguenti, ammettendo di essersi pentito di quei tweet un po' rabbiosi e spiegando che erano stati scritti in un momento di forte stress. Fatto sta che questa è una canzone che ha segnato la decade Alpha Generation. La voce poi l'ha prestata Rihanna, ma ascoltando attentamente si sentono ancora i cori di Taylor Swift. Calvin Harris, This Is What You Came For. Baby.

da 0 a 100 Baby K. E intanto la Svizzera conquista sempre più le star della musica internazionale. Ho parlato anche ieri del Gurten Festival, questo grosso festival del Canton Berna che ha accolto Lily Allen, per esempio, ma tanti artisti, anche Lord. E che cosa è successo? Alcuni di loro poi hanno deciso di fermarsi in Svizzera dopo il concerto per le vacanze. È successo a Lily Allen, che dopo il suo concerto appunto si è concessa qualche giorno di relax nell'Oberland bernese, ha fatto un'escursione fino al lago di Oeschinen, si è tuffata nelle sue acque freschissime, c'è da dire, e poi ecco è stata anche avvistata in alcuni ristoranti della zona. So addirittura che ha mangiato un hamburger, quindi livelli di voyeurismo altissimi. Anche Lord, cantante neozelandese, anche lei ha approfittato del soggiorno in Svizzera per vivere un'esperienza tipicamente bernese, perché prima del concerto lei, cioè Lily Allen, prima ha lavorato e poi si è rilassata. No, Lord ha fatto il contrario. Prima del suo concerto ha fatto una nuotatina nel fiume Are, partendo dal celebre Marzilibad, e infatti è stata avvistata, anche se è riuscita per molto tempo a rimanere a mischiarsi, no? Insieme agli altri bagnanti, e a rimanere anonima. Qualcuno l'ha fotografata mentre era proprio in mezzo alla bolgia sulla spiaggia, sul suo asciugamano, da sola, intenta leggere un libro, e nessuno intorno a lei o pochissimi l'hanno riconosciuta, solo quelli che discretamente l'hanno fotografata. Ma pensate che storia, cioè tu compri il biglietto per andare a sentire Lord e poi dici vabbè, prima del concerto siamo lì, andiamo al fiume, e quindi vai a farti un bagnetto e non ti rendi conto che lei, cioè l'artista per cui tu hai pagato il biglietto, è proprio lì accanto a te che sta leggendo un libro. Mamma mia, la ascoltiamo, Royals, Lord.

Sì, ci sono stati episodi anche un po' caotici musicalmente parlando, tipo Nicki Minaj. Bella agitata, Pound the Alarm. Sono allarmata anche io ad ascoltare questo sound. Stiamo ricordando la musica del 2010-2019 e la canzone che secondo me ad oggi più celebra il momento presente, dà la forza, motiva una persona che ha bisogno di essere motivata, così addirittura con le trombe inizialmente, è quella dei Panic at the Disco. Ecco, se state vivendo un momento no, questa vi incoraggia, vi dà la forza di andare avanti. High Hopes!

0: 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Un brano scritto veramente in modo
1: consapevole che tutto più non torna, la felicità volava come vola via una bolla.
0: Scusa Ermal, no, non volevo assolutamente parlare sopra il testo della vostra canzone, anche perché lo stavo proprio celebrando. È stata una decade 2010-2019 interessante dal punto di vista musicale, dal punto di vista politico anche difficile. Infatti la canzone si rifà agli attentati terroristici che, come ricordiamo, avevano colpito l'Europa tra il 2015 e il 2017: Parigi, Bruxelles, Nizza, Berlino, Londra, Manchester, Barcellona. E infatti cantano proprio il Cairo non sa che ora è adesso, il sole della Rambla oggi non è lo stesso, e citava esplicitamente appunto la Rambla di Barcellona, teatro di uno degli attentati, guerre, conflitti. Insomma, questo clima di paura diffusa ha ispirato il testo della canzone, che poi ha toccato tanti cuori ed è stata celebrata a Sanremo. Clima politico anche ripreso da Angèle, cantante belga, in un altro modo. Lei cavalca l'onda del Me Too, nel senso che scrive un manifesto femminista, perché è stata anche una decade di militanza, e giustamente di denunce di molestie, abusi, e questo movimento Me Too molto forte. E lei balance ton porc, cioè dai il nome del tuo porco, ecco. Ma per lei, come poi avrebbe detto, la parola porco era un po' forte, e allora ha usato qua per far sì che non la censurassero completamente. E con questo brano ha fatto il botto e da lì la sua carriera è decollata, continua tuttora. La ascoltiamo, Angèle, Balance.

un giorno forse cambierà, canta Angèle. Passo dopo passo anche lei continua a essere una voce importante, musicale ma anche politica, perché come sappiamo le cose spesso vanno insieme e noi siamo insieme da tutto il pomeriggio. È il momento di salutarci e lasciare tra poco lo spazio al pacchetto informativo Meteo Traffico News e poi dare la linea al Ciringhito con i cialtroni. Da Giulia Meletta è tutto, ci lasciamo con Alicia Keys, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 17.
0: Rete 3.
1: E fino a questa sera al sud abbastanza soleggiato con alcuni cumuli e rovesci o temporali isolati, al nord in prevalenza soleggiato e per domani mercoledì in tutta la Svizzera soleggiato, temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime fino a 29 al sud, 26 al nord. Aggiorniamo anche la situazione sulle nostre strade, ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, da Mendrisio verso Gaggiolo e Bizzarone, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, a Lugano per chi scende su Via Besso, tra Manno e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo, al San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di 3 chilometri e attese di almeno 30 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen le code sono di circa 5 chilometri e le attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
0: 3 News.
1: A Chiasso, come riporta la regione, non pulire la pipì del proprio cane potrà costare 100 franchi. La nuova ordinanza, una prima in Ticino, obbliga i proprietari a portare con sé dell'acqua fresca e dell'acqua e a risciacquare subito le superfici. Prima delle multe, il comune lancerà una campagna di sensibilizzazione. Sempre per la cronaca regionale, a Locarno, Verdi e Sinistra chiedono una strategia contro le ondate di calore. Tre mozioni propongono una rete di luoghi freschi, più punti d'acqua potabile e percorsi pedonali e ciclabili ombreggiati. L'obiettivo è proteggere la popolazione e adattare la città a canicole sempre più frequenti e intense. E il caldo precoce e la scarsità di neve, fenomeni sempre più aggravati dai cambiamenti climatici, preoccupano anche gli escursionisti. Il club alpino svizzero segnala un maggiore rischio di caduta massi, terreni instabili e itinerari profondamente cambiati rispetto agli anni scorsi. Agli escursionisti è raccomandato di verificare le condizioni aggiornate e, se poco esperti, di affidarsi a una guida. Infine, Donald Trump potrebbe imporre già questa settimana nuovi dazi, compresi tra il 10 e il 12,5%, su una sessantina di paesi, Svizzera compresa. Le misure sarebbero motivate dalla presenza di pratiche di lavoro forzato nelle catene di produzione. I consiglieri del presidente temono però un nuovo shock economico, mentre resta alta anche la tensione con l'Iran.

0: sembra ieri di gioia, sembra ieri questa canzone, invece è un attimo che abbasso perché qua, eccoci qua, perfetto.
1: Sembrava ieri,
0: invece sono passati più di 20 anni da Hercules and Love Affair con Blind.
1: Le piace? Come si chiama?
0: Uno stuzzicadenti
1: in bocca,
0: in
1: buonissimo,
0: bocca, come Johnny Stecchino. Sembra Johnny Stecchino nella versione un po' più bellina, devo dire.
1: Grazie. La fragranza qual è?
0: È vero, perché sono fragranza? Quelli aromatizzati.
1: Buono. Alla pecca. Sì.
0: Alla menta? Beh, lo dice lei, io non lo sto provando.
1: No, la pesca.
0: Anzi, me lo faccio provare quello che ha masticato lei.
1: No.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Non è vero.
3: Più bello.
0: Siamo pronti anche oggi per questo programma che è il programma ufficiale del Ciringhito di Lugano Marittima.
1: Sì, esatto.
0: Stavo trovando le parole.
1: No, dalle 5 alle 7 ci siamo noi.
2: Dei cialtroni.
0: Eccoci qua.
3: Dei cialtroni. Eccoli qua. From Lugano. Cialtroni, eccoli qua.
2: Che
0: anche oggi con una serie di iniziative che non verranno da noi, ma passeranno qui davanti inevitabilmente a partire dalle 18, perché quello più o meno è l'orario in cui le persone vengono a fare gli aperitivi. Adesso diciamo non c'è il deserto, ci sono delle persone ma si stanno rilassando. Saluto il tavolo qui di fianco, numeri uno.
1: Rilassatevi con calma. Bravi.
0: Anzi, buone vacanze se state, insomma. No, non state.
1: Un attimo, che maestro.
0: Ecco, subito che
1: in
0: mi
1: vacanza?
0: Rotto.
4: No, non siamo in vacanza.
1: Molto okay, bene, giusto per
0: allora,
1: sapere.
0: Buon relax, ragazzi. Grazie Fido. Ah ok, perfetto, sono qui a tenerci compagnia.
1: Grazie.
0: Compagnia. Allora dobbiamo fare la sigla subito.
1: Noi con voi.
0: Allora, di gioia, lei è pronto? Ha studiato?
1: Sì.
0: Ha fatto canto nel.
1: Sì, tutta la notte.
0: Nella notte, bravissimo.
1: Tutta la notte. Mi dia il do come sempre.
0: È già questo, do. Ok.
1: Riesco a partire.
0: No, è vero, pausa. Ma che

0: E l'altra se vuoi essere un cialtrone.
1: Vuoi essere un cialtrone?
2: Ma perché no?
1: E allora vienici a trovare a Lugano Marittima.

0: sì, di gioia. Questa canzone, ogni volta che passa da qualche parte sulla radio, va a rimpinguare le casse degli eredi di Marvin Gaye.
1: Esatto.
0: E non di Robin Tichy o Pharrell Williams.
1: È vero, sì.
0: Ho visto alla finale, tra il pubblico, alla finale, sì, dei mondiali, poi vinta dalla Spagna, lo ricordiamo. Ed era lì col cappello. Non è solo il cappello, costava tipo 50.000 franchi.
1: No,
0: 50.000 no, ma 10.000, 15.000 sì.
1: Io ogni volta che invece ascolto questa canzone mi ricordo il video.
0: Ma perché lei è un lumacone?
1: Lei è un lumacone. Andiamo con la nostra conferenza stampa.
0: Rassegnata, anche lei.
1: Sì. Allora, è tempo di vacanze, caro maestro. C'è un trend, una tattica che molte coppie stanno già praticando, forse senza saperlo.
0: Tipo?
1: Si chiama l'airport separation. Separazione in aeroporto.
0: Come funziona?
1: Allora, si fa così: arrivati in aeroporto, i partner si dividono, ognuno fa quello che vuole, caffè, shopping, libro, ma tutto senza parlarsi. Perché lì è un attimo e dovevamo arrivare prima. 3 ore prima non è sufficiente.
0: È sempre lei a dire questa cosa.
1: Sì. Sì. Te l'ho detto che la valigia è troppo pesante, mi fa male la schiena.
0: No, dobbiamo pagare la sovrattassa.
1: Sì, l'incubo della sovrattassa, un incubo
0: per lei soprattutto.
1: Non puoi immaginare. Infatti, voglio dire, l'inizio di vacanza potrebbe anche trasformarsi in una tragedia. Quindi il servizio pubblico che facciamo noi è solo uno. Secondo tutte le ricerche di questo mondo, il consiglio è uno: separatevi.
0: No, questo è un suo consiglio.
1: No, si prenda
0: le responsabilità, perché io la conosco.
1: Lo dice tutta la comunità asiatica.
0: Sì, certo. Lei conosce benissimo, in quanto atteso ogni giorno fuori casa dalla comunità cinese.
1: Purtroppo sì.
0: Dopo quello che disse qualche tempo fa.
1: E non solo.
0: Sui cinesi che copiano tutto, l'ha detto di gioia.
1: Non è vero, non è vero. Ma lei l'ha ripetuto.
0: Ma lei che l'ha detto.
1: Consigli per quando fa caldo. Fa caldissimo, no? Purtroppo c'è il Niño, scarseggia la Niña, noi che cosa possiamo fare? Però di notte, quando lei viene nel letto, assume la posizione a stella marina?
0: No, non posso.
1: Perché?
0: Perché io condivido un letto.
1: Ho capito, anche io, però si fa pillare l'altra.
0: Vabbè, certo, ma lei è un egoista.
1: Io devo dormire.
0: No, io mi rannicchio da parte. Vabbè. Proprio per lasciare respirare le persone.
1: Va bene, comunque, e se mi spogliassi del tutto, non le è mai capitato?
0: Non sarebbe per prevenire un bel vedere, il caldo? Sì, ecco.
1: Allora, la scienza cialtrona ovviamente risponde, lo fa con uno studio, pensate, che arriva da Cleveland Clinic, che dice: dipende. Non è che dice, dipende.
0: Cosa? Per il caldo?
1: Non a tutti, sì.
0: Spogliarsi nudi, secondo me, non aiuta la termoregolazione.
1: È vero, perché comunque una magliettina di cotone con un scooter non c'è più bello potrebbe asciugare un po'.
0: Bravo.
1: Ma c'è di più: qualcuno, sempre per combattere il caldo, va al lavoro senza vestirsi completamente, o meglio, va senza mutande per sentirsi più liberi, più arieggiati.
0: Ma
1: anche lì.
0: Ma siete fuori.
1: Io e Griso, lo dico in diretta mondiale, non abbiamo le mutande.
0: Non è vero, inquadra? Inquadra, guarda.
1: Totale libertà anatomica. Quella è la pancera.
0: Sì, non è. No, è la conchiglia.
1: Andiamo avanti. Si parte da questo presupposto. La scienza dice ancora una volta che se ascolti un messaggio audio su WhatsApp a 2x, non solo passi il tempo più velocemente, ma il cervello lo capisce meglio.
0: Non è vero.
1: No.
0: Allora io mi escludo da questa statistica, ricerca.
1: Ci sono i casi, le eccezioni. Pensi che vantaggio potrebbe avere nella vita reale scegliere 2x?
0: Uno per già così faccio un po' di fatica. A due capisco mai una mazza.
1: Provi a pensare mentre DJ Sterky spiega.
0: Ma perché devi tirare in ballo colleghi noi apprezziamo?
1: Dicendo, per capire la situazione devo portare tutto il tuo cervello nel 1998, quando è iniziato. E allora lì si siede, inizia a parlare. O quando Herbert Hoff inizia a parlare del camper.
0: Non parla mai del camper.
1: No. Come lo fa? Mai.
0: Con lei
1: come
0: lo fa?
1: Sì, come lo fa?
0: Solo vedere come esce da questa notizia. Vediamo.
1: Oppure quando lo conosce su Alex Belloni su Rete 1, ciclista, quando ti racconta i 181 chilometri metro per metro.
0: Attenzione, sta cercando la chiusa, Vediamo se la trova. Filma tutto, Alex Lanfranconi, che cura i nostri social. Attenzione, il tentativo di uscita dalla notizia di Marco Di Gioia.
1: Il motivo sarebbe questo.
0: Quale?
1: O lo ascolti a 2x il messaggio, oppure fai prima a non ascoltarlo.
0: Bello.
1: Le piace?

0: i segreti dei ritmi tribali. Mi piace molto questa cosa, eh.
1: C'è polemica. Sì, c'è polemica.
0: No.
1: Ci messaggiano perché dicendo fate ascoltare la versione di Giorgio Prezioso.
0: Di che cosa? Di voglio queste... di questa cosa?
1: Ah, per me è un'offesa.
0: Perché?
1: Franco.
0: Beh, noi abbiamo uno spazio che si chiama Brano Orecchiabile, vorrei ricordarglielo di gioia.
1: Va bene.
0: Potrebbe essere mio compito nei prossimi giorni recuperare la versione di Giorgio Prezioso di Voglio Vederti Danzare per fare un equilibrio.
1: Un grande raffronto.
0: Perché no?
1: Vabbè, siamo pronti per la doccia altrona?
0: Siamo pronti. Allora, questa novità la vuole spiegare di gioia?
1: Sì, la doccia altrona al contrario, perché adesso intervisterò prima due persone, due giovani rampanti che ho qui alla mia destra. Ciao ragazzi, chi siete?
2: Io mi chiamo Antonio.
1: Ciao Antonio, tu?
3: Marco.
1: Ciao Marco. Allora, a questo punto io farò cantare loro una canzone. Se io o il maestro Griso la capiremo, potremo regalarvi lo scovolino. No, come si chiama?
0: Lo scovolino.
1: No, com'è che è? Lo scollarino.
0: Mi piace. Ma lo bene, scovolino.
1: Un attimo che c'è il nostro Axel.
4: Sai che non hai azzeccato un nome oggi, tra l'altro. Hai chiamato Alex Belloni, che si chiama Axel, si arrabbia tantissimo.
0: Sì, vabbè.
4: Non hai chiamato Axel.
1: Ma io l'ho fatto.
4: È lo sventolino.
0: Infatti è fuori dalla sua abitazione. Con la comunità cinese ad aspettarla, Axel Belloni.
1: Vabbè, comunque, insomma, se capirete la canzone, cioè se io capirò la canzone,
0: già io la lascio da solo. Vuole una mano, gliela faccio dare.
1: Vabbè, comunque, cantiamo che è meglio, poi capiremo. Va. Allora, chi è che canta qui?
5: No, lui.
1: Come si indicano assieme? Non ho capito. Dai, canti tu.
5: Canto io.
1: Hai cambiato nome, sempre lo stesso nome. Qual era? Che non me lo ricordo.
5: Antonio.
1: Antonio. Sei pronto? Via.

0: questa vita è un carnaval.
1: Vabbè. Vabbè, ma io ho detto non farla facile.
2: L'ho beccata. Quindi i nostri vincitori. Consigli gadget.
1: Che sono dei gadget boomerang, mi dicono.
2: No, ma perché?
1: Poi io lo spiego.
2: Perché la ciabatta se la lanci torna indietro, è vero?

0: La vita è un carnaval, la canzone che ha permesso ai nostri personaggi di fianco, ai nostri ragazzi di fianco, di vincere, che salutiamo in questo momento, si sono spostati e hanno vinto i nostri gadget.
1: Bravi.
0: Cantando una canzone che poi qualcuno, senza fare nomi, di gioia.
1: Sei tu quello che sa.

0: studiare questo fenomeno chiamato intelligenza artificiale che qualcuno programma per rifare o ridare un vestitino nuovo a delle canzoni famosissime. In questo caso sono andato a scoprire una versione di Like a Virgin Afro House, Like a Virgin di Madonna.
1: Non si tocca.
0: Vuoi sentire?
1: Va bene.
0: Magari cambia idea.

0: Ho detto like a virgin, era like a prayer, vabbè.
1: Ma sì.
0: Ho letto solo like e basta.
1: Non è un virgin che fa la differenza.
0: Non è un problema, no, si capisce che
1: sì.
0: Il remix è di quella canzone, sempre di Madonna, in chiave Afro House, che secondo me potrebbe anche funzionare, ma è un parere personale, ragazzi, prendetelo per quello che è, veramente un parere personale.
1: Io sono con lei, sa? Però c'è la polemica che mi nasce quando l'intelligenza artificiale si compiace a un certo punto, ha dei picchi, eh.
0: Questo l'abbiamo già detto.
1: Hai dei picchi che non va bene qui.
0: Sì, però, vabbè, quando si sente di poter fare delle cose che gli umani non fanno, e dice, ne, io non so fare tu, no, è quella roba lì.

0: Allora, noi diciamo sempre, può piacere o no, noi cavalchiamo l'onda della novità, che non è neanche tanto novità l'intelligenza artificiale, però le novità sono queste, cioè dei brani famosissimi remixati in chiave appunto.
1: Anche bene.
0: Intelligenza artificiale è anche bene, perché suonano bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi passiamo da un veramente da un campo all'altro, perché poi andiamo nel brano
2: orecchiabile.
0: Io stavo per dire una roba molto poco radiofonica quando si dice saltare dal nata al palazzo, no? Saltare dal nata al palazzo.
1: Vabbè.
0: Ecco, noi saltiamo dal nata al palazzo grazie a questa canzone degli anni forse 70 che appassionava,
1: mi incuriosisce,
0: soprattutto il pubblico femminile.
1: Qual è?
0: E chieda a sua mamma se non ha almeno un disco di Julio Iglesias.

0: un pirata ed un signore. Che meraviglia.
1: Le sa tutte?
0: Vabbè, è una canzone che appartiene al passato di alcuni bambini che sono stati bambini negli anni 70, no? C'era la mamma che ascoltava la radio e questa canzone girava, che era un piacere e ammicca molto. C'è un bellissimo racconto di un cantante italiano che si chiama Drupi.
1: Sì.
0: E adesso io mi arrogo il diritto di condurre almeno una volta un'ora per voi al posto di Herbert Cioffi. Grazie a questo racconto. Drupi, cantante italiano, anche lui più o meno del periodo, aveva avuto la possibilità di soggiornare in Francia in albergo insieme a Julio Iglesias, che girava solo con l'accappatoio, e quando incrociava le signore americane è andato via l'audio intanto. Non ho più l'audio, ragazzi.
1: Lei non sente?
0: Non sento.
1: Lei non mi sente?
0: Adesso la sento.
1: Ah,
0: perfetto.
1: Okay.
0: Ecco, stavo dicendo, no, era qua un preascolto che era partito. Chiedo scusa, Aren. Mi sono perso metà del racconto. Girava in accappatoio l'Iglesias, e quando incrociava la signora americana faceva olè e lo apriva. Lo apriva
1: ed
0: e sotto,
1: era nudo?
0: Sotto non aveva niente.
1: Ma non è vero.
0: È vero questa
1: Ma lo
0: storia.
1: Sa che Julio ha studiato legge e giocava nelle giovani del Real Madrid?
0: Sì, ma era un birbante.
1: Ah, okay.
0: Posso dire che era un birbante.
1: Va bene.
0: Allora, siamo allo sblocca ricordi.

0: Oggi al 1981, anno in cui uscì questa canzone, ma anche il film dalla quale è tratta, che era Arturo con Dudley Moore, quello di Ten con Boderek, che qualcuno forse ricorda meglio come film. Boderek lei non se la ricorda?
1: No.
0: Vada a vedere una fotografia degli anni 80 di Boderek, poi ne riparliamo. E appunto con lui in quel film c'era Liza Minnelli, che partecipò alla scrittura di questa canzone insieme a Burt Bacharach e Christopher Cross, che poi l'ha cantata.
1: Quanto ne sa?
0: Vabbè, io ogni tanto studio.
1: Vedi, spendere i soldi per farlo studiare. Bene.

0: Gioia, questa canzone che si intitola Money Money Money è perfetta come colonna sonora per quello che sta facendo con quel microfono, che lei è abituata, si sta abituando troppo regolarmente a farlo roteare nell'aria.
1: Allora, io non ho paura e lo farò live in full effect.
0: Attenzione.
1: Pronto?
0: Attenzione. Allora, tutto ripreso su Instagram, attenzione. Bravo, voilà.
1: Vado a fare il mio mestiere.
0: Devo dire che le è andata bene.
1: Vediamo se la gente davvero ha paura, se sono uno sfollagente, ma io non, assolutamente no, sono qui per salutare i miei amici. Ciao.
2: No.
1: Scusate, ma no. Vabbè, sarò più fortunato. Aspetta.
0: Un no corale, ragazzi.
1: Adesso no, sono qui con due. Adesso ci provo subito. Sì. Le fanciulle meravigliose. Chissà. Ciao, ho il piacere di parlare con.
3: No, grazie.
1: Come no?
3: No.
0: Niente.
3: Andiamo via.
0: Se ne stanno andando. Dai, no. Di gioia, si hanno usato le ascelle?
1: Ah!

Ma ha detto Dragao passa la notte con tutte le mogli dei suoi compagni di campo. E già dalla terza partita contro la Fiorentina, quando Roberto ha sfinito, vorrebbe uscire prima. La causa dei

0: La cosa mi piace qui a Lugano Marittima nel Ciringhito è che ogni tanto le persone arrivano e ci trattano come fosse la radio degli anni 70, quella
1: radio
0: in cui, esatto, in cui chiedi puoi fare le dediche e chiedere una canzone. Adesso la canzone magari no, però le dediche noi siamo disposti a farle, no? È il caso di Ina Mar, che è un'artista locale che è venuta qui a dedicare una canzone alla sua mamma che si chiama Laura.
1: Vengo,
0: giustamente, vai tu.
1: Sì, vado io per capire.
0: Sì, gentile,
1: la storia qual è? Me la racconti?
2: Ciao. Sì, sono producer e DJ da 8 anni.
0: Wow,
2: sì,
0: che bello.
2: E quindi sì, volevo sentire, mia mamma voleva sentire la mia canzone qui
0: alla radio, okay. Però c'è un processo da fare, cioè nel senso che tu dovresti mandare la tua canzone al nostro programmatore musicale che è Raba e poi lui la inserisce nella programmazione.
1: Ti lasciamo i dati, va bene, che genere fai?
2: Sì, faccio melodic techno.
1: Ma che cosa? Lei ha capito?
0: Melodic
1: cosa
0: techno.
1: Ecco, cos'è?
0: È una musica più complicata
2: molto
0: del
2: spinta,
0: previsto per il
2: Ciringhito. Molto spinta.
1: Molto spinta. Mi interessa. Allora.
0: Chiedi BPM. Quanti BPM?
1: Quanti BPM?
2: 126.
1: Beh, 126.
0: Standard house, se vuoi.
2: No?
0: È buono. Allora, c'è una sua canzone, si chiama Dolce Vita. Vi invitiamo ad andarla a scovare o in Spotify o su YouTube. Sì. Ho visto che è presente. E poi magari chissà, domani ce l'abbiamo anche noi.
2: Va
0: in diretta.
2: Benissimo.
0: Salutiamo la mamma Laura.
2: Grazie.
1: Ciao mamma. Ciao. Laura, ciao.
0: Laura, giusto?
2: Sì.
0: Laura, perché ogni tanto mi sbaglio.
1: Mamma, cosa si prova ad avere una figlia così?
3: Sono molto orgogliosa di lei.
1: Bene, bene, bene, bene, bene.
0: Di gioia, torni qui.
1: Arrivo subito.

0: Radio ufficiale, anche questa stagione è Rete 3, il programma ufficiale è il Club dei Cialtroni.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Sono le 6:02.
1: Rete 3.
2: Allora, siamo alle previsioni del tempo, anche se ho aperto il traffico. Però adesso vado alle previsioni del tempo, che è meglio. Allora, attenzione, perché per domani cosa si dice? Cani no, basta però, eh.
0: Vabbè, ma succede.
2: Sto lavorando.
0: Tra l'altro c'è questa notizia che arriva da Chiasso.
2: Sì.
0: Lei ha portato l'acqua?
2: Perché devo pulire...
0: Sì, sì. Se fa la pipì il cane, lei deve andare con la bottiglietta a pulire. Sa questo?
2: No,
0: sì,
2: però...
0: rischia 100 franchi di multa?
2: Non ho cani e non ne avrò mai.
0: Ma quel cane...
2: Non è mio.
0: Ma noi siamo servizio pubblico e quindi...
2: quindi devo pulire io.
0: Esattamente.
2: Per domani, diciamo, previsione del tempo in tutta la Svizzera soleggiato, temperature minime fra i 13 e i 18 gradi, massime fino ai 29 al sud e 26 al nord.
3: A lei la linea, Laido.
4: Grazie di gioia, lei è sempre così gentile.
2: Ma certo, ci mancherebbe.
4: Certo, allora vediamo il traffico nella Svizzera italiana. Un attimo che scendo gli occhiali sul naso. Allora,
2: sì.
4: Code a forti rallentamenti sulla 2 tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso, da Stabio verso il Gaggiuolo.
2: Sì.
4: Poi ancora su 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda.
2: Ok.
4: A Lugano perché scende su via Besso e tra Manno e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa perché scende da Neggio verso Magliaso e tra Santa Antonino e Neretto Cadenazzo. Quanti chilometri di coda? 3 chilometri in direzione sud tra Vassen e Göschenen. E adesso, come sempre, il nuovo contratto prevede anche le notizie di lingua facile.
2: Mi raccomando,
4: certo. Allora, Spagna. Che è quel paese dove fanno scorribande coi tori sulle strade.
2: Sì.
4: Ecco, la nazionale di calcio, che è quel gioco con la palla, mica il minerale per le ossa.
2: No,
4: ecco,
2: certo.
4: La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo.
2: Beh, questo lo sanno un po' tutti.
4: Sono tutti molto contenti in Spagna, tranne un signore argentino che è lì in vacanza. Alla prossima edizione con le notizie facili.

0: E qui è subito le stelle di Ascona, oppure locali tipo lo Sporting di Campione, la Romantica, tutti quei locali che non ci sono più. E con l'immagine della palla con gli specchietti, la Crystal Ball. La Crystal Ball, quella che ruotava e rifletteva.
1: Ah, sì, sì, quella fa molto anni 70.
0: Era carinissima.
1: Lei ha una certa età, dato i commenti, eh?
0: Sì, eh?
1: Ho notato.
0: Cosa ci devo fare? Quelli sono. Siamo al nostro Chaltron of the Day.
1: Allora, attenzione, perché qui c'è una polemica che entra dentro il Chaltron of the Day.
0: Sì, oggi sì. È la giornata delle polemiche.
1: Lo so, non è controcorrente, ma di più, anche Rete 3 ha il suo controcorrente. Allora, c'è Dante che ci scrive: invece di portarsi dietro la bottiglia per sciacquare, non si potrebbe fargli fare la pipì direttamente nella bottiglia al cane?
0: Oh. Pure mettergli il pannolino.
1: Non lo so, io non lo so, se questa è una cosa da Chaltron of the Day.
0: Gli animali col pannolino, poverini, perdono la dignità.
1: No, basta guardarli, poi sono tristissimi.
0: No, perdono la dignità.
1: No, allora niente, bocciata.
0: Bocciata, acqua, ragazzi.
1: Acqua e basta.
0: No, portatevi dietro, è giusto, però, dai.
1: Sì, sono d'accordo,
0: Cosa allora stai dicendo?
1: No, è giusto.
0: C'è intanto Lanfranconi che mi guarda come per dire sei un ruffiano del pubblico.
1: È del nostro lavoro. Ma da Chiasso, dove verrà applicata probabilmente tutta questa cosa, andiamo a Roma, perché attenzione, ruba un'auto con il navigatore acceso, inserisce come destinazione casa sua. Arrestato.

0: Lipa a precedere il programma di... Scusate, intanto passano le persone, perché io chiamo Dua Lipa e si girano le persone come se tutti si chiamassero Dua Lipa. Dua Lipa, sì, sono io.
1: Sono uguali.
2: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
0: Ecco, sarebbe il programma del DJ Jerry a Tria, questo spazio dedicato alla musica del passato con la dance degli anni 70, 80, 90 e i 2000.
3: Maestro,
0: questo
3: c'è
0: è
3: un
0: nuovo,
3: problema.
0: Il nuovo meccanismo.
3: C'è un problema, non è stato visto stamattina, la gente è preoccupata, infatti sono andato un po' a assaggiare ed è dolciastro.
0: No, ma qua è dolciastra perché ho visto dei cani che facevano la pipì. Se vai più avanti... E ho visto più avanti ci sono ancora gli scorfani, ho visto un'aguglia,
3: ho visto
0: un pesce spada che saltava, seguiva un banco di sardine, quindi qua è salata
3: bellissimo,
0: l'acqua.
3: Bellissimo.
0: Venite ad assaggiare anche voi l'acqua che il DJ Geriatria quasi ogni mattina viene qui a salare, perché stamattina non l'hanno visto, ma l'ho sentito, mi ha detto tutto bene, ha detto che la salinità è abbastanza.
3: Ah, ok, bene,
0: quindi
3: bene.
0: Questo
3: bene.
0: Può ancora giustificare il Lugano Marittima, il nome.
3: Bene.
0: Perfetto. Allora, lo spazio, dicevamo, del DJ Geriatria che parte come sempre da un po' di tempo a questa parte con la musica degli anni 70.

0: Wind and Fire. Intanto la vedo distratto,
1: sì,
0: di Gioia. Cosa è successo?
1: Purtroppo, cioè, purtroppo bisogna dare precedenza al pubblico. Che qui
0: cosa,
1: che
0: cosa è successo?
1: Prego, prego, dica, tell me.
0: Cercava il charger.
2: Questa,
0: ricordiamo che è la centralina di ricarica.
1: Bueno,
0: ad avercelo però.
1: No, ma tu fammi dare il cellulare, poi ne parliamo. Ok.
0: Se
1: no
0: non
1: problem.
0: Si fida molto.
2: Thank you so much.
1: Thank you so much.
0: No, non lo sta mollando, ma si faccia delle domande di Gioia alla faccia.
1: Arrivederci.
0: Give me.
1: Ce l'abbiamo, dammi, grazie.
3: Di Gioia.
1: Eccolo qua. Ecco, allora, come si dice? Where are you from?
2: Switzerland.
4: From the German part.
1: German part,
2: yes, from Bern.
1: How come here?
2: With train.
1: No, come mai da queste parti? Ma fa niente. Questo qua, fai vedere che modello è? Ah, bello! Bello questo cellulare.
3: Gioia, la prego.
1: Arrivo,
3: c'è un programma.
1: Arrivederci
3: da
1: dopo.
3: Alla...
1: Sì, see you tomorrow.
3: Vediamo se va bene.
1: Ok, vediamo se va bene.
3: USB-C.
1: USB-C, it's alright.
3: You're lucky.
1: For charging.
3: You're
1: okay.
3: Very lucky.
1: See you tomorrow. Bye, ciao, grazie.
0: Non mi preoccupi.
1: Possiamo andare avanti con la musica.
0: Si è fermato qua pensando che dobbiamo... Lei è un ruba telefono.
1: One hour, ok? Ok.
0: Digio, tra un'ora non ci siamo più.
1: Ma se tu fai finta di niente.
0: Vai che è un bel telefono.
1: Appunto.

0: Di Gio, abbiamo iniziato con una canzone degli anni 70, una degli anni 80, Downbeat, che era quel ritmo lento che serviva a tirare le masse all'interno della pista per poi procedere con dei ritmi.
1: Ma non farle andare a casa alla fine?
0: No, anche ci stava. Però questo sound è tipico da aperitivo, dopodiché si passa a qualcosa di più sostanzioso.
1: Così la gente beve
0: e qui siamo negli anni 90, alla fine degli anni 90, nel 99, tal Chican, che questo nome è progetto, prendeva Anne-Marie Brennan e le faceva cantare questa canzone. Senti che bomba! Di Joss!

0: prestigio. Sì. Vuole dire qualcosa su questa canzone?
1: Stupenda.
0: È vero.
1: Stupenda.
0: Tra l'altro c'era un'altra canzone sempre di Chicane con Bryan Adams che ogni tanto mettiamo, che era Cloud Number 9. Magari domani ci scappa di rimetterla.
1: Perché no?
0: Perché stiamo per chiudere lo spazio dedicato
1: al
0: lo spazio dedicato a DJ Geriatria. Dalle sue valigette abbiamo tratto anche

0: dica qualcosa di gioia, dica qualcosa su questa canzone.
1: Devo dire che no, lei ha scelto molto bene dalla valigetta di quel
0: del DJ anziano che si chiama lì. DJ Geriatria, che lei non lo rispetta, dovrebbe rispettarlo perché è il suo maestro
1: a
0: di DJing.
1: A settembre se ne parla.
0: Sì, perché lei è rimandato a settembre,
1: ovvio, come sempre.

0: Digio, mi dica, sono qui. Ci siamo,
1: Sì, sì.
0: Abbiamo due appuntamenti e poi sono costretto a salutarla.
1: Cantando una canzone in francese.
0: Cioè, come minimo.
1: Allora, siamo a un appuntamento imperdibile che è questo qua.
2: Buon compleanno a me,
3: a chi?
2: A me,
3: a te.
2: Un buon compleanno a te,
3: a chi?
2: A me. Prendiamo tutti insieme con un altro po' di te e tanti tanti auguri
1: a lei, di gioia.
0: Grazie.
1: Pensi, festeggiamo il non compleanno di Sheryl Crow.
4: This ain't no disco, it ain't no country club either. LA.

0: Gioia, mi regala dei pantaloncini come quelli del ragazzo che ho appena passato con le cuffie, che probabilmente stava ascoltando un'altra cosa, non noi, perché non si è girato.
1: No.
0: A meno che non ci sia il ritardo del DAB.
1: Esatto.
0: O il ritardo dell'app.
1: È brutto,
0: che ricordiamo,
1: sì.
0: Play RSI, ricordiamo, potete riascoltare anche il nostro programma tornando indietro di 2 ore.
1: Esatto.
0: O fino a 6 ore, ragazzi.
1: È brutto, dico, non essere considerato, perché prima stava facendo una foto una ragazza, sai, proprio io allora mi metti in posa e stai facendo un selfie.
0: Cioè,
1: è proprio brutto. Stasera la TV.
0: Pantaloncino con le ancore, lo voglio anch'io. Stile braccio di ferro. Ti dico, corri giù. Aveva anche un barattolo di spinaci nella tasca, non l'ha visto?
1: Davanti, un braccio di ferro. L'ho visto davanti. Che parte?
0: Non era il barattolo, di solito. Ragazzo, fidati di me. Ma perché? Perché ci dobbiamo fidare
1: perché
0: di lei?
1: Perché stasera c'è
0: Gioia.
1: Un filmone, siamo in Nebraska, 1991, due fischelli di 14 anni e un piano, cioè aggiudicarsi all'asta la gestione del chiosco della piscina comunale.
0: Ma che bello, dai, non è neanche tanto, voglio dire.
1: No, erano gli anni 90, l'inizio degli anni 90.
0: Sì, non è tanto ambizioso.
1: No, infatti ci riescono, aprono il chiosco, vendono hot dog, bibite, ghiacciate, avendo capito fin da subito come funzionava il mondo, certo. Fanno una bella cresta sulle vendite comunali.
0: Giusto.
1: Ecco, insomma, tutto bene lì, tutto
0: fino
1: normale.
0: A un certo punto, ma non diciamo cosa succede.
1: No, il punto c'è, perché arriva un giorno una bagnina.
0: Ecco, raccontiamo bella. Tutto il film, anche il finale già che
1: ma
0: c'è.
1: Ma no, questi nei primi 5 minuti.
0: Hanno fatto un follow up del film, raccontiamo anche quello.
1: No,
0: così,
1: no. La bagnina è bella, bellissima, è sì. Qui che l'iniziativa imprenditoriale salta. Perché
0: i due litigano tra di loro.
1: Esatto. Alla fine lei muore.
0: Di Gioia, allora, se è vero è un brutto film. Ecco, se è falso lei è un millantatore, quindi decida lei.
1: Il famoso critico Ermanno Squittiti?
0: Sì.
1: Ha scritto un capolavoro sul concetto di priorità. Capisci che a 14
0: anni. No, non l'ho
1: capito. Snack Shack, la bancarella degli snack, questa sera alle 23 sulla 1.

0: pomeriggio dobbiamo fare un annuncio, perché allora spieghiamo: il Ciringhito qui a Rugano Marittima, dove c'è tutto l'impianto del Club dei Cialtroni e anche un centro di ritrovo per quelli che hanno bisogno di ricaricare il telefono.
1: È un charging service.
0: Un charging service. È che alcuni mettono qua il telefono in carica, poi se ne vanno,
1: allora,
0: pensando che sia aperto per sempre questo posto.
1: Allora, la cosa interessante è che noi accettiamo i telefonini belli, soprattutto quelli di ultima generazione. Certo. Io ho preso quello lì pensando che fosse bello, infatti ho detto vieni domani, invece non
0: aspetta di denigrare le cose che non sono
1: solo
0: sue.
1: No, il problema è come si chiama, è inglese, cioè parla in inglese.
0: John Doe, non era John Doe.
1: Quando non hanno nomi.
0: John Doe.
1: Salve.
0: Tutto bene?
2: Tutto meraviglioso.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Abbiamo il tuo cellulare, ovunque tu sia.
3: Faccia l'annuncio fatto bene, di gioia.
1: Attenzione a tutto il Ciringhito, mi ascoltate?
0: Ecco.
1: Abbiamo il cellulare di qualcuno di voi. Ecco. Ma non sappiamo chi sia, siccome io adesso vado via col mio... come si chiama lei?
0: Chi? Io? Ma lo sa.
1: Ah, col maestro? Perché vorremmo maestro, andare a casa, maestro. Quindi... non risponde a nessuno.
0: Facciamo così, lo teniamo noi.
1: Mettiamo alla prova le persone, vediamo.
0: No,
1: ciao, è tuo il cellulare?
4: No.
1: È tuo il cellulare?
5: Nada.
1: Insisto.
3: Tolgo anche il riverbero.
1: Insisto, sì.
3: Dovremmo andare, di gioia, c'è gente che aspetta.
1: Il cellulare, è tuo il cellulare?
0: Non arriveranno.
4: I don't understand.
0: Molli il colpo di gioia, non è necessario tutto ciò. Noi ci abbiamo provato, se riusciamo bene, se no lo recupereranno domani. Appuntamento, se volete, domani dalle 17, sempre qui a Rugano Marittima, da Marco Di Gioia. Ciao.
6: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano.

0: credo che il Natel fosse il mio, però, eh. So che c'è il punto di ricarica gratis lì, allora
1: un po' più distante.
0: Portato lì e sono tornato a Comano.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Però sono le 19:03. Buonasera a tutti, sono Luca Rudboy.
2: 3.
0: Diamo uno sguardo alla meteo. La previsione fino a questa sera, Locarno Monti mi segnala che al sud sarà abbastanza soleggiato con alcuni cumuli e rovesci o temporali isolati. Al nord in prevalenza soleggiato. Per domani, mercoledì, in tutta la Svizzera soleggiato. Temperature minime fra 13 e 18 gradi, massime fino a 29 gradi al sud e 26 al nord. Per quanto riguarda il traffico e via Suissa, segnalarmi che ci sono ancora forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso e ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogede in direzione dell'Italia tra Agno e Ponte Tresa. Notiziario Sport, vi aspetto come ieri sera diretta tra le 21 e le 23.
2: 3 News.
0: L'informazione delle 19. Il caldo e la scarsità di neve, fenomeni sempre più aggravati dai cambiamenti climatici, possono rendere pericoloso il terreno per chi in Svizzera fa escursioni. Il Club Alpino Svizzero segnala infatti un maggiore rischio di caduta massi, terreni instabili e itinerari profondamente cambiati rispetto agli anni scorsi. Agli escursionisti è raccomandato di verificare le condizioni aggiornate e, se poco esperti, di affidarsi a una guida. 100 milioni di gigabyte di dati climatici della NASA sono stati trasferiti al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano. Il Politecnico Federale di Zurigo vuole proteggerli dai tagli alla ricerca negli Stati Uniti e usarli per addestrare modelli di intelligenza artificiale capaci di accelerare le previsioni meteo e dei rischi naturali. Infine, il presidente statunitense Donald Trump potrebbe imporre già questa settimana nuovi dazi, compresi tra il 10 e il 12,5%, una sessantina di paesi, Svizzera compresa. Le misure sarebbero motivate dalla presenza di pratiche di lavoro forzato nelle catene di produzione. I consiglieri del presidente temono però un nuovo shock economico, mentre resta ancora alta la tensione con l'Iran.
2: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Omar Meschal. Ciclismo: dopo il giorno di riposo il Tour de France è ripartito con la cronometro della 16ª tappa sul lungolago francese del lago Lemano, 26 km da Evian a Thonon. Vittoria seconda consecutiva per Remco Evenepoel. Nel giorno della festa nazionale il belga, campione del mondo e olimpico a cronometro, si è imposto con 28 secondi di vantaggio sulla maglia gialla Pogacar, riducendo lo svantaggio in generale a 4 minuti e 32. Entra invece nella top 10 dopo una buonissima cronometro il giurassiano Yannis Voisard della squadra svizzera Tudor. Il calcio ora senza pausa dal mondiale all'Europa. Questa sera alle 20 il Thun, campione svizzero ma orfano di diversi elementi chiave, partiti per altri lidi a partire dal condottiero in panchina Lustrinelli, ospita la Dinamo Zagabria nell'andata del Q2 di Champions League, diretta TV sulla 2. Chiudiamo con il tennis, perché sulla terra rossa austriaca di Kitzbühel il ventenne ginevrino Felbausch, numero 284 ATP, ha festeggiato il suo primo successo nel circuito, battendo il paraguayano Vallejo, numero 63 delle classifiche mondiali, 7-6, 6-1.
2: Le fatine dei dischi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 21 e minuto, Luca Rodboy in console. In diretta dalle 21 alle 23, come ieri sera, sostituisco DJ Monezza, che saluto e che ringrazio, cercando di variare, di cambiare, naturalmente non è la bella la brutta copia, più brutta nel senso, nel caso. Ieri sera è stato molto molto divertente, ringrazio tutti coloro i quali erano in ascolto, chi ha scritto, chi non l'ha fatto, come al solito, se volete farlo 079 873 8073. Quindi, come dicevo ieri sera, facciamo una sorta di Amarcord, quello che accadeva ormai 15-20 anni fa, trasmissione tipo SM3, quindi dediche richieste. E se ieri sera era una parte Amarcord dedicata molto a anche gli anni 90-2000, tra le varie, tra ska, tra reggae, tra punk, con tutti quei pezzi suggeriti anche da voi, o che poi uno richiama l'altro, no? Che fa un po' effetto domino, per non fare anche una copia di quello che è successo ieri, quella di questa sera vorrebbe essere un altro tipo di serata, però sempre inerente un po' al revival, no? Mi piace andare indietro nel tempo con la musica. Quella moderna, quella contemporanea, quella di oggi ci sarà, o dei vari singoli che ieri sera non avevo, che ho chiesto alle fatine o ai draghi della musica, più Dragura, ma che fate? E me li ha recuperati, quindi sentiremo un nuovo singolo dei Valanzasca, un nuovo singolo dei Sound System, un nuovo singolo di Brusco. Però la prima parte almeno della serata la vorrei intitolare Dal Jukebox alla Swing in London. Partiamo così.

0: pazzesco pensare che sono pezzi degli anni 50. Devo andare a fare il ratto delle Sabine dalla musica di Rete 1 questa sera, anche perché non tutte le abbiamo, pur essendo dei pezzoni. Questo è Little Richard, da cui poi Little Tony ha mutuato un po' del piccolo, insomma, l'ha mantenuto, l'ha tenuto. Mi mancava quell'80-90% di energia a Little Tony, però insomma, non è che puoi aver tutto, inizia con Little, poi magari sì. Pezzo poi ripreso anche da Elvis e un po' da tutti, quindi dicevo dal jukebox, e per jukebox intendiamo appunto un po' gli anni 50. Come al solito chiedo i vostri suggerimenti e lo state facendo, 079 873 8073. E appunto saluto anche già la mitica Aureli, che sta diventando una fatina della musica a distanza, tra l'altro una dei, forse delle più presenti e fidelizzate della radio, sia come presenza remota che come presenza presente, nel senso che una presenza remota è già qualcosa di strano anche solo in termini. E allora mi ha consigliato giustamente di andare un po' anche nelle criminal song dei tardi anni 50, ma no, nell'ambiente italico. E molto prima dei rapper con la faccia da cattivo c'era sicuramente Fred Buscaglione, i Baffetti Sottili, il whisky in mano, giacche bianche, aria da gangster americano. Era in realtà una costruzione artistica creata insieme all'amico paroliere Leo Chiosso. Nella vita Buscaglione era molto più ironico, autoironico, soprattutto del personaggio che interpretava, però già negli anni 50 portava avanti già l'idea di una sorta di, non dico influencer, però vedete che le cose sono cicliche e si ritorna. Fu ammesso al Conservatorio di Torino a soli 11 anni, quindi una sorta di, insomma, virgulto geniale della musica, ma non solo, ma lasciò gli studi pochi anni dopo perché la musica classica decisamente non faceva lui preferiva il jazz, i locali notturni e appunto le spremute di malto. Scoprì lo swing grazie ai musicisti e repertori statunitensi, che negli anni 50 non era così facile da avvicinare quel tipo di cultura di musica. Dovevi conoscere magari qualche marinaio, qualcuno che viaggiava, che ti portava dei vinili, chiaramente. E Lugano, ad esempio, cambiò la vita a Fred Buscaglione. Conobbe qui la futura moglie, l'acrobata e cantante Fatima Robbins, proprio in un locale di Lugano nel 1949. Mica male. E davvero americano, davvero, insomma, italo-americano, italiano, insomma, filo-americano, aveva una Ford Thunderbird, quindi un'auto che all'epoca in Italia era rarissima e che naturalmente contribuiva a rafforzare il suo mito da gangster elegante.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara! E pensare

0: Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you. You're fine. So kind.
1: Jerry Lee Lewis, Matto come un cavallo, anche in questo caso film su di lui li avete visti, dava fuoco a pianoforti e faceva di ogni, questo un po' l'essere matto, un po' anche per rafforzare un po', come prima parlavamo di Buscaglione, un po' il discorso del personaggio. Quindi ecco, chi emergeva era sicuramente artista negli anni 50, era colui che voleva un po' cambiare le regole in gioco. Gli anni 50, musicalmente parlando, erano un po' le band, no? Le swinging band, l'avvento poi delle prime chitarre elettriche eccetera, era qualcosa che era una vera e propria novità. Saltelliamo ancora dai cantanti famosi americani a quelli altrettanto famosi italiani e arriviamo in casa di Renato Carosone. Da piccolo studiava anche lui al Conservatorio di Napoli, anche se nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato il re del mambo, dello swing, del boogie woogie italiano. Negli anni 40 si trasferì in Eritrea per lavoro, negli anni 40 non lo era più, però l'Eritrea fu, così come l'Abissinia, l'Etiopia, un'ex colonia italiana in Africa. Doveva fare un'esperienza temporanea, ma Carosone finì per rimanerci un po' suonando poi per i pubblici internazionali, assorbendo influenze musicali da ogni parte del mondo, no? Si vede quando poi gli artisti giravano tanto, adesso chiaramente stando seduti sul divano si pensa sia facilmente così, schiacciando quattro tasti, girare, però quando poi ti tiri su negli anni 40 e 50 e vai in Eritrea, le cose sono un po' difficili. Con Tuo Fa l'Americano prese in giro sicuramente gli italiani che dopo la guerra copiavano tutto dagli Stati Uniti, no? Anche per quello che sta facendo un po' di una sorta di parallelismo, dai vestiti, le sigarette, i modi di parlare, la musica. Sicuramente ancora oggi una delle satire più riuscite della canzone italiana e uno dei pezzi più famosi di Carosone sicuramente. Fu tremendo, nel senso che nel 1960, quando era all'apice del successo, quando riempiva teatri, quando vendeva dischi ovunque, annunciò improvvisamente il ritiro dalle scene. Disse semplicemente: tutto quello che avevo da dire l'ho detto. Una scelta quasi impensabile per una star dell'epoca, ma rispettabilissima, e forse lo ricordiamo anche per quella scelta, chi lo sa. Era un musicista stimato dai jazzisti, quelli veri, con la Z maiuscola. Molti musicisti jazz lo consideravano uno dei migliori interpreti italiani dello swing e del jazz, e nonostante lui non sopportava le etichette, quindi non solo quelle dei vestiti ma soprattutto quelle musicali. Si definiva un curioso, un pronto a mischiare il jazz sì, ma con ritmi latini, con la tradizione partenopea da cui naturalmente arrivava. E se Fred Buscaglione era il gangster col whisky, Renato Carosone era quello che prendeva in giro il vicino di casa che si credeva americano. Quindi pianista raffinatissimo, umorista geniale, autore di tantissime canzoni meravigliose. Vi faccio ascoltare questo.

9 8 7 3 8 0 7 3. Abbiamo cambiato decennio, siamo negli anni 60 per i vostri aneddoti, i vostri racconti, le vostre richieste, le vostre canzoni preferite di questi anni. Due Wilson Pickett. What's going on?

È un po', non dico l'invenzione, però la musica soul che diventa veramente importante e qualcosa che ancora oggi, insomma, fa parlare di sé. Se pensiamo all'ultimo singolo di Bruno Mars, ecco, senza andare troppo lontano, siamo nel 2026. E torniamo ancora in Italia, perché da ragazzo lavorava come apprendista in un'officina, faceva il meccanico, il soprannome molleggiato gli arrivò per il modo elastico e saltellante con cui ballava sul palco e probabilmente con cui cambiava anche le candele delle auto. Sto parlando di Adriano Celentano. Molto prima degli influencer green e delle vacanze detox, Adriano Celentano cantava già il sogno di mollare tutto e ad esempio di fare il contadino. E detto da uno che aveva portato il rock and roll in Italia, fa ancora più effetto, perché brani come, non so, Il ragazzo della via Gluck, dove la natura è un'ossessione ricorrente, se lo pensiamo adesso è super attuale, quindi molti dei suoi brani come Il contadino che ascoltiamo adesso raccontano proprio la cementificazione, la campagna, il verde che scompare, il rapporto dell'uomo con l'ambiente, questo a metà degli anni 60. Prima che diventassero famosi, Enzo Iannacci suonò nei gruppi legati a Celentano, come i Rock Boys ad esempio. E negli anni 50 il molleggiato portò in Italia il rock and roll, quello ispirato a Elvis Presley ad esempio, diventando uno dei pionieri del genere insieme a figure poi come appunto sia Iannacci che Gabber, che poi magari ci ascoltiamo anche qualcosa di loro. Quando Celentano pubblicò Il contadino parlava già del rapporto tra uomo e natura, della vita semplice e del distacco dalla frenesia moderna. Temi che sarebbero diventati di moda decenni dopo e che sono ancora super attuali. In particolare Il contadino è una cover di Sam & Dave, quindi interessante l'accostamento col Soul Man di prima. Il brano era Hold On, I'm Coming, quindi grande successone soul. Non dimentichiamoci che tutto quel discorso di autarchia, no, degli anni 60, 70, in questo caso l'85, ma più o meno cambiava poco. In Italia si ascoltava praticamente solo musica italiana, non era così facile, come dicevo prima, arrivare a figure di spicco, magari sì, ma ecco, magari pezzi solo un po' più b-side, un po' più rari, era difficile trovarli. E quindi poi nasceva anche tutto quel parterre di pezzi da Tutta mia la città, insomma tutte quelle finte cover che chiamo io, ecco. Beh, Il contadino non so se è una finta cover, però è una cover del brano di Sam & Dave che uscì appunto originale nel 66. Questa Adriano Celentano.

tutta molto appiattita, no? Si è perso tutto il puntato di questa diventata tutta, però va bene. Chiaramente Celentano aveva una voce giusto per fare altre cose, insomma, un sul soul, però buona l'idea, buoni contenuti. Sull'arrangiamento ne potremo discutere. Salvaci tu, Otis.

Ringrazio Alberto che mi scrive, dicevo, scommetto che non sapete perché hanno fatto questa canzone, riferendosi a Renato Carosone, quindi quanto sei bello lì col cammello, lo zio Toto ha anche un appartamento in uno di questi edifici. Insomma, mi manda questo messaggio un po' ermetico, io gli dico raccontami, mi scrive: già negli anni '80 un costruttore di nome Ottieri, quindi stiamo parlando di Renato Carosone, stiamo parlando di Napoli, grazie a favori politici ha costruito 10 palazzi a Napoli e ha sposato una donna araba. Era immischiato con tutto e di più, le hanno addirittura dedicato questa canzone. Per questo la storia del cammello, quanto sei bello, era dedicata alla moglie, e voilà, ecco, quindi mi piace anche, no? Mi sembra di essere in qualche modo a casa, o non so, una bettola del tempo che fu, con un giradischi, con un jukebox magari. Qualcuno che sente una canzone e che racconta l'aneddoto di quella canzone, magari aneddoti, storie che vanno al di là dell'AI, di Wikipedia di turno, no? Sono quegli aneddoti belli, belli di pancia, belli che si ricordano proprio perché sono questo tipo di aneddoto. E, musicalmente parlando, anni 60 vuol dire anche questo. Lui è Desmond Dekker.

Prova até que voi. Ma Toasting, la prima forma poi di quello che diventò lentamente poi la raga muffin, anche il rap, no? Di aggiungere qualcosa a uno strumentale. In questo caso siamo in profonda Giamaica con una delle band più rappresentative dello ska original, Scatalites, e la loro Guns of Navarone, evidente tributo ai cannoni di Navarone, quindi al cinema, no? Perché soprattutto musiche come lo ska, che inizialmente dovevano farsi un po' conoscere, pur avendo il levare da parte loro, che è qualcosa che non ti tiene fermo, cosa che poi anche ha mutuato anche la house e altre varie, insomma, forme di musica per ballare, quindi quello era già un vantaggio. Però poi avevano bisogno, no? Un po' di travestirsi, quindi di prendere e fare spesso e volentieri magari anche delle cover. Scatalites, che erano un po' la band dei migliori musicisti di Kingston e dintorni, ed era la cosiddetta in-house band di soprattutto un produttore del nome Clement Coxon Dodd. Quindi se avete tempo e voglia di vedere un bellissimo film The Harder They Come, è abbastanza spiegata questo discorso, no? Dei vari virgulti giamaicani che cercavano in qualche modo, no? Poverissimi, in Giamaica negli anni 60 un'ex colonia inglese, quindi in qualche modo se prima aveva un po' di ricchezza, poi diventò solamente sfruttata, eccetera. E quindi si vedono tutti questi cantanti che cercano di andare a fare delle audizioni in questi studi, nello studio One in particolare di Clement Coxon Dodd, che arrivano magari con il loro pezzo, e la in-house band è proprio la band che era lì, no? Quindi il cantante arrivava da solo, arrivava il singer di turno e veniva accompagnato appunto dalle Scatalites essenzialmente. Scatalites poi lentamente fecero anche successo singolarmente, però girano ancora adesso chiaramente i sopravvissuti superstiti e anche quelli tra virgolette nuovi, che magari suonano dagli anni 90, sono già 30 anni di Scatalites, però ecco, i vari volti e insomma i nomi notissimi a chi ama lo ska original li conosciamo bene. Uno dei più grandi artisti giamaicano, che è morto anche lui qualche anno fa, fu sicuramente Toots Hibbert, che insieme a The Metals era di Toots and the Metals.

1967, Sly and the Family Stone. Canzone tra l'altro usata nel medley del karaoke parte di Shrek. Dopo torniamo magari a parlare di soul, della differenza magari tra un soul targato Motown e un soul targato Stax, quindi ecco. Facciamo adesso una gita al tricolore italico e con questo magari arriviamo alle 22. Nel frattempo, se avete ancora voglia di scrivere, 079-873-8073, sono in diretta fino alle 23, quindi ancora un'oretta insieme. Nella prossima ora rimaniamo ancora negli anni 60, però cambiando un po' il tiro, vedendo un po' tra rock, beat, cosa stava succedendo, sia in Italia che no. E l'abbiamo citato prima, Enzo Iannacci, mentre pubblicava dischi e saliva sul palco, studiava medicina, quindi era medico e cantante nello stesso momento. Si laureò, continuò a esercitare la professione anche quando era già famoso. Non solo, trascorse un periodo in Sudafrica, un periodo di formazione nell'ambiente legato al celebre cardiochirurgo Christian Barnard, quello passato alla storia per il primo trapianto di cuore. Prima dei cantautori impegnati e del cabaret, fu uno dei pionieri in qualche modo del rock and roll italiano, insieme abbiamo citato prima Celentano e a Giorgio Gaber, che ascolteremo più tardi. Negli anni 50, insieme proprio a Gaber, fondò il duo I Due Corsari, molto prima che entrambi diventassero i giganti della canzone d'autore. Si erano già trovati. Come se non bastasse la musica, il teatro, la medicina, Enzo Iannacci fu anche istruttore di karate in una palestra milanese. Ha raccontato la Milano che nessuno raccontava, quindi milanese doc, puntava scarda tennis e tutti quei pezzi, l'Armando, faceva il palo nella banda dell'Ortiga. Nelle sue canzoni i protagonisti erano i barboni, erano i stralunati, erano i perdenti, erano un po' la gente comune. Molto prima che diventasse di moda parlare degli ultimi, no? Quindi anche in questo caso con Iannacci abbiamo in qualche modo un precursore di quello che poi verrà cavalcato come contenuto delle canzoni nei decenni successivi. Medico, rocker, abbiamo detto, cabarettista, pianista, karateka, poeta dei perdenti. Enzo Iannacci sembrava avere almeno 5 vite diverse, in qualche modo è riuscito a viverle tutte insieme. Io ebbi la fortuna, ero molto piccolo, però vidi un suo concerto e mi ricordai proprio il fatto che era anche molto lunatico, no? Oltre al fatto che anche lui amava succhi vari d'uva e spremute di malti. E a un certo punto c'era forse qualcuno che lo contestava, adesso non ricordo esattamente i dettagli, però ricordo che dopo qualche canzone, poco, del concerto, si è messo a litigare con uno del pubblico, eravamo in tanti nel pubblico, ero molto piccolo, non penso neanche di aver avuto 10 anni, ma i miei ascoltavano tanta musica, mi portavano a tanti concerti, questa fu la mia grande fortuna. E comunque a un certo punto ha piantato lì il concerto e se n'è andato, quindi vabbè, fa niente. Me lo ricordo ancora adesso, pur magari non ricordandomi cosa ho mangiato a pranzo. Una delle canzoni più famose della musica italiana è quella che ascoltiamo adesso, che dietro la comicità è questa, l'essere famoso ed essere una canzone, non dico da tendine al carnevale, ma quasi, dietro c'era una satira sull'esclusione, sul sentirmi e sentirsi sempre fuori posto.

0: Vengo anch'io, notturno! Vengo anch'io,
1: notturno!
0: Vengo anch'io, notturno! Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno! Vengo anch'io, notturno! Vengo anch'io, notturno! Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno!
2: Radio Televisione Svizzera.
3: Le 22 e un minuto in questo istante. Luca Rodboy in console ancora per 59 minuti.

The Who prima, Small Faces dopo. Siamo ancora negli anni 60, però in questo caso la musica si è fatta molto più bianca, no? Non è più il soul, non è più il reggae, il rocksteady, l'original ska, ma è qualcosa più a che vedere con il beat, con il rock, qualcosa più a che vedere con un signor Fender che inizia a sperimentare le sue chitarre, i suoi amplificatori, un signor Marshall che gli va dietro e tutta una serie poi di artisti che prendono e sviluppano in modo anche provocatorio e cercando di capire quali suoni nuovi si potevano tirar fuori da quello strumento anche stranissimo. Facciamo ancora un salto in Italia, senza chitarre per il momento, ma tornando già negli anni 50, prima di diventare il signor G, Giorgio Gaber suonava rock and roll nei locali milanesi, era considerato anche lui uno dei pionieri insieme a Celentano e Iannacci, che così chiudiamo appunto questa terna bellissima. Abbiamo già detto che con Iannacci formò i Due Corsari, con teatro, canzone, con monologhi, quindi un mishmash, un mix tra appunto commedie teatrali e musica. E suonava la chitarra perché, questo è un fatto biografico ampiamente documentato, Gaber fu colpito dalla poliomielite e la riabilitazione lo portò a sviluppare appunto un rapporto speciale con la chitarra, che diventò il suo strumento simbolo, anche perché poi la chitarra era facilmente trasportabile, era un po' lo strumento, no, dei cantautori, come lo strumento dei stornellatori, e chiaro anche il pianoforte, però era un po' più difficile da portare in giro evidentemente. Negli anni 70 era uno dei volti più popolari della televisione italiana, ma anche lui in qualche modo all'apice del successo, l'abbiamo già citata questa storia questa sera, preferì abbandonare in questo caso il piccolo schermo per dedicarsi al teatro, spettacoli più personali, quindi forse un po' questo non accadrebbe oggi, dove i video è un po' tutto, invece no. Vado a teatro perché vado dove mi piace, non tanto vado dove il portafoglio si riempie più facilmente, poi magari era già ricco anche di famiglia, non so. A signor G non bastava cantare, creò appunto il teatro canzone, un mix di musica, di satira chiaramente, politica, di filosofia e di osservazione della vita quotidiana, che poi influenzerà altra generazione di artisti, l'abbiamo già detto, insomma, con Iannacci e con non solo, ecco, guardarsi in giro, vedere chi lo cerca, chi lo attorna e cantare in qualche modo di queste persone. E come Enzo raccontava la città, i suoi abitanti, e anche Gaber aveva uno sguardo forse ancora un po' più politico e sociale di Iannacci, forse, però entrambi erano lì sul filone giusto. Molte le canzoni di Giorgio sembrano ancora super attuali e scritte ieri per oggi. E non amava essere trattato come un maestro, come un intellettuale, preferiva definirsi semplicemente una persona curiosa che si faceva domande. E quindi, prima di diventare il filosofo delle nostre contraddizioni, Giorgio Gaber era uno che faceva rock and roll nei locali milanesi, poi ha avuto un'idea geniale: smettere di fare solo canzoni e cominciare a raccontare le persone, e da lì non si è più fermato.

0: che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro un lamento un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: la sera vedersi più al bar.
1: Che noi più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è salti vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito sei volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo.

potevano certo mancare i Led Zeppelin. Qua siamo sul finire degli anni 60. Abbiamo già la potenza di cui vi parlavo prima. Altra cosa interessante è anche la durata delle canzoni, no? Che fino a anni 50 di sicuro, e primi anche metà degli anni 60, eccetera, soprattutto poi sul versante magari un po' più black, le durate erano due minuti e mezzo, no? Quindi ecco, in quest'ora e 20, sono le 22:20, sono in diretta. E saluto tutte quelle che scrivono e continuate pure a farlo. 079 873 8073, Luca Rodboy anche domani sera dalle 21 alle 23 presente per sostituire DJ Monnezza, cercando di proporre appunto altre cose, non fare la bella o la brutta copia di DJ Monnezza, ce n'è uno solo naturalmente. Ringrazio e saluto, buone vacanze. Dicevo che anche le lunghezze dei brani cambiano. Ora tutto sommato sono un paio d'anni che siamo tornati a radio cut, radio edit molto più simile agli anni 50, no? Per almeno 20 o 30 anni si è rimasti sui, magari 30 no, ma sui 3 minuti e mezzo classici. La forma canzone ha sempre più preso nel tempo un aspetto un po' più da formato Excel che non tanto da formato artista, e quindi un intro, una strofa, un'altra strofa, un ritornello, un bridge, un assolo, un ritornello, un finale, quindi ecco più o meno forme canzoni sono quelle. Ultimamente sono ridotte, io facendo le battute spesso magari quando sento artisti che anche nuovi, anche che magari mi piacciono poco, dico che forse è questione sia di portafoglio, no? Gli studi discografici costano, quindi c'è un pezzo di 2 minuti e 20 anziché 3 minuti e mezzo, magari risparmio quei 10-20 mila franchi o euro a seconda poi di che mercato stiamo parlando. O anche magari le idee sono poche e confuse, no? Come diceva anche Snoopy. In realtà invece, soprattutto negli anni 70, le cose si dilatavano. Io prendo sempre magari come esempio Lee Who, che se a livello artistico una canzone degli Who ha bisogno di un minuto e mezzo solo di introduzione, e loro facevano una canzone di 5 minuti, perché naturalmente, perché la canzone è quella, no? Al di là di poi stare lì col cronometro in mano, no? O se penso ai Pink Floyd, o se penso a tantissimi altri esempi. Adesso vi voglio presentare due canzoni, una back to back, come diceva la mia amica Mary Birch, che saluto, ve le faccio sentire attaccate. E uno, vabbè, un grande classico dei Doors, non ho bisogno di dire niente né su Jim Morrison né sulla band, semplicemente genialità. Ricordatevi sempre che non c'era il bassista in questa band, ma che appunto Manzarek faceva tutto lui, ed era un po', sì, Jim era il frontman, chiaramente si ricorda lui, ma Ray era tutto il resto, voilà. E poi vi attacco un pezzo di Faber che mutua e riprende lo stesso riff, no, di Roadhouse Blues, quindi rifatto a distanza di 11 anni. Roadhouse Blues è del 1970 e quello che non ho è del 1981, però ho trovato sempre delle assonanze. Quando mi è capitato di suonare diversi anni fa in una cover band di Gordo, del mio paese, che saluto, mi piaceva fare una sorta di medley tra queste due canzoni, perché come sentirete sono abbastanza simili.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che

meraviglioso. Naturalmente Fabrizio De André, assolutamente controcorrente. Adesso sentire dire uno quello che non ho e quel che non mi manca, cioè forse la più bella frase di quella canzone è veramente pensarla adesso. Il soprannome Faber non nasce da Fabrizio, non è una contrazione del nome di De André, ma dalle matite Faber-Castell, di cui era un appassionato collezionista, e il soprannome, il nomignolo glielo diede proprio l'amico Paolo Villaggio. Con Paolo Villaggio scrisse anche diverse canzoni, ad esempio la celebre Carlo Martello ritorna alla battaglia di Poitiers, nasce proprio a quattro mani con il futuro Fantozzi, Fracchia. E all'epoca, quando uscì ad esempio quella canzone, sembrava una follia per il mercato discografico italiano. Secondo la moglie Dori Ghezzi, arrivava a fumare diversi pacchetti di sigarette al giorno. Diciamo che era abbastanza un vizioso, da quello a anche lui il succo di malto concentrato, mi sa che gli piaceva molto molto molto, e se finiva le sigarette nel cuore della notte usciva a cercare un distributore aperto. Anche qua i video lo immortalano sempre con una paglia in bocca e con una bottiglia di fianco a lui. L'amico Mauro Pagani, anche lui grande scrittore e collaboratore di André, raccontò che spesso Faber chiedeva date e ora di nascita delle persone per fare il tema astrale, un po' come fa la Vale quando viene al gioco del Luca. A volte il giudizio delle stelle influenzava persino le collaborazioni artistiche, quindi prendeva sul serio l'astrologia, no? Che sembra non così evidente, no? Da uno così con quello che è stesso, non che l'astrologia, ecco, insomma due mondi abbastanza antitetici. E quando viveva in Gallura, in Sardegna, perché per lui amava la Sardegna quasi quanto Genova, sostenne l'esame di guida a Olbia. Alcuni amici ricordano che i futuri automobilisti si ritrovano spesso in una piccola vineria vicino alla scuola guida, proprio per così, per trovare il coraggio di fare l'esame, forse, non lo so. E scelse appunto di vivere per molti anni nell'entroterra gallurese, lontano dai riflettori, perché cercava una vita più libera e vicina alla terra. Poi questo lo portò anche a una disavventura con il rapimento, eccetera, eccetera. Altra curiosità di De André, chi lo frequentava raccontava di un De André molto scherzoso e anticonformista, lontano veramente dall'immagine del poeta sempre serio, malinconico, in qualche modo non dico triste, però ecco, serio, diciamo così, no? Piaceva anche scherzare, magari raccontava anche qualche barzelletta qua e là. Lo chiamavano Faber, ma avrebbe potuto chiamarsi semplicemente quello che guardava dove gli altri non guardavano. Dalle prostitute ai pescatori, ai ribelli, agli emarginati. E qua ritorniamo un po'. Questa cosa l'abbiamo detta per Gaber, l'abbiamo detta per Iannacci, l'abbiamo detta un po' nel corso di queste ore e mezzo insieme. De André ha trasformato gli ultimi nei protagonisti delle canzoni più belle della musica italiana.

tanta roba anche con i Deep, però i Rare Earth, bello. Vi ringrazio e apprezzo anche quello che mi scrivete. Per me è una gioia poter passare qualche sera qui, e, umile operaio nella vigna musicale, no? Un po' così, parafrasando qualcuno di un po' più celebre che diceva altre cose, ma saluto sempre Maurizio di Monnezza che ritornerà. Poi tornerò ancora a settembre, Monnezza giustamente ha diverse settimane di vacanza, è giusto che le faccia, quindi ecco, ben venga anche in qualche modo. Tra l'altro vi ricordo, sabato dalle 15 torna Local Heroes, torna il gioco del Luca dalle 16 alle 18 in mia compagnia, e domenica sarò ancora presente per accompagnarvi sempre così, parlando di musica, in We Are The Champions, quindi insomma un po' una sovraesposizione mediatica per Rude Boy in questa settimana, ma giustamente quando fai le vacanze poi giusto le facciano gli altri, quando fai le vacanze poi quando ritorni devi recuperare, però amo così tanto il mio lavoro che per me recuperare è sempre molto onorifico, specie farlo in questo modo. Prima di diventare Lucio Battisti, torniamo in Italia. Negli anni 60 girava l'Italia suonando in complessi beat e locali da ballo. La sua carriera da cantante arrivò dopo quella da musicista. Quando lo ascoltò per la prima volta, Mogol non rimase colpito dalla voce, sebbene una voce fine, un falsetto delicato. Capì invece quasi subito di avere davanti un compositore straordinario. Da lì nacque uno dei sodalizi più importanti della musica italiana. A differenza di molti colleghi, Lucio col passare degli anni diventò sempre più riservato, evitava interviste, televisione, apparizioni pubbliche, preferendo che parlassero le canzoni. In effetti mio padre è grande appassionato di Lucio Battisti, penso che ha collezionato tutti i vinili

visto tanti concerti insieme ai miei genitori, mai quello di Battisti, perché penso che quando ero sufficientemente piccolo per poter andare a un concerto lui aveva già smesso di fare concerti. Io l'ho sempre associato non tanto a una ricerca di perfezione che sicuramente lui aveva e che voleva, ma una sorta di poca sicurezza, no? Per me gli artisti sono prima sul palco e poi su un vinile, magari anche in entrambe le cose, però vedere su un palco è tanta roba. E quando era, stessa storia che ritorna anche questa, quando era probabilmente il cantante più amato d'Italia, decise quasi di sparire dagli schermi, una scelta impensabile oggi. E non uscì mai dall'Italia, nel senso che, come altre realtà che conosciamo adesso, strafamoso in Italia, già andavi in Francia, ad esempio, non dico che non lo conosceva nessuno, però ecco, era una realtà un po' strana da quel punto di vista lì, cioè chi non ha preso l'internazionalità o la voglia di andare oltre la borderline come metro di misura per l'essere famoso. Amava correre, andare in bicicletta, mantenersi in forma, era un grande sportivo Battisti. Un'immagine molto lontana dallo stereotipo del cantante chiuso in studio di distrazione, ricciolino con magari un foulard al collo. Cambiava continuamente pelle musicale, dal beat degli anni 60 alle sperimentazioni elettroniche dei 90. Non ha mai voluto ripetersi, molti fan si dividevano, ma lui andava sempre avanti. Molte canzoni di Battisti parlavano di sentimenti, come ad esempio Il mio canto libero. Ma dietro c'era spesso anche il desiderio di indipendenza e di fuga dalle convenzioni. Vito Battisti è riuscito in un'impresa quasi impossibile, diventare una superstar evitando di comportarsi da superstar. Vi faccio ascoltare un pezzo che a me piace molto, magari non molto famosissimo.

c'era anche il leone e la gallina che volevo passare. O la compagnia, ricordatevi che non è di Vasco Rossi. Canzoni di Battisti che riascoltate poi quando hai 50 anni cambiano completamente, no? Quindi anche pezzi, senti la chitarrina funk sotto, senti arrangiamenti un po' particolari, ma quando anche magari riascolti Alan Sorrenti in un altro modo e boh. Bello anche di stagionare, no? Siamo quasi alla fine, eh? Mettiamo una donna, dai.

King. Più che Carole King, Carole the Queen, forse. Bellissimo. Io ringrazio ancora tutti quelli che scrivono, che hanno scritto. Sono molto divertito anche questa sera. I pezzi che vi ho citato, che volevo mettere nel 2026, ho evitato. Chiudiamo con un pezzo 2026 ticinese per onorare una band. Però c'è ancora il tempo di parlare di uno grande che non abbiamo ancora citato oggi. Quindi da Carole King torniamo ancora in quel di Milano, perché negli anni 60 fu tra i protagonisti del fermento artistico di Milano, insieme a nomi che abbiamo già citato e già ascoltati. Sto parlando di Nanni Svampa. Fantastico. Nelle sue canzoni, nei suoi spettacoli ha conservato storie, personaggi, modi di dire, anche lui, e memoria della Milano popolare che stava scomparendo. Era un divulgatore della cultura milanese, non era soltanto un cantante, scriveva libri, raccoglieva testi, tradizioni, ricette, si impegnava a mantenere vivo appunto il patrimonio linguistico milanese. Molti lo consideravano qualcosa di vecchio, no? Perché cantava, parlava e scriveva in dialetto, ma il dialetto per lui era modernissimo, no? Svampa lo usava per parlare di temi universali, ironici e attuali. E incrociò anche lui la strada con gli Annacci Gaber, il cabaret milanese. E anche quando affrontava temi seri preferiva l'ironia, il sorriso, il racconto quotidiano alle grandi dichiarazioni. Se Milano avesse avuto un archivista con la chitarra, probabilmente si sarebbe chiamato Nanni Svampa, poi ricordiamo anche i Gufi e tutto quel cote lì. Cantautore, cabarettista, custode appunto del dialetto milanese, ha dimostrato che una lingua locale può raccontare il mondo intero.

0: mi è il mal de fior.
1: Mitico. Magari non tutta farina del suo sacco, come in questo caso, che è una cover, però mi piace riascoltarlo così. Allora, vi saluto con una nuova uscita discografica del mercato ticinese. È un pezzo un po' più notturno, è per quello che ve lo presento qui stasera, anziché presentarlo all'interno di Local Heroes sabato pomeriggio. Loro si chiamano Hap Lloyd, pianoforte, voce e tessiture orchestrali costituiscono proprio il nucleo della scrittura di Hap Lloyd, di questo combo. La musica del progetto intreccia elementi acustici ed elettronici, costruzioni lente, tensioni emotive e attenzione al dettaglio timbrico. Le composizioni si sviluppano attraverso spazio sonoro, dinamica e stratificazioni orchestrali, mantenendo un approccio indipendente e una sensibilità introspettiva e malinconica. Eppur affrontando le proprie radici nella Svizzera, affondando naturalmente, Hap Lloyd privilegia un approccio compositivo e produttivo aperto a influenze e sensibilità internazionali. Io vi aspetto domani dalle 21 alle 23 per farvi ascoltare quello che non abbiamo ascoltato stasera e molto altro. Stay rude.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 23 e un minuto. Vi lascio con Herbert Cioffi. Un'ora per voi.
2: Con la mano nella mano.
3: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
4: E infatti eccomi qui, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Mi sono imbattuto in un bellissimo articolo di Zucchero che ha raccontato un po' della musica, dei suoi grandi successi, oltre 60 milioni di copie vendute, concerti in tutto il mondo, collaborazioni con i più grandi artisti di sempre, più di 40 anni di carriera e, attenzione, una nomination ai Grammy Awards. Diciamo anche che il prossimo anno il cantautore festeggerà i 40 anni di Blues, un album capolavoro da 1.280.000 copie vendute, parliamo di copie fisiche. Ci saranno una serie di concerti che culmineranno all'Arena di Verona per raccontare la storia di Zucchero, di questo album, del suo genere musicale e di quello che è lui. In questo articolo, tra l'altro, elogia Stefano De Martino, che comincia a tracciare l'identikit di quello che potrebbe essere il prossimo Festival di Sanremo, con una serata interamente dedicata alla ricerca di chi andrà a Eurovision, e Zucchero dice che è una cosa molto bella e molto giusta. Parla un po' a 360 gradi della musica, dei giovani, del rap, dell'assenza di melodia, dell'assenza di poesia, di sentimento. Poi dice una cosa cruciale, che è quella con la quale vorrei partire questa volta con la puntata di Un'ora per voi. Dice: il successo non va mantenuto, ma giustificato. È così. Un artista non dovrebbe mai ricercare la grande hit per rimanere sulla cresta dell'onda. Un artista dovrebbe scrivere e cantare delle canzoni per continuare a convincerci che è forte, che sa interpretare i nostri sentimenti, che sa entrare dentro di noi regalandoci una canzone che poi riascoltiamo e ci faccia vibrare. E quello che accade, senza andare nell'album Blues, ma magari pescando da oro, incenso e birra, una canzone che è rimasta un po' lì, non che non sia un successo, ma tu la senti e immediatamente sei nel mondo di Zucchero Fornaciari, del suo blues indimenticabile, autentico e sanguigno.

A Wonderful World, Zucchero Fornaciari, per aprire questa puntata di un'ora per voi, e rimaniamo sui grandi artisti della musica italiana anche aprendo il sipario sulle novità che andiamo a commentare. Attenzione, torna Edoardo Bennato con una canzone che si chiama Ogni Settimana, un ritorno autentico, coerente e fedele alla sua storica anima di One Man Band, con un pezzo uscito e subito ha reclutato grandi commenti positivi. Ritmo incalzante, un bel impianto rock blues, una canzone suonata, genuina, come è il suo stile. È un pezzo che è concepito ovviamente per le dimensioni concerti, che sembra essere un ottimo biglietto da visita per il prossimo album di inediti autunnali, che conferma la potenza di Edoardo Bennato. Dico sempre, è bello commentare e ascoltare la nuova musica, è altrettanto consolante poggiare le spalle sui grandi classici. Questa canzone affronta il tema del tempo, lo scorrere del tempo, la ciclicità alienante della settimana, un tema che molti hanno rivisto come una versione aggiornata e speculare della storica Una Settimana, Un Giorno. Infatti la canzone si chiama Ogni Settimana. Riporto anche un po' a quella dimensione estiva, quando uscivano i singoli, le hit di Edoardo Bennato nell'estate degli anni Ottanta, e se si chiude gli occhi si riesce a tornare a quell'istante lì. D'altro canto, se Bennato è Bennato, ci sarà anche un motivo.

Fra l'altro, oltre a essere molto bella, quando dice ho dedicato i miei lunedì alla voglia di ricominciare un classico, si dice sempre da settimana prossima riparte la mia vita. Parliamo di Elea, orgoglio svizzero, ottima rapper, io l'adoro. Se già avevamo percepito che aveva l'esigenza non di apparire ma di dimostrare quello che era, l'urgenza di raccontarsi in maniera profonda, ecco che dopo l'album Pixel la rapper torna con un progetto dalla scrittura sincera, immediata, con ironia, con fragilità, con delle belle immagini, un lavoro da cui emerge appunto carattere e credibilità, che si chiama E26, dove tutto è in movimento, città, relazione, concerti, treni, luoghi che si attraversano più che abitare. E allora cosa fa lei? L'artista prende quello che vive, osserva e lo porta dentro a quello che tecnicamente nel rap viene chiamato la barra, e alterna leggerezza e inquietudine mettendo insieme tutti questi dettagli concreti. È molto brava, perché il discorso cruciale su di lei è proprio questo: non è alla ricerca di una hit, ma è alla ricerca di confermare quanto sia potente, cosa che avevamo già assaporato. Secondo me un pezzo che brilla assolutamente è Non è divertente.

C'è anche un'ottima gestione della voce, devo dire, degli arrangiamenti. Molto brava Elea, ma andiamo a chiudere il commento di un'ora per voi delle novità con un pezzo meraviglioso. Allora, America è uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che è uscito con una versione rivisitata da Dardust, dalla presenza di Marrakesh, a proposito di barre, perché lui entra con le sue barre e riesce a dare vita a un nuovo brano prendendo lo storico del 1979. Dice lei: ho dato una rinfrescata all'America, l'ho ricantata, l'ho respirata nuovamente, e con America Gianna Nannini trasporta nel presente il suo storico brano. Se la versione originale fotografava un'America provocatoria e simbolica, questa nuova interpretazione mette al centro un sogno che secondo l'artista si è progressivamente liquefatto. Anche Marrakesh dice: Gianna è l'icona del rock e del femminismo, l'incontro è stato mitologico, è stato meraviglioso essere contattata da lei per collaborare a questo brano. Il pezzo funziona benissimo e l'uscita del singolo anticipa la pubblicazione di una nuova edizione di California ristampata dello storico album del 1979, disco dalla svolta rock che proprio con il singolo America aveva fatto approdare Gianna Nannini ai primi posti delle classifiche anche in Germania e nel nord Europa. Una bellissima possibilità quando gli artisti consolidati della musica italiana si mescolano fra loro e soprattutto si contaminano con il rap.

0: Nessuno dimentica Rose Villain a Sanremo, Fuorilegge e il mitico balletto. L'abbiamo ascoltata perché il 20 di luglio Rose Villain, Rosa Luini, compie 37 anni. Cresciuta a Milano, ovviamente, frequentando molto l'America, New York, e lì ha imparato a fare il rap. Secondo me Rose Villain è riuscita a identificarsi chiaramente come un personaggio preciso della scena rap. E questo non è poco: quando tu nell'arte riesci a identificare esattamente chi sei e brilli per quella luce, finisci per essere identificabile e il tuo prodotto molto molto fruibile. Il suo successo, che lei ha sempre raccontato, lo ha dovuto al padre, che l'ha aiutata molto, perché l'ha fatta studiare all'estero, perché l'ha supportata. Il padre, ricordiamo, amministratore delegato di un'importante azienda informatica, che ha sempre in qualche modo sovvenzionato un po' in tutti i sensi il desiderio della figlia di diventare una grande cantante. In più, in questo periodo, l'abbiamo anche commentato qualche settimana fa in una puntata di Un'ora per voi, più che felice per la nascita di suo figlio. Cambiamo argomento e occupiamoci di Ultimo. Allora, dappertutto avrete letto il grande successo di Ultimo a Roma, che riesce a realizzare un evento incredibile, così incredibile che anche Vasco Rossi, il comandante, si è complimentato con Ultimo dicendo: i record sono per essere battuti. 250.000 persone a Tor Vergata a Roma. E Vasco, insomma, è rimasto molto sorpreso, anche perché ricordiamo che il record fino a questo momento era del Modena Park del 2017. Ultimo è sicuramente un grande fenomeno musicale. Suona benissimo, non ha paura dei live. La dimensione live non è sempre facile. Trovarsi davanti a una schiera di persone che esigono un qualcosa da te non è una cosa scontata. È bravissimo, però ancora una volta dico, qualcosa secondo me non torna. Lui prima del concerto è arrivato in elicottero col suo cappellino e la canotta bianca d'ordinanza, si è goduto un pochino l'atmosfera, una notte ovviamente immaginata e sognata da 10 anni, che è diventata realtà in una calda serata estiva, e a un certo punto scende e davanti a queste 250.000 persone adoranti, anche perché io le stories le ho viste su tutti i social, canta il suo repertorio benissimo. C'è un però: il concerto è fatto a Roma, a Tor Vergata, dove Ultimo è una specie di divinità, cioè tutte le borgate romane, i quartieri romani vivono della musica di Ultimo. Non è un male, però io sono contento che Vasco Rossi, che è sempre molto carino con tutti i suoi colleghi, sia complimentato, ma questo risultato lo voglio vedere da qualche altra parte, perché ovviamente Roma è la patria di Ultimo. E poi c'è una stesura e una scrittura di canzoni che secondo me va in una direzione poco universale, cioè soddisfa un determinato pubblico. È vero, ho appena detto che Rose Villain, identificandosi in quello che è, ha fatto una buona operazione, è giusto farlo. Però quando una canzone non è completamente trasversale, l'artista rischia di rimanere impantanato. Adesso sarò eccessivamente polemico, ma davanti al grande risultato di Ultimo io apprendo il suo eccezionale talento nel suonare dal vivo, nel gestire questa cosa. Sulla produzione musicale rimango ancora con qualche dubbio.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo

Poi bisogna dire che anche Eros Ramazzotti ha fatto lo stesso percorso, eh? Aveva canzoni che andavano molto bene per i giovani di quei determinati quartieri, che interpretava l'idem sentire di un determinato momento culturale. Rimango ancora perplesso, perché qualcuno potrebbe dirmi: beh, anche Vasco ha fatto il Modena Park a Modena, però Vasco Rossi fa un concerto a Roma, cosa che farà l'anno prossimo per il giubileo e la sua ricorrenza legata ai 50 anni di carriera, non ce n'è per nessuno, secondo me. Quindi il paragone ultimo Vasco non regge. Staremo a vedere comunque sul lungo, anche perché io sono eccessivamente critico con alcuni artisti, ma sono anche molto contento di essere smentito. Parliamo di Jovanotti, che per i 60 anni si fa un regalo, lo fa anche ai suoi fan. Dal 26 novembre al 2 dicembre arriverà al cinema il primo docufilm dedicato alla sua carriera, un evento speciale, unico, un evento che racconterà Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. Questo è il titolo, racconterà proprio il percorso dell'artista dalla piccola radio in cui ha mosso i primi passi della musica fino ai palazzetti, agli stadi, e si mostrerà anche il lato intimo, meno conosciuto del cantante, tutto il lungo percorso fino a far diventare eventi, a proposito di grandi eventi, tutte le sue idee. Come il Jova Beach Party, che dobbiamo riconoscere, quando ho avuto quest'idea io ancora una volta ero scettico, e poi alla fine ho dovuto alzare le mani perché mi sono reso conto che era una grande idea musicale di aggregazione, una sorta di Woodstock giovanottiana. La grande avventura di Jovanotti, che ha dei momenti di estrema libertà artistica espressiva. Ora vi faccio sentire una canzone degli anni 90, bellissima, non battuta, che pochissimi conoscono, che si chiama Il Ballerino, e siamo molto lontani dal Jovanotti dei featuring con Alfa o quelli attuali, dove adesso io, quando vedo Jovanotti, che è un po' dappertutto, storco il naso, perché dico: mi fa strano che Jovanotti, che è arrivato lì, che ha fatto un disco con Rick Rubin, poi si giri e faccia magari un featuring con Gabri Ponte. Ma il Jovanotti più puro in realtà aveva delle idee geniali, non solo l'ombelico del mondo, ma per esempio la narrazione di questo ballerino che si trova in coda in discoteca, che deve entrare, ma in discoteca fanno solo la musica dance, e lui non è un ballerino che balla musica dance, è un ballerino di jazz ed è abituato a muoversi liberamente sul ritmo, e quindi aspetta in coda, ma sgomita, poi entra dentro e compie il miracolo.

Emma Nolde è bravissima, la canzone si chiama Quello che deve essere sarà, e io aggiungo, secondo me ci sarà al prossimo Festival di Sanremo. Non solo, la cantautrice toscana ha vinto il premio Tenco come miglior canzone, quella che avete ascoltato, il più prestigioso premio del cantautorato italiano, che ha un rapporto lungo con lei, perché prima di questo riconoscimento la cantautrice era stata due volte finalista delle Targhe Tenco e lo scorso anno aveva aperto la cerimonia inaugurale reinterpretando Lontano Lontano di Luigi Tenco. Canzone molto bella, fra l'altro, è una riflessione lucida di chi attraversa i propri vent'anni e si interroga su quale traiettoria voler dare alla propria vita, scansando l'inganno di dover far sempre fede a quelle idee che col tempo abbiamo elevato ad assiomi assoluti, no? Quindi la cosa più bella e complessa da realizzare è riuscire ad accettare l'imprevedibilità di ciò che ci accade. Ecco, questo dice questa canzone, tra l'altro lo fa con una modalità che per me già sento come espressione, come interpretazione, una maturità che la può portare decisamente sul palco dell'Ariston, se n'era già parlato lo scorso anno. Andiamo avanti con gli altri riconoscimenti, ci sono dei bei riconoscimenti per quanto riguarda le Targhe Tenco: miglior album in dialetto a Carmen Consoli, Amuri Luci, miglior canzone singola a Emma Nolde, ne cito qualcun altro, anche miglior album a progetto Filippo Graziani con 80 buon compleanno Ivan. E poi si arriva al miglior album, andiamoci dritti, il miglior album in assoluto è Orbit Orbit di Caparezza, un album con un suono completamente diverso, con degli intenti completamente diversi, che racconta quanto sia importante il viaggio piuttosto che la meta, con un Caparezza autentico, consapevole, triste, depresso, che subisce il peso di aver accettato e riconosciuto e conosciuto il problema dell'acufene, la probabile futura non possibilità di sentire bene la musica se non a livelli molto molto bassi, e leggevo ultimamente anche di saltare, cioè gli sarà proibita la possibilità di saltare su un palco. A Caparezza, che ha sempre vissuto ovviamente una dimensione di live che ben ricordiamo, soprattutto con Viene a ballare in Puglia, lui ha una canzone bellissima che si chiama A Comic Book Saved My Life, che è la sua filosofia, ecco perché l'album è completo e corredato di fumetti, ci sono un sacco di riferimenti visivi, ma c'è questa canzone dove lui racconta proprio la percezione dell'acufene, di questo suono costante, e l'esito dell'esame che gli dice che sarebbe diventato sordo. Questo responso dice che sto diventando sordo, dice lui, e non voglio dimenticarmi le voci che amo e sento dentro di me dei fantasmi fortissimi, e così, senza musica, senza udito, Caparezza comincia a percepirsi inutili e trova e cerca delle ciambelle di salvataggio, e le trova nel fumetto. Tutto quello che io ho raccontato un po' così, lui lo canta in maniera dritta, commovente, toccante, con una nuova modalità che riesce a trafiggerci il cuore.

drammaticità della presa della malattia di Caparezza, cioè tutto quello che è lui nella nuova essenza artistica musicale, è bravissimo. Mi piace raccontare una storia di tanti anni fa. Io ero al Festival di Sanremo e una ragazza mi chiede se io voglio intervistare un certo Mickey Mix. E io insomma ero indaffarato, stavo guardando per terra, alzo lo sguardo, vedo un ragazzone altissimo con i capelli corti, con un lungo cappuccio, e mi giro verso la promoter che aveva proposto questa intervista e dico no. Molti anni dopo leggo un articolo di un giornale e Caparezza racconta: mi presentai al Festival di Sanremo con lo pseudonimo di Mickey Mix. Questa è la triste storia, ho detto no a una intervista di Caparezza, che però diciamo non era ancora il Caparezza con la consapevolezza di oggi, e artisticamente la consapevolezza è un parametro fondamentale. Siamo arrivati al punto in cui vi ricordo che chi ha perso le puntate di Un'ora per voi può andare a riascoltarle digitando Un'ora per voi nel sito rsi.ch. Chi ama la musica italiana deve sapere che c'è un programma per lui e quindi deve ascoltare Un'ora per voi, dovete dirglielo. Ma attenzione, non possiamo concludere questa puntata se non parliamo di Bobby Solo, anche perché è una notizia che in parte ha fatto sorridere, ma lui si è molto arrabbiato. Bobby Solo, che ha annullato il concerto a Castiglione del Lago il 4 di luglio perché c'erano dei moscerini. È nata una diatriba, è una vera e propria avvertenza, perché l'organizzazione dice che lui se n'è andato prendendo i soldi, lui invece dice: io ho montato tutti gli strumenti, poi mi sono reso conto che non potevo cantare e quindi ho avvisato l'organizzazione e me ne sono andato perché non eravamo nella condizione di andare avanti. Quello che è successo insomma si chiarirà nel tempo, a noi non interessa. Abbiamo simpaticamente immaginato Bobby Solo non riuscire a cantare le sue canzoni. Bobby Solo, che si chiama Bobby Solo perché lui non voleva far sapere al padre che si occupava di musica, e quando la segretaria della casa discografica chiamò lui per dirgli cosa dobbiamo mettere sul disco, che nome devo mettere, lui disse: mi raccomando, Bobby Solo, solo Bobby, Bobby Solo. E lei scrisse Bobby Solo. Ma non solo, Bobby Solo è artefice di una canzone. Era l'estate del 69, l'uomo era appena atterrato sulla luna e alla radio si sentiva in continuazione il brano Domenica d'Agosto. Oggi ci si lamenta tanto del caldo, ma anche in quell'estate del 69 ci fu un gran caldo, come recitava questa canzone. Domenica d'Agosto divenne negli anni uno dei maggiori cavalli di battaglia del cantante triestino, e pochi sanno che la musica fu scritta da Migliacci e da Morandi. E visto che in questo periodo sono giorni particolarmente caldi, allora l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana!

0: Speak to be hissing. We're drunk with bliss and ever so.
1: Rare Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
2: Rare Groove.
1: Non sempre la gente è convintissima di quello che sta facendo. Prendi i Dayton Sidewinders, grande band e grande tutto, ma poco sicura del materiale da loro prodotto. I pochi singoli incisi lasciano sempre la band un po' a becco, con quella insoddisfazione nemmeno troppo latente che porta la band sempre più giù nel baratro della desolation. Il guizzo ce l'ha il trombettista Howard Burley, uno che passa il tempo a collezionare vinili funk come se piovesse. Ma perché non prendiamo pezzi soul belli belli in modo absurd, ci mettiamo il nostro imprinting deep funk bello zozzo e li riregistriamo? Provare non costa niente, il risultato stupisce i Dayton Sidewinders, che neanche a farlo apposta trovano il loro momento di gloria proprio con un disco che rilegge il soul di successo con quel piglio raw funk tatuato nei loro geni.

0: Radiogiornale.
1: Edizione delle 24, al microfono Alberto Andreani. Manifestazione a Bellinzona dopo il terzo femminicidio in Ticino nell'arco di 7 mesi. 17 i casi da inizio anno a livello svizzero. Il collettivo Io Lotto Ogni Giorno chiede misure urgenti. In Reginotte anche il punto delle indagini sui recenti fatti di Faido e Leontica. Torna a sorridere il commercio estero elvetico nel secondo trimestre dell'anno. In ripresa anche l'export verso gli Stati Uniti, ma resta l'incognita dei nuovi dazi che potrebbero scattare venerdì. Social network presto vietati anche in Francia ai minori di 15 anni. Misura approvata in serata dal Parlamento sarà effettiva dal 1 settembre. Calcio di Champions League 1-1 fra Thun e Dinamo Zagabria. Alcune decine di persone hanno aderito nel tardo pomeriggio al presidio femminista organizzato a Bellinzona dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno. L'azione, come ricordavamo nel sommario, fa seguito al femminicidio di Faido dello scorso 9 luglio, il terzo da inizio anno in Ticino. Il servizio è di Romina Lara.
2: Noi vogliamo riportare al centro la persona alla quale è stata tolta la vita dall'ex marito. Una donna di 56 anni, una donna che si trovava...
3: È davanti alla panchina rossa di Piazza Simen, simbolo della lotta alla violenza domestica che il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, per voce di alcune sue rappresentanti, è tornato a chiedere di fare di più per proteggere le vittime e fermare la violenza. A prendere la parola è stata anche Emanuele Rossini, cognata della donna uccisa a Gnosca lo scorso febbraio, che ha espresso in primis vicinanza alla famiglia della 56enne uccisa a Faido.
4: Ci tenevamo anche a essere qua per dire che non sono soli, comunque le politiche si devono muovere e oggi vogliamo ripetere a loro che devono veramente agire e smettere di solo parlare. Servono azioni concrete.
3: Dal riconoscimento dei femminicidi come tali all'aumento dei posti nelle case di protezione, più campagne contro il sessismo, più formazione o ancora il braccialetto d'aiuto per poter dare l'allarme. Per il collettivo Io Lotto urge un cambio di passo per fermare una violenza strutturale che richiede una risposta politica all'altezza della sua gravità. Angelica Lepori.
5: In Ticino ci sono state appunto 3 donne uccise in questi ultimi 7 mesi. Questi episodi sono la punta di l'iceberg di una violenza che ha molti più aspetti e che è molto più diffusa di queste già gravi cifre. Quindi credo che veramente sia necessario capire che siamo di fronte a un'urgenza sociale e rispondere con le risorse necessarie.
3: Durante il presidio è stato evocato anche il registro nazionale dei femminicidi che in Svizzera ancora manca.
1: E adesso con Nicola Lund facciamo il punto sulle indagini per i citati fatti di Faido e Leontica.
6: Possiamo considerare che siamo entrati in una seconda fase delle indagini che ricordiamo essere coordinate dal Ministero Pubblico del Canton Ticino e condotte dalla Polizia Cantonale. La prima dunque è terminata, stiamo parlando della fase calda e anche colma di tensione, visto che la Polizia sapeva di avere a che fare con una persona dotata di conoscenze nel campo degli esplosivi e capace anche di utilizzarli, e purtroppo ne abbiamo avuto la dimostrazione. Mercoledì scorso, durante quelle che vengono definite le operazioni di bonifica, che hanno toccato tutti i luoghi frequentati dal 59enne, era stato ritrovato altro materiale esplosivo, in questo caso privo di sistema di innesco. Ora siamo in una seconda fase più classica, fatta di accertamenti, di ricostruzione dei fatti, di raccolta di testimonianze. Un lavoro dunque minuzioso sui dettagli.
1: Inchiesta conclusa a Coira sul lancio di un petardo assordante all'interno della scuola media Giacometti, era il 12 febbraio dell'anno scorso. La procura dei minorenni ha identificato un 15enne come autore del gesto che causò leggere ustioni a 2 ragazze e danni all'apparato uditivo di altri 44 studenti. Il giovane è stato condannato con un decreto d'accusa per uso delittuoso di materie esplosive, lesioni semplici plurime e altri reati. L'export elvetico è tornato a crescere fra aprile e giugno dopo 4 trimestri in negativo. L'aumento delle esportazioni ha sfiorato il 9%, ma si registra anche un incremento delle importazioni, più 5%. Per i dettagli sentiamo Gianni Canonica.
0: Era dal secondo trimestre dell'anno scorso che l'export elvetico registrava solo dei cali. Poi, nel secondo trimestre del 2026, l'inversione di tendenza con un più 8,8% per un totale di 73,3 miliardi di franchi. Come sempre, un ruolo fondamentale nel risultato l'ha giocato il settore chimico-farmaceutico, che vale la metà di tutte le esportazioni, che ha ritrovato la crescita dopo quattro trimestri consecutivi in calo. A livello regionale si segnala il più 21,5% delle esportazioni verso gli Stati Uniti per un totale di 12,3 miliardi. Dopo aver riempito i magazzini statunitensi di merce Swiss Made prima dell'entrata in vigore dei dazi la scorsa estate, con il passare dei mesi le riserve sono calate. Il boom delle esportazioni registrate ora può essere stato generato dalla ripresa delle vendite oltreoceano per rimpinguare le riserve. Sul fronte delle importazioni, anche queste sono aumentate del 5% per un totale di 59,3 miliardi nel secondo trimestre. Una crescita sostenuta da quasi tutti i tipi di merce e dalle principali aree geografiche. Sarà ora interessante osservare l'evoluzione nei prossimi mesi per capire se il cielo sul commercio estero si è davvero rasserenato o se si è trattato di uno spiraglio di luce momentaneo.
1: Resta intanto d'attualità la questione dei dazi, perché venerdì negli Stati Uniti scadrà l'aliquota del 10% introdotta dal presidente statunitense Trump dopo la bocciatura dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema. Secondo fonti del Financial Times, la Casa Bianca è al lavoro per tassare i prodotti di 60 paesi. E sempre alla Casa Bianca si è svolto un incontro in parte storico fra Donald Trump e Joseph Aoun, primo presidente libanese a visitare Washington in quasi 20 anni. Aoun si attende che Trump faccia pressione su Israele affinché lo Stato ebraico concluda il suo ritiro da

0: diventeranno maggiorenni digitali, secondo le parole della segretaria di Stato per il digitale Anne Le Nouf. È una grande vittoria politica e simbolica per il presidente francese Emmanuel Macron, che ha fatto di questa misura un simbolo per l'ultimo anno del suo secondo mandato alla guida del paese. Voi ragazzi siete stati abbandonati in questa giungla che vi ha rubato l'attenzione. Noi adulti dobbiamo farvi rallentare e aiutarvi a diventare cittadini, aveva dichiarato il presidente francese qualche settimana fa. In realtà però la legge neonata è già molto criticata. Le difficoltà tecniche legate alla sua applicazione sono tante. Quali saranno per esempio le sanzioni per chi non si adegua? E cosa succederà ai profili di minori di 15 anni già aperti che non li elimineranno entro la fine del 2026, come previsto dalla legge? E infine la domanda forse più difficile: come sarà possibile verificare concretamente l'età proteggendo allo stesso tempo i dati personali? A partire dal 1 settembre 2026 questa responsabilità incomberà dunque ai giganti del web, a cominciare da Facebook, Instagram, X, Snapchat e TikTok. Tutte queste piattaforme dovranno trovare una soluzione per impedire agli utenti francesi di infrangere la legge.
1: È stato ritrovato in tarda serata il corpo della bambina di 9 anni annegata nelle acque del lago di Como e data per dispersa dal pomeriggio. La piccola di nazionalità marocchina stava facendo il bagno nei pressi del Tempio Voltiano, in una zona con divieto di balneazione, ma soprattutto molto pericolosa per il fondale a strapiombo. Tragedia anche nella località valtellinese di Val di Dentro, dove un bambino di poco più di un anno è sfuggito al controllo dei genitori ed è stato investito dal fuoristrada guidato da un parente. Nonostante il trasporto in elicottero all'ospedale di Bergamo, il piccolo non è sopravvissuto. Aperta un'indagine per omicidio colposo. E siamo giunti alla pagina sportiva con Omar Meshal.
2: Sì, ben ritrovati. Cominciamo a parlare di calcio, che non concede soste, insomma. Dopo il Mondiale ecco la Champions League con le partite di andata del secondo turno di qualificazione, appunto, alla massima competizione continentale, ed il Thun del nuovo tecnico Privitelli che ha colto un prestigioso 1-1 contro la ben più quotata Dinamo Zagabria. Thun andato in vantaggio con la Bo al 20° del primo tempo e Thun vicino anche nella ripresa in un paio di occasioni 2-0, ma per finire raggiunto dai campioni croati a 4 minuti dal 90°. Partita di ritorno a Zagabria tra una settimana, ma andiamo a sentire una voce in casa bernese. Sì, assolutamente, in questo momento prevale l'amarezza per aver subito una rete a pochi minuti dal 90°, ammette l'esterno di destra Reichmuth, ma sapevamo cosa ci aspettava e per lunghi tratti abbiamo giocato comunque davvero bene. L'unica cosa che ci resta da fare ora è semplicemente estrapolare gli aspetti positivi di questo match contro un avversario che ha dimostrato di avere una qualità altissima. Sapevamo che avremmo dovuto difenderci molto e che avremmo potuto renderci pericolosi in contropiede. Alla fine però è difficile dire cosa sia mancato per centrare una vittoria prestigiosa. Abbiamo messo in pratica molto bene il piano di gioco che aveva chiesto il nostro tecnico Privitelli. Ripartiamo quindi da questi aspetti positivi: dimenticare il prima possibile l'amara rete incassata, perché sabato ricomincia già il campionato, conclude il 24enne centrocampista cileno Nils Reichmuth. Ancora calcio, perché in preparazione al torneo amichevole Como Cup il Crystal Palace, che ha appena messo in bacheca la Conference League, svolgerà un allenamento a porte aperte alla Riva Quarto di Chiasso giovedì 30 luglio alle 11. Opportunità insomma per tutti gli appassionati per vedere da vicino i rossoblù inglesi, che contano tra le loro fila una dozzina di giocatori implicati con diverse nazionali al mondiale appena concluso. Ciclismo: dopo il giorno di riposo il Tour de France è ripartito con la cronometro della 16ª tappa sviluppatasi sul lungo lago francese del lago Lemano, 26 chilometri da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Vittoria seconda consecutiva per Remco Evenepoel. Nel giorno della festa nazionale il belga, campione del mondo e olimpico a cronometro, si è imposto con 28 secondi di margine sulla maglia gialla Pogacar, riducendo lo svantaggio in generale a 4 minuti e 32 secondi. Ha invece abbandonato la gara il compagno di squadra squadra di Evenepoel, il tedesco Lipovic, dopo una caduta accusando la frattura di una clavicola e permettendo così alla giurassiano Yanis Voisard di entrare nella top 10. Chiudiamo con il tennis.

0: e Stan Wawrinka. Eliminato al primo turno del torneo portoghese di Estoril, 4-6-6 4-3-6 contro l'argentino Burruciaga, mentre sulla terra rossa austriaca di Kitzbühel il ventenne ginevrino Feldbausch, numero 284, ha festeggiato il suo primo successo nel circuito ATP, battendo il ben più quotato paraguayano Vallejo, numero 63 delle classifiche mondiali, con il risultato di 7-6-6-1.
1: Oggi mercoledì 22 luglio, meteo svizzera prevede tempo generalmente soleggiato sull'insieme del paese, in alcune vallate sudalpine moderatamente ventoso. Temperature massime comprese fra i 26 gradi attesi a nord e i 29 a sud delle Alpi. Termina qui RG Notte, grazie per l'attenzione, buona prosecuzione di ascolto.
2: Radio Televisione Svizzera.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Il recensore, a cura di Ale De Bono.
1: Camicie veramente candide, da quando in casa è entrata.
2: Dry-matic Deluxe.
3: La lavatrice è un elettrodomestico scontato. Che sia di famiglia o di condominio, da qualche parte quello blò rotante fa parte delle famiglie. Acqua per pulire, cestello per girare, cemento per immobilizzare. La prima fu a fine Settecento, ma sfregava talmente violentemente i vestiti che alla lunga, ma neanche troppo lunga, li sgretolava. Quindi, nel secolo successivo, l'ipotesi che bastasse semplicemente scuoterli. Li ammorbidisci bagnandoli, li scuoti, il detergente passa tra le trame del tessuto e si porta via lo sporco. Fine. L'essere umano era riuscito a meccanizzare e dunque annullare un'altra fatica. Da lì le lavatrici hanno iniziato ad abitare bagni, sottoscala, cucine e lavanderie, hanno iniziato a tingere di rosa, azzurrino o giallino interi bucati, a striminzire maglioni, a ingoiare calzini singoli eppure a camminare. Perché quantomeno fino a 20 anni fa le lavatrici, durante la centrifuga, camminavano come goffi ciclopi meccanici nani in cerca di libertà, traditi dal loro incedere infernale. Ora invece le lavatrici parlano, suggeriscono, avvertono, cantano. Tutte cose che una volta, e non occorre tornare al Settecento, facevano le donne al lavatoio del paese, tra i panni, la lisciva e l'acqua fredda. Perché l'elettrodomestico è così. Ci ha risparmiato una fatica e tolto un tempo, sociale, di cura e soprattutto lento. Dalla lentezza alla centrifuga, ma riposati. Forse.
1: Castor 510, oblò più grande, struttura più compatta e verniciatura elettroforesi.
0: Il recensore.
4: Il recensore.
0: Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bono.
5: 33.

pelle, sembra una carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto